0: Sofia, che ha promesso al Cristo Dio di servirlo e di aiutarlo, affinché in tante persone possa sorgere la luce del regno della pace, l'essere nell'essere, che è la via che conduce nell'eterna casa del Padre.
1: Cari amici, a questo punto desidero interrompere il nostro testo e rivolgere il nostro sguardo direttamente verso Gabriele, nostra sorella in veste terrena. E forse in questo contesto posso anche raccontare qualcosa dalla vita quotidiana. La mia scrivania è posta direttamente davanti a una finestra che dà sul giardino. Naturalmente il mio sguardo cade anche su Gabriele quando passeggia in giardino e di tanto in tanto si sofferma qui o là, osservando le diverse piante e gli animali. Tempo fa mi disse a Senso: è così difficile intrattenersi con le persone. Quando sono in giardino, ho un gran numero di esseri piccolissimi e più grandi con i quali posso intrattenermi. Fratello Emanuele mi ha insegnato a farlo molti decenni fa. A volte osservo come si intrattiene con un determinato albero e poi lo abbraccia. Non so cosa dica, ma so solo che tiene dialoghi di vario genere nella natura e con gli animali. Per esempio mi ha detto: tutto quello che circonda l'essere umano parla, soprattutto nella natura, e, a seconda del suo livello di coscienza, ha la propria coscienza personale che trasmette. Quando vado a fare una passeggiata, così ha raccontato Gabriele, noto tutto quello che ha qualcosa da dirmi. Che si tratti di un piccolo coleottero seduto su una pietra o della pietra stessa, tutto è pervaso dalla coscienza universale, Dio. Sia un ago di abete che luccica, o l'abete stesso, sia un piccolo di cinghiale che cerca la sua mamma, o il capriolo che salta oltre una piccola siepe, sia la vecchia grande quercia in mezzo al prato, tutto ha il proprio suono, la propria coscienza. Tutto trasmette la propria coscienza ed entra in comunicazione con la coscienza dello stesso genere. Gabriele mi ha spiegato inoltre: ho imparato ad ascoltare e a comunicare me stessa. Non sono mai sola. Sono sempre circondata dalla vita eterna, dall'essere nell'essere. Tutto ha una coscienza ed entra volentieri in contatto con lo stesso livello di comunicazione. Dal mio insegnante spirituale ho imparato a percepire nel profondo della vita, della natura e degli animali. E, tutto a un tratto, eccola qua. Ho percepito la comunicazione con la vita nell'infinito. Questo significa per me intrattenersi ed è molto, molto istruttivo. Ed è la via che mi unisce sempre con Dio, che è nostro Padre. Suo è l'infinito e la sua parola dell'infinito. Io sono, l'io sono. Sono parole semplici di Gabriele, come già detto, riportate a Senso, affinché possiamo comprendere chi si trova davvero tra noi e in quale grande epoca di grazia stia vivendo l'umanità, prima che questo mondo giunga alla fine. Credo però che ora dobbiamo riprendere con il testo.

0: Man würde diesen Schilderungen gerne weiterlauschen.
1: Sarebbe bello continuare ad ascoltare queste descrizioni, ma torniamo ora al tema di cui abbiamo iniziato a parlare. In Germania i cristiani delle origini che seguono Gesù di Nazareth e la parola vivente data dal regno di Dio per bocca profetica da quasi 50 anni non solo vengono scherniti e rifiutati, ma anche combattuti attivamente, diffamati e fatti passare sotto silenzio fino a oggi. I burattini vuoti nei governi, nei partiti e in altri organi dei pezzi grossi non hanno alcuna coscienza per soppesare e misurare, per rendere onore alla verità secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo. E questo nonostante molti di questi ipocriti si definiscano cristiani. Stiamo a vedere quale futuro avrà questa alleanza senza di Dio di burattini vuoti in Occidente. Anche se molti dei pezzi grossi dello Stato e della Chiesa continuano a condurre l'umanità nell'abisso delle loro infamie e atrocità, la parola di Dio data per bocca profetica, lo spirito di verità tramite il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, hanno compiuto tutto ciò per cui sono stati inviati. E si compiono le parole del Cristo Dio. Niente più carne e niente più sangue. Niente più uomini e niente più parole umane. È compiuto. Dio è. Ma rivolgiamoci verso Est. Mentre in Occidente la parola dell'Eterno e la sua profetessa venivano diffamati e perseguitati nel modo più infame, la parola vivente di Dio fu accolta nell'Est, in Russia. La grande diffusione mondiale della parola di Dio iniziò a farsi varco in piccolo e inizialmente senza che l'opinione pubblica si accorgesse, e questo avvenne dalla Russia, da dove la parola del Dio vivente è stata trasmessa in tutto il mondo da Radio Mosca, The Voice of Russia. Il messaggio dato dal Regno di Dio tramite il Cristo Dio, il Principe della Pace, che è ritornato nella parola profetica quale Consolatore, come promesso, si è compiuto, e la via che conduce alla pace in noi, secondo le parole rivelate per noi uomini, Dio in noi e noi in Dio, si è diffusa da Est in molte lingue di questo mondo, quasi per 20 anni. Stiamo a vedere anche in questo caso. Milioni di persone in tutto il mondo sono più che felici che gli insegnamenti di pace, la parola eterna di Dio data nella nostra epoca per bocca profetica, come Abramo, Isacco e Giacobbe, in numerose ore di istruzione e di interiorizzazione e tradotti in molte lingue, siano stati diffusi in tutto il mondo tramite Radio Mosca. All'Oriente, alla Russia, spetta l'onore davanti al trono di Dio di aver diffuso in tutto il mondo per prima la sua parola eterna e di aver raggiunto tantissime persone. Se in un popolo su questa terra ci sono persone che hanno fatto cose inimmaginabilmente grandi per il regno di Dio, sono i fratelli e le sorelle che fanno parte del popolo russo. Un emittente ha quindi diffuso la parola eterna da Mosca, trasmettendola per 20 anni, tradotta in tante lingue. E anche per questo la luce proviene da Oriente. Il principe dell'ordine divino ha rivelato: il regno eterno è il vincitore, e questo avviene da Oriente.
2: Al termine di questa trasmissione non ci resta che ringraziare di tutto cuore. Grazie al Regno di Dio. Grazie all'Eterno Unico Universale che in questa svolta dei tempi, nel suo amore e nella sua bontà, ci ha inviato sua figlia, Gabriele, Sofia. Grazie per la sua parola data per mezzo di lei, che ci aiuta a trovare il nostro eterno Padre, che è l'amore. Grazie al Cristo Dio, che è ritornato quale Consolatore, come promesso, lo Spirito della verità nella parola profetica. E non per ultimo, grazie al Principe, al Reggente della Sapienza Divina, anche per il suo sacrificio di lasciare il suo amato duale, il Serafino, così a lungo su questa terra, in mezzo all'orda ipocrita del Padre che proviene dal basso. Quale grande rinuncia, anche in questo caso. Quando Sofia lascerà questa terra, il cielo si chiuderà e si concluderà un ciclo di 4.000 anni di uomini e donne inviati da Dio. E sulla terra diventerà sempre più tangibile la legge di semine raccolta, di causa ed effetto. È una possente epoca di svolta, dalla vecchia epoca all'epoca nuova, all'era messianica e sofianica. Si continua a preparare la venuta del Cristo Dio. Ma prima deve avere fine il vecchio mondo bellicoso, poiché il Cristo è il principe della pace. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, nel congedarci auguriamo a tutti la conoscenza proveniente da Dio e la pace nel cuore. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Quando pensiamo alla parola vita, di solito attingiamo alla nostra scatola linguistica, dove troviamo concetti come vivere felici, vivere contenti, godersi la vita, vivere liberamente, vivere al di sopra delle proprie possibilità, vivere nella paura. Oppure, quando una persona chiede all'altra: allora come vanno le cose? La risposta spesso è: si vivacchia. E con la parola vita si può fare e dire molto, molto di più. Vive nell'invidia, vive nell'inimicizia. Ma quella che noi definiamo vita è davvero la vita? È la nostra esistenza. Perché la vita è eterna. La vita è cosmica. La vita è pacifica, libera dalle paure. La vita scorre attraverso l'infinito, fluisce nelle nostre anime e attraverso le nostre anime fluisce nei nostri corpi e respira nei nostri corpi affinché siamo esseri umani e quindi nella dimensione temporale. Se il corpo decide, la vita continua a respirare. Continua a respirare nell'anima. Quante volte parliamo della nostra vita e pensiamo così poco alla vita cosmica. Non pensiamo che i nostri pensieri sulla nostra vita personale non sono la vita che è Dio. Nel profondo della nostra anima, la vita respira e respira instancabilmente. La vita è la legge cosmica eterna universale. E solo chi è nella legge cosmica eterna universale è vivo. Non ha quasi più alcuna paura. Vive in libertà. È felice dall'interiore, perché sente che la sua anima è un'unica cosa o è quasi in unità con la grande, possente vita universale. La vita è amore cosmico universale dell'unità. La vita è quindi comunicazione. Comunicazione con la parte più profonda dell'anima di ogni essere umano. Vivere significa comprendere l'altro. Vivere è dargli aiuto al momento giusto, se questi lo desidera. Vivere significa comunicare con lo spirito creatore dell'amore e della pace negli animali e nelle piante. Significa comprendere la vita della Madre Terra. Vivere significa essere all'unisono con l'infinito, con la coscienza cosmica onnicomprensiva in tutti i pianeti, in tutti gli astri. La vita è la bellezza e lo splendore dell'anima. La vita è l'espressione della pace, dell'armonia. Della consapevolezza interiore. Io sono in Dio, mio Padre. E lo spirito di mio Padre respira attraverso di me. Vivere è essere liberi dalla paura, dalle preoccupazioni, dai propri problemi. La vita è vera felicità interiore, felicità eterna, perché la vita è unità. Gesù, nostro fratello divino e redentore, ci ha dato la via interiore, la via verso la vera vita che si trova nel profondo dell'anima. Il possente spirito ci ha insegnato e ci insegna che Egli dimora in noi e che noi siamo il tempio della vita eterna, perché lo Spirito è vita eterna. Qualcuno dirà, ma è difficile, sono ancora un essere umano. Diventa difficile solo quando si vuole trattenere la propria esistenza egocentrica che si definisce vita. Perché, come dicono alcuni, non si sa cosa avverrà dopo. Ma chi inizia a vivere passo dopo passo, cioè a prendere sul serio la via interiore e a percorrerla, a poco riceverà la conferma che lo spirito è vita e gli diviene più tranquillo, più riflessivo. Non vive solo più per se stesso, ma trasmette la vita attraverso la comunicazione.
0: Wir wollen ja immer uns selbst betrachten.
1: Vogliamo sempre osservare noi stessi. Una proposta. Potremmo costruire davanti a noi una parete immaginaria. È una parete, uno schermo per proiettare i film della nostra vita. Ognuno di noi è il proiettore, perché ciò che abbiamo memorizzato nel conscio e nel subconscio e anche nelle particole della nostra anima può essere proiettato su questa parete e appare sulla parete come immagine. Se volete, potete chiudere gli occhi e immaginare questo schermo cinematografico, uno schermo di proiezione. Noi stessi siamo il proiettore. pensiamo e pensiamo. E sul nostro schermo appaiono immagini. Immagini di ciò che ci muove al momento. Immagini del passato. Ci vediamo pensare, parlare e agire. Si creano immagini in cui vengono registrate le conversazioni con il collega di lavoro, con la collega, con il capo. Il proiettore umano continua a girare e sullo schermo appaiono la nostra famiglia, i parenti, e si vede anche come ci comportiamo. Lasciamo agire su di noi l'immagine che ci muove particolarmente. Guardiamo noi stessi in questa immagine e ci chiediamo se questa è la nostra vita. O una parte della nostra esistenza. Improvvisamente avvertiamo un moto nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, nell'addome. Improvvisamente ci sentiamo a disagio. Cosa stanno cercando di dirci i nostri sentimenti o la nostra coscienza? L'anima sta parlando. Ci chiede attraverso i nostri sentimenti, attraverso la nostra coscienza, di sistemare una cosa o l'altra, pentendoci, chiedendo perdono e perdonando. E non rifacendo più le stesse cose. Lasciamo salire in noi la sensazione. Lasciamo parlare la coscienza che entra nei nostri pensieri. L'immagine continua a muoversi e vediamo sempre di più. Cosa devo fare? Voglio sistemare ciò che è contro la vita? Se sì, allora chiediamo al Cristo il sostegno e l'aiuto per giungere al pentimento. Gli chiediamo sostegno e aiuto.

Poniamo rimedio a ciò che deve essere sistemato. E chiediamo al Cristo di aiutarci a non pensare, dire o fare più le stesse cose o simili cose.

Noi, il proiettore, abbiamo proiettato molte immagini sullo schermo. Queste ritornano, immagine dopo immagine. E noi vediamo noi stessi nelle immagini. È la nostra esistenza. È ciò che noi abbiamo immesso. È ciò che prima o poi vedremo in immagini.

Quando saremo nell'aldilà come anima, sperimenteremo queste immagini nelle particole della nostra anima. Questo può essere molto, molto doloroso e angosciante. Arrivano le immagini. Noi vediamo noi stessi. Cosa sta succedendo nel sistema nervoso centrale? Ora le immagini ci parlano. Le immagini possono anche far salire il pentimento se permettiamo ai nostri sentimenti, alla nostra coscienza di salire. I pensieri ci parlano. Cosa vuole l'anima da noi, dalla persona? Il proiettore che ha immesso così tante cose nell'anima? I pensieri ci parlano. I pensieri prendono forma. Pensieri fanno salire i sentimenti e fanno parlare la coscienza. Se vogliamo sviluppare il pentimento, chiediamolo al Cristo. Egli è sempre presente, sempre con noi. Chi vuole si pente e sistema. Diventare liberi per la vita significa eliminare il peccato.

0: kämen immer weitere Bilder.
1: Ci sono sempre più immagini in arrivo.
0: Der Projektor strahlt so vieles.
1: Il proiettore proietta così tanto sullo schermo.
0: Gemeinsam schalten wir nun den Projektor.
1: Insieme spegniamo ora il proiettore e ci rivolgiamo al Cristo dentro di noi. Chi lo desidera può mettere la mano destra sul centro del Cristo. Cristo è sempre presente.
0: Über Christus in uns. Beten wir.
1: Preghiamo Dio,
0: zu Gott unserem
1: nostro Padre, attraverso il Cristo in noi, perché il Padre e Cristo sono una cosa sola.
0: Cristo,
1: tu vuoi prenderci per mano e condurci al Padre. Padre, ci rivolgiamo a te tramite Cristo. Dacci la forza di sentirti nel profondo della nostra anima, perché tutti noi, nel profondo della nostra anima, siamo tuoi figli. Indossiamo un mantello che chiamiamo essere umano, che ci causa così tanti problemi, che ci porta tanta sofferenza e preoccupazioni. Ma è il nostro dolore, è ciò che noi stessi abbiamo immesso. Padre, l'anima si sforza di venire verso di te e noi esseri umani chiediamo al Cristo. Ti preghiamo, Cristo, aiutaci a riconoscere il peccato, a riconoscere il comportamento contro la vita, a pentirci, a sistemare e ad avvicinarci a te, affinché tu ci prenda per mano e ci conduca al Padre.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus durch uns.
1: Cristo attraverso di noi.
0: Durch uns Christus die Einheit, die Freiheit,
1: attraverso di noi Cristo per sperimentare l'unità,
0: Leben,
1: la libertà, la felicità interiore e la vita.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir
1: siamo consapevoli
0: diese bildhafte Leinwand aufbauen,
1: che possiamo sempre costruire questo schermo,
0: dass wir ein Projektor
1: che siamo noi un proiettore
0: der die Bilder, unsere
1: che ci mostra le immagini di ciò che noi stessi abbiamo immesso. Anche in questo modo giungiamo più rapidamente al pentimento, a sistemare e quindi alla vera vita, che è Dio in Cristo e il Cristo Dio in noi. Rallegriamoci Cristo è presente.

Cari amici, benvenuti alla quarta parte della nostra serie di trasmissioni sul tema L'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di come l'uomo, soprattutto negli ultimi decenni, è intervenuto nella vita della natura e degli animali su tutto il pianeta, rendendosi colpevole di molti danni che oggi portano le loro conseguenze, soprattutto nel surriscaldamento del clima degli oceani, ma anche nella scomparsa irreversibile di molte specie animali, di boschi e foreste di dimensioni gigantesche. Una denuncia profetica su questo, soprattutto per quanto riguarda il degrado dei valori etici e morali dell'umanità, la possiamo trovare nel libretto gratuito Il profeta, l'assassinio degli animali e la morte degli uomini, un libretto gratuito che risale all'anno 2009. E vorrei quindi continuare oggi leggendo alcuni brani tratti da questo libretto. Quando lo Spirito di Dio affidò la terra agli uomini con i suoi minerali, le piante e gli animali, mettendoli quindi nelle sue mani, Dio spiegò loro le leggi della vita, che comprendono anche le leggi naturali. Dio ammonì gli uomini di trattare gli animali, le piante e i minerali in base alle sue leggi dell'amore e dell'unità, e di non uccidere volutamente alcun animale, né di cibarsi di esso. Nel suo discorso della montagna e anche negli ultimi 40 anni, il Cristo Dio ha insegnato la via che permette di nobilitare i sensi, affinché l'uomo smetta a poco di cibarsi di carne e assuma come cibo ciò che la terra gli dona liberamente. I frutti dei campi, i cereali, la verdura, la frutta e le erbe donano all'uomo tutto ciò di cui egli ha bisogno per mantenere sano il suo corpo in modo naturale. Quindi il corpo dell'uomo è anche un corpo che fa parte della natura. Per migliaia di anni Dio, l'Eterno, ha dovuto guardare come l'uomo invece ha

0: stato detto, il messaggio di Dio e i suoi moniti vengono trasmessi in tutto il mondo per mezzo di programmi radiofonici e televisivi. Da quasi 40 anni la parola di Dio e la sua volontà vengono diffusi su tutta la terra, in tutto il mondo, e chiunque è alla ricerca della verità e della sua volontà la può trovare. E da 40 anni viene insegnata anche la via interiore. Viene rivelata dal mondo divino e questa via interiore ha come punto centrale la purificazione dell'anima e l'affinamento dei sensi. Ma solo pochi hanno accolto questa grande offerta che l'Eterno ha fatto ai suoi figli in veste umana e che, come abbiamo appena detto, può essere ascoltata in tutti i luoghi del mondo, su tutta la terra. Tanti hanno ascoltato e ascoltano il messaggio e i moniti di Dio, tuttavia amano troppo le proprie comodità e le proprie abitudini per impegnarsi a conseguire valori etici e morali più elevati. E per questo tanti si sono accontentati di ascoltare la parola di Dio, ma hanno mantenuto le proprie vecchie abitudini e questo significa che hanno sotterrato i propri talenti.
1: Purtroppo gran parte dell'umanità rimane indifferente quando vede che la terra viene sfruttata al massimo, che gli animali vengono tormentati, tenuti in enormi stalle negli allevamenti intensivi, in condizioni impossibili, privati di ogni dignità. A molti uomini in fondo non importa se gli animali cadono vittima di chi li tormenta e li usa per molti scopi, anche ad esempio per fare crudeli esperimenti. Non importa a loro nemmeno il fatto che gli animali debbano mangiare i propri consimili che sono stati macellati e che vengono presentati loro sotto forma di farine animali. Molti, continua a leggere, rimangono indifferenti alle terribili grida degli animali in preda alla paura di essere uccisi nei macelli. Né importa a loro che gli esseri piccolissimi che vivono nel terreno vengano uccisi con letame e liquame, né si interessano di tante altre cose del genere. Molti sanno che tutto ciò non è conforme alla volontà di Dio, ma tacciono ugualmente e non fanno nulla. Nonostante tutto ciò, le porzioni di carne sono destinate a divenire sempre più grandi e soprattutto più a buon prezzo, per essere preparate in modo sempre più raffinato. Si vuole stimolare l'avidità di carne e di tutto ciò che è carnale, il vizio del piacere, che trova tra l'altro sfogo in una sessualità degenerata e perversa. Questo non conosce oggi più alcun limite. Per tutti questi motivi gli animali sono divenuti una merce di massa. Per decreto proveniente dal basso, dal principe degli inferi, si è intervenuti nel processo naturale di concepimento e nascita degli animali. Ciò gli serve per raggiungere la sua meta, che sarebbe quella di abolire Dio e le sue leggi, e quindi anche per le leggi naturali per questa terra. In tal modo egli si vorrebbe porre al di sopra di Dio, il creatore della vita.
0: Nell'opuscolo sulla Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, sono tra l'altro riportate le seguenti parole date dallo Spirito Universale già nel 1999 ed egli disse, ora leggiamo insieme, gli uomini stanno a poco raggiungendo l'apice delle loro opere negative. L'avversario è convinto di potermi schiacciare tramite persone degenerate che intervengono sulla vita e si danno importanza presentandosi come creatori. Tuttavia si è sempre sbagliato e si sbaglia anche questa volta, perché ora la terra è mia, così dice il creatore. In un articolo pubblicato in una rivista tedesca dal titolo Il regno della pace, possiamo gettare uno sguardo nell'operato della Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali. E in questo articolo leggiamo insieme. Dio ha dato agli uomini la natura e gli animali affinché essi possano vivere sulla terra. Tuttavia, non ci ha dato energia senza limiti per poter fare ciò che vogliamo con la sua creazione. All'inizio, e qui si riferisce adesso agli anni in cui c'era la

0: Sì, sono impazziti i bovini perché si è ammalato il loro cervello. Sono crollati sulle zampe posteriori dopo aver perso il senso dell'orientamento e dell'equilibrio. Ora si infiammano gli zoccoli e la bocca delle pecore e dei maiali. Anche loro riescono appena a trascinarsi e hanno una febbre molto alta, afta epizootica. Sembra quasi che gli animali vogliano sottrarsi all'uomo, ammalandosi, e che preferiscano farsi bruciare piuttosto che continuare a farsi tormentare e potremmo dire divorare dall'uomo. Per giorni e giorni siamo stati assillati da immagini spettrali. Tra le fiamme dei roghi sono andate in fumo intere greggi di pecore, solo perché si erano ammalati alcuni animali. Ci sono forni inceneritori nei quali milioni di bovini vengono eliminati come rifiuti affinché il prezzo della carne bovina possa scendere ulteriormente. Scene che fanno rabbrividire, tipiche di una società che si trova chiaramente sulla strada sbagliata e sulla quale si abbattono ora tutta una serie di epidemie che colpiscono gli animali. Si parla anche già di tubercolosi e da anni si ripresenta continuamente anche la peste dei maiali.
1: Ora si ricomincia a fare delle ricerche, a riflettere, chiedendosi da dove provengono tutte le epidemie che colpiscono gli animali, se siano causate forse dai mangimi a base di cadaveri, dalle farine, oppure dagli insetticidi, dagli antibiotici o dallo stress al quale sono sottoposti, gli animali negli allevamenti intensivi. Sarebbe forse necessario proseguire con le ricerche su un piano più profondo e chiedersi come mai nascono oggi degli animali, per esempio i 5 milioni di vitelli nati nel 2000 solo in Germania? Già da molto tempo le mucche non vengono più fecondate dal toro nel loro paese per partorire ogni anno un vitello che viene poi loro tolto per essere usate come macchine per la produzione del latte. Vorrei continuare a leggere. In passato il toro generava ogni anno solamente da 50 a 100 vitelli, una cifra chiaramente troppo bassa per un'industria agraria che viaggia alla massima velocità. La parola magica è in questo caso inseminazione artificiale. Più del 90% degli allevatori ordinano per catalogo lo sperma per fecondare le loro mucche, in base alla specie degli animali e alle mete dell'azienda. Il toro, che viene stimolato più volte alla settimana per la produzione dello sperma, non genera più di 50 o 100 vitelli oggi, ma fino a 5.000. Lo sperma viene iniettato nella mucca con una pipetta. In natura ogni mucca potrebbe partorire solo un vitello all'anno e così si è trovato un trucco anche per questo. Nel suo caso la parola magica è trasferimento embrionale. Il decimo giorno del calore l'ovaia viene stimolata con ormoni a produrre non un solo ovulo, ma fino a 40 ovuli. Questi vengono poi fecondati artificialmente e dopo 2 giorni vengono tolti dall'utero. In genere riescono a sopravvivere da 5 a 7 ovuli che vengono poi portati a maturazione in cosiddette madri adottive. In tal modo, dalla massa ereditaria di una buona mucca, in un anno si ottiene non un solo vitello, ma se ne possono avere 6 o 7. La vita viene così moltiplicata in modo artificiale.
0: Continuiamo a leggere un altro capitolo dal titolo Niente anima per la carne prodotta in modo artificiale. O forse ciò che viene manipolato e prodotto tecnologicamente alla catena di montaggio non è più veramente la vita. Si possono forse trattare esseri dotati di vita come mucchi di cellule e costringerli a nascere eludendo le leggi naturali, senza distruggere in tal modo l'unità tra corpo e anima degli animali? Chi è consapevole del fatto che ogni forma di vita proviene dall'unità cosmica di Dio, dallo spirito universale che compenetra ogni forma di vita? Ed è nella libertà e la vivifica con la sua forza creatrice, può forse immaginarsi che conseguenze abbia il fatto che l'uomo cerchi di mettere fuori gioco il creatore, usando tali metodi di allevamento e che voglia regnare lui stesso sulla natura e sugli animali. Grazie al messaggio portato da Gabriele, sappiamo che così facendo l'uomo interrompe la corrente di vita divina e le creature, per così dire, da lui prodotte non fanno più parte del contingente di energia divina dato per la terra, con il quale viene vivificata la materia. Gli animali sono creature dotate di vita. In base al loro livello di evoluzione, per esempio nel caso degli animali più semplici, essi vengono vivificati da un'anima collettiva. Oppure nel caso dei mammiferi, sono dotati di un'anima singola, che è strettamente collegata alla specie animale corrispondente. I milioni di bovini che costringiamo a nascere ad una vita artificiale come prodotti a base di carne, da ingrassare nel minor tempo possibile per poi ucciderli, non sono più dotati di tale anime, ma sono attaccati ai campi energetici di coloro che li hanno prodotti, dei veterinari, degli allevatori e di molti altri, e non per ultimi anche dei consumatori della vita animale. È quindi una rete karmica tra l'uomo e l'animale.
1: E ora continuiamo con il tema: il cerchio della morte crolla in se stesso. Si è così formato, in un certo senso, un circuito energetico autonomo che si è staccato dalla forza vitale divina e che ora vive per lo più dell'energia di consumo di una civiltà umana che abusa del contingente di energia ricevuto da Dio e che lo ha esaurito. La debolezza della sua energia vitale si manifesta come debolezza immunitaria nell'uomo e nell'animale, creando il terreno sul quale poi si sviluppano epidemie. L'alterazione dei prioni e il contagio con virus è solo la conseguenza di una debolezza generale. Il cerchio della morte costituito dalla volontà propria dell'uomo crolla a poco in se stesso. Infatti lo spirito universale, la fonte della forza e di tutte le forme di vita, non si mette più a disposizione fino a che l'uomo non è disposto a vivere con la natura e con gli animali in modo conforme alle leggi di Dio.
0: Sentendo tutte queste cose viene da chiedersi: ma esiste ancora una speranza per gli animali, per la natura e per la terra? Continuiamo a leggere dal libretto un capitolo intitolato «I primi passi nella nuova epoca». Per questo motivo all'uomo è stato tolto il dominio sugli animali. Si è così avverato ciò che è stato annunciato già da molto tempo. Dio ha stretto un'alleanza con gli animali, dalla quale, grazie alla collaborazione di esseri spirituali e naturali, nascerà una nuova terra, il regno della pace, nel quale gli uomini vivono in pace tra loro e con gli animali. Ognuno può fare il primo passo verso questa nuova epoca, vivendo secondo il principio etico che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, sia verso il prossimo, sia verso gli animali. Guardiamoli negli occhi e chiediamoci come si sentono nelle stalle degli allevamenti intensivi e nei macelli, fino a quando finiscono come bistecche nei nostri piatti. Una volta Leonardo da Vinci disse: verrà il tempo in cui gli uomini considereranno l'assassinio degli animali un crimine pari a quello dell'assassinio di un uomo. E lo spirito del Cristo Dio nella nostra epoca ha rivelato: sta sorgendo la nuova epoca in cui i sacrifici di sangue e gli esperimenti sugli animali cesseranno, come pure il loro macello e il loro consumo, perché essi sono il secondo prossimo degli uomini.
1: Cari amici, abbiamo sentito bene. Gli animali prodotti con l'intervento, con gli esperimenti e con le cose innaturali dell'uomo vivono dell'energia di tutti coloro che hanno fatto queste invenzioni, che le praticano e che ne traggono profitto, e di tutti coloro che approvano queste cose, inclusi in fondo anche i consumatori, ossia persone che contribuiscono a sostenere la crudele invenzione umana di produrre animali come merce destinata ad essere uccisa per il piacere in fondo di chi si ciba della loro carne. Perché è così, leggo nel libretto. Rendiamoci conto, da un lato Dio, che è la vita, non mette a disposizione alcuna forza vitale per questo modo di agire degenerato dell'uomo, dettato dalla volontà propria. D'altro lato, l'uomo non è in grado di creare forza vitale. Egli sottrae, ossia si appropria della sostanza della vita per fare ciò che vuole lui. Rendiamoci conto che gli uomini non possono creare forza vitale da se stessi, come esseri umani, ma possono solamente mettere a disposizione corpi per la vita tramite il concepimento. In un bambino concepito in modo naturale dimora un'anima che porta in sé il nucleo della vita, Dio. Dio è quindi la fonte della vita nell'anima e porta la vita anche nel corpo fisico. La stessa cosa vale per l'inseminazione naturale e la fecondazione degli animali o per l'impollinazione delle diverse specie vegetali. Dio è e rimane il creatore e quindi la vita.
0: Continuiamo a leggere sempre su questo tema. Dato che nessuno è in grado di creare forza vitale, l'uomo è divenuto un ladro. Vuole servirsi dell'energia vitale donata da Dio per produrre corpi terreni a propria discrezione e per i propri scopi. Come conseguenza di questa impresa dettata dall'arroganza, Dio ha preso ora a sé la terra con tutte le forme di vita e tutte le forze vitali. Ripeto, l'uomo ha ricevuto da Dio il libero arbitrio, poiché nel profondo della sua anima si trova la legge spirituale e divina della libertà. In base a ciò, Dio affidò agli uomini la terra, senza tuttavia dare loro il diritto di mettersi al di sopra di lui, di sottrarre la forza vitale fluente che è Dio stesso, per farne ciò che vogliono gli uomini. Ora, sperimentiamo le conseguenze determinate dal voler strappare a sé la sostanza della vita che è Dio, per metterla al proprio servizio. Gli animali fecondati in modo artificiale, destinati a essere macellati nella produzione di massa della carne, si rifiutano all'uomo. Preferiscono morire e farsi bruciare, piuttosto che essere vittime, ossia prede, del ladro che è l'uomo stesso.
1: Rendiamoci conto ancora una volta di quanto segue. Tutti coloro che contribuiscono a questo crimine mostruoso, che lo vogliano oppure no, sono come donatori, ossia fornitori, della loro stessa forza vitale, personale. La loro energia vitale fluisce verso gli animali che sono stati prodotti in modo contrario alla legge naturale. La stessa cosa vale per coloro che manipolano il patrimonio ereditario degli animali per clonarli. Chi cerca di clonare esseri umani e chi approva tutto ciò in qualunque modo deve sapere che anche gli esseri umani clonati non sono dotati di un'anima e sono quindi attaccati all'energia vitale, al nastro vitale degli uomini che li hanno prodotti e di coloro che hanno messo a disposizione i geni. Tra le centinaia di migliaia di bovini che sono stati eliminati per provvedimenti medico-veterinari e per sostenere il prezzo della carne, ce ne sono molti che sono stati generati in modo naturale. Essi sono dotati di anime parziali, che soffrono in modo indicibile a causa di questi eventi e che vengono danneggiate. A ciò si aggiungono le sofferenze fisiche di milioni di animali prodotti in modo artificiale. Tutto ciò è opera umana e non è la volontà di Dio.
0: Continuiamo a leggere. Quando Dio affidò agli uomini la terra con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra, nell'aria, tra Dio e gli uomini non fu stipulato alcun accordo che permetteva un intervento privo di qualsiasi scrupolo nella vita. L'uomo non ha più rispetto di nulla, né del suo prossimo, né degli animali, né della natura, né di se stesso. La sua vita dettata dalle passioni è orientata chi più chi meno sulla distruzione. L'avidità e la cattiveria dell'uomo non si fermano nemmeno davanti agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Egli li priva del loro spazio vitale. A causa dell'uomo, che potremmo quasi definire come un mostro, gli animali che vivono nei boschi e nei campi devono subire un destino analogo a quelli di coloro che vivono nelle stalle. Su tutta la terra gli uomini considerano gli animali solamente come una merce. Su tutti i continenti essi vengono trattati nel modo più crudele e più brutale, vengono privati della libertà, costretti a vivere nella dipendenza e in prigionia, cacciati e macellati, e tutto per il benessere dell'uomo.
1: E cosa succede nei campi? Anche lì ci sono piccolissimi esseri che vivono nel terreno, anche questi vengono uccisi con fertilizzanti artificiali, liquami, letame. I terreni vengono sfruttati al massimo per aumentare il profitto. Con le sue arti, l'agricoltura industrializzata non riesce a compensare il rovinoso esaurimento del terreno coltivabile. I terreni non stanno più al gioco. Il letame e il liquame distruggono il sano equilibrio della vita presente nel terreno, nel quale penetrano anche sostanze patogene, come abbiamo visto per i prioni della BSE, oltre a prodotti di rifiuto del metabolismo animale e alla parte grossa di psicofarmaci, antibiotici, anabolici, ormoni e altri medicinali che sono stati somministrati agli animali e che si trovano nei loro escrementi. La terra trasmette alle piante le informazioni di queste sostanze estranee. Quando gli animali mangiano le piante, le informazioni passano nella loro carne. Tramite le piante o tramite la carne animale, queste informazioni estranee arrivano alla fine all'uomo stesso e possono provocare diverse cose nel suo organismo. Un'azienda che alleva maiali deve dimostrare di disporre di una superficie di campi e prati sufficiente per spargervi il liquame prodotto dagli animali stessi. Per esempio, per 700 animali è necessaria una superficie di circa 50 ettari di terreno, che vengono in tal modo sistematicamente avvelenati. Nella rivista che abbiamo già citato si legge: a proposito di letame e liquame, per le piante e gli animali, come per gli altri esseri che vivono nei campi, le lepri, i caprioli, gli uccelli, lo shock dovuto ad un improvviso avvelenamento da nitrati è molto grande. O ci piacerebbe forse che qualcuno ci riversasse sulla testa letame e liquame, detto in modo provocatorio, ma è così?
0: E pensiamo che anche le foreste, che sono l'habitat di tanti animali, cadono vittima dell'egoismo e dell'ignoranza, potremmo dire, dell'uomo. Gli alberi, che si trovano ancora nel pieno della linfa, vengono abbattuti senza riguardo. Si incendiano volutamente boschi per ridurre tutto in cenere con giganteschi incendi. Non ci si chiede nemmeno quanti animali muoiano in questi incendi, poiché la sete di guadagno è al di sopra della vita. L'uomo distrugge la propria fonte di vita, la natura, e in fondo in questo modo distrugge se stesso. Vastissime foreste tropicali vengono abbattute senza riguardo, oppure bruciate per essere poi trasformate in piantagioni. Il sottile strato superficiale del terreno, già povero di minerali, si esaurisce nel giro di pochi anni, lasciandosi alle spalle un deserto sterile. A causa di un eccessivo sfruttamento dei pascoli, di un'errata attività irrigua di insetticidi e fertilizzanti chimici, monoculture e macchinari troppo pesanti, l'uomo rende il terreno sempre più sterile e così i deserti avanzano. Continuiamo ora a leggere dal libretto. A causa dell'eccessivo consumo di carne nei paesi industrializzati, già da anni nei paesi che a volte definiamo meno sviluppati muoiono intere foreste e i piccoli proprietari agricoli hanno sempre più problemi e difficoltà. La metà del raccolto di cereali prodotto su queste terre viene usato come mangime per gli animali, che servono poi come cibo a base di carne per l'uomo. Se l'uomo si cibasse direttamente di questi cereali, si potrebbe immediatamente porre fine alla fame nel mondo. Si può quindi arrivare alla conclusione che l'unica vera soluzione per il problema delle epidemie che colpiscono gli animali sarebbe quella proprio di diventare vegetariani. E in questo senso si può anche affermare che la scelta di divenire vegetariani non è più soltanto una questione personale e privata.
1: E ci sono anche molti studi che dicono che per produrre una bistecca ci vuole così tanta acqua, fino a 15.000 litri d'acqua e 8 volte il numero di cereali che basterebbe per cibare una persona. Quindi si potrebbe, come tu hai detto, veramente far fronte alla fame nel mondo se si tenesse conto di questa risorsa che ancora abbiamo sulla terra e si mangiasse meno carne. Cari amici, questa era la quarta parte del nostro programma dedicato al tema L'assassinio degli animali e la morte degli uomini, tratto da questo libretto gratuito Il Profeta. Ci auguriamo che i molti spunti che abbiamo portato, che in fondo descrivono la nostra realtà di oggi, siano un aiuto ad ognuno di noi per le proprie riflessioni e per le proprie scelte. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.

0: Herzlich willkommen.
1: Un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere? E soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena?
2: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi, non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
2: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case, nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
2: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivati al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: Come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
2: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che nemmeno Girolamo sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave se ci sono degli errori in una o nell'altra parte?
1: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
2: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
1: Credo che sia questo l'aspetto importante, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazareth trasmise agli uomini?
2: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Girolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
1: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica, si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
2: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
1: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
2: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
1: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa, ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto una o due di queste affermazioni e potremo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato in lei e abbia assunto il nome di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. E il nono anatema diceva, per esempio: contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
2: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
1: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la Madre Terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la Terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio, se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
2: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa Terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate e l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la Madre Terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
1: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
2: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
1: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire. dire, affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica, il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
2: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi, con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui, e la dannazione eterna non esiste ma è un'invenzione delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
1: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé. Vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. È quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
2: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti. E ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare il ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole: io sono la via, la verità e la vita. Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
1: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il discorso della montagna. Ci è indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse. Ed Egli ha detto: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
2: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, e questi insegnamenti di Gesù di Nazareth sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
1: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
2: La vita è in fondo Dio e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta alla redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime, a tutti gli uomini. Non ha detto redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta, ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
1: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi. La luce della redenzione. E per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
2: Ne abbiamo già parlato, che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
1: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
2: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa. E si soffrono pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
1: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili, hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto, in molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e i cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
2: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
1: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione. Il presidente della
2: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato, ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
1: e non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
2: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
1: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con questo, i conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare a rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
2: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti secondo l'insegnamento cattolico finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata, ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
1: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
2: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
1: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
2: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
1: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così. E in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna. Viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
2: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa Cattolica. Da dove provengono vengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
1: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
2: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice: adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
1: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli, rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
2: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione, anche da Gesù, sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione, se essa verrà dannata in eterno, si entrerà in paradiso.
1: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
2: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
1: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti, se devo raccogliere qualche cosa, mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattoliche ed evangeliche in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete: ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele, che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
2: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite

0: ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio, e dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli. E ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
1: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. Già il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio, come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te, soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo.

0: tra padre e figlio, come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno. Infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle, come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele, ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto, io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi, dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
1: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
0: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
1: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così, e il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
0: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
1: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci, si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
0: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
1: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
0: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona, non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata, e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti, o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
1: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
0: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte, quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada, e che incitano a credere a queste cose errate.
1: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho messo tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
0: È vero ciò che hai appena detto e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto, e la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri, anche a me, e questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi, d'ora in poi non peccate più.
1: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
0: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
1: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
0: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
1: Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre, dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima e l'anima si purifica, si ripulisce e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio, Dio dimora in noi e quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
0: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
1: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita e se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
0: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Un cordiale saluto, cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione. Benvenuti a questa quinta e ultima puntata della serie di trasmissioni Orrore Astrale. Una serie di trasmissioni basata sul libro omonimo scritto da Gabriele, dal quale oggi presenteremo alcuni brani. Orrore astrale. Forse molti penseranno che si tratta di un tema piuttosto spaventoso per un colloquio, e in questo senso vi dobbiamo dare ragione, è effettivamente un tema grave. Tuttavia, ciò che spaventa non è tanto il tema di questa tavola rotonda in se stesso, ma piuttosto il fatto che la maggior parte degli uomini che vivono come viandanti su questa terra non si rendono conto di ciò che avviene intorno a loro, a livello invisibile, e che, a loro insaputa, esercita un influsso diretto su di loro. La vita è energia, e l'energia è informazione. Di conseguenza tutto ciò che l'uomo emette è un'informazione viva che esercita a sua volta un influsso sull'uomo stesso nell'aldiquà, ma che ha delle ripercussioni anche nell'aldilà, dal momento che l'aldiquà e l'aldilà non sono separati. Se teniamo conto di questo, riusciremo a comprendere facilmente che queste energie, queste informazioni, non possono semplicemente dissolversi nel nulla, dato che dalla fisica sappiamo che nessuna energia può andare perduta. Essa può essere soltanto trasformata. Volgiamo uno sguardo nel nostro mondo odierno, sotto questa prospettiva, e c'è veramente da spaventarsi. In tutti i continenti si sente parlare nei notiziari di inganni, menzogne e guerre, fino ad arrivare ad omicidi, assassini, e spesso si ha l'impressione che l'umanità abbia perso completamente la ragione, per non parlare poi del cuore, che sembra sia stato sostituito da una pietra. In genere l'uomo moderno non si vuole rendere conto che ha la piena responsabilità per tutte le sue azioni quando sono contrarie alle leggi divine e quindi contrarie ai 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè e al discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Pensiamo ad una frase: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Pertanto tutte le informazioni che l'uomo emette continuano ad esistere anche al di là della sua vita terrena e più precisamente là dove si accumulano energie che hanno la stessa vibrazione, nei mondi astrali. Per spiegare tutte queste correlazioni e ammonire gli uomini a non vivere le nostre giornate sulla Terra senza riflettere e senza fare attenzione, Gabriele ha scritto il libro Orrore Astrale, sul quale si basa questa trasmissione. In questo libro si spiega il vero senso delle nostre giornate terrene e le possibilità che abbiamo per sistemare le negatività e dissolvere questo orrore. Gabriele descrive l'amore infinito del nostro e grande buon padre, Dio, che desidera ricondurci a casa quali suoi figli, nella patria eterna dove noi tutti siamo provenuti. Nelle quattro puntate precedenti abbiamo anche parlato del fatto che le anime di persone defunte si soffermano spesso vicino alla terra e cercano di sottrarre energia per sé alle persone che hanno programmi negativi simili. E abbiamo spiegato che queste persone potrebbero quindi essere definite come dei distributori che mettono la propria energia a disposizione dell'orrore astrale. Dio ha parlato per secoli instancabilmente agli uomini tramite i suoi grandi messaggeri che egli chiama i suoi profeti. Egli ci ha spiegato in continuazione le leggi divine per proteggerci sia dall'orrore terreno che da quello astrale e indicarci la via per fare ritorno alla nostra vera patria. Con i suoi 10 comandamenti che egli diede agli uomini tramite Mosè e soprattutto per mezzo di suo figlio Gesù di Nazareth e i suoi insegnamenti validi per tutti i tempi sull'amore per Dio e per il prossimo, Dio l'Onnipotente ci ha sempre offerto e ci offre ancora la sua mano fin nell'epoca odierna. Al termine della quarta puntata abbiamo parlato del grande profeta di Dio Isaia, che in grandi rivelazioni ammonì gli uomini di non seguire il pastore falso che li porta sulla strada errata. E Isaia annunciò anche la visione del regno della pace, di un nuovo cielo e di una nuova terra. Oggi, nell'ultima parte di questa serie di trasmissioni Orrore Astrale, ci occuperemo del più grande di tutti i profeti di Dio, Gesù di Nazareth, poiché i suoi insegnamenti ci indicano la via per liberarci da tutti questi orrori e condurre una vita pacifica nella libertà. È di questo che vogliamo parlare oggi.
2: Cari amici all'ascolto, il tema orrore astrale ci indica solo alcuni frammenti di ciò che molte anime sperimentano anche come sofferenza dopo aver lasciato il loro corpo fisico. Noi uomini non siamo altro che viandanti in cammino sul sentiero della pace, sulla via che conduce all'eterna patria, nella nostra eterna dimora, di cui Gesù disse: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore». Se così non fosse, perché vi avrei detto: vado a preparare un posto per voi? Tutti gli uomini, tutti coloro che sono in cammino sulla via che conduce all'eterna casa del Padre, sono più o meno dei peccatori. Tuttavia, sulla via che percorriamo, dovremmo orientarci ogni giorno sui 10 comandamenti di Dio, dati tramite Mosè, e su tutte le indicazioni che Dio, l'Eterno, ci ha dato per mezzo del suo profeta Isaia e di altri profeti di Dio. 2000 anni fa, il Figlio di Dio venne da noi in veste di Gesù di Nazareth. Egli ci insegnò la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Espresso per noi uomini con le seguenti parole ancora più comprensibili: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
1: Sulla nostra via, che ci riconduce alla casa del Padre, dovremmo divenire passo per passo, sia come uomini che come anime, degli esseri beati che sono sempre più in unità con l'Eterno Padre che è nei cieli. Ogni uomo è libero nel suo modo di pensare e di vivere. Per questo nessun uomo può dichiarare un'anima beata. Gesù di Nazareth non ci ha insegnato niente del genere. Tuttavia, ogni anima che è orientata verso i cieli diventerà prima o poi un essere beato, perché sarà di nuovo in unità con Dio, suo e nostro Padre. In particolare le beatitudini che Gesù di Nazareth ci ha insegnato nel discorso della montagna danno testimonianza del fatto che noi stessi possiamo raggiungere la beatitudine adempiendo le eterne leggi di Dio che sono amore, pace e unità, l'amore per Dio e per il prossimo. Beati sono i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti e coloro che non fanno violenza, perché possederanno la terra. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché contempleranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i grandi profeti prima di voi.
2: Chiunque desideri esaminare se stesso nel profondo della propria esistenza, della propria vita sulla terra, può confrontare le beatitudini con tutto il suo comportamento. In questo modo, ognuno di noi potrebbe a poco trovare se stesso, per riconoscere se stesso nei propri sentimenti, nelle proprie sensazioni, in pensieri, parole e azioni. Anche i moniti che ci sono stati insegnati da Gesù, il Cristo, dalla legge della vita, possono essere un aiuto per riconoscere noi stessi nel profondo del nostro comportamento. Ognuno di noi può trovare prima o poi un po' di tempo per mettere a confronto Ciò che ci è stato insegnato da Dio tramite i profeti e per mezzo del più grande profeta, Gesù di Nazareth, con la nostra esistenza sulla terra.
3: Gesù di Nazareth ci insegnò di seguire Lui, il Cristo Dio. Non ci disse di seguire dei sacerdoti. Le sue parole sono chiare e inequivocabili. Egli ci insegnò. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E Gesù ci insegnò anche: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per strada con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità, vi dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Se le mettiamo a confronto con il tema orrore astrale, le parole di Gesù di Nazareth danno risposte a molte domande.
1: Gesù di Nazareth ci insegnò l'amore per i nemici. Egli disse: avete sentito che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. Se confrontiamo queste parole di Gesù di Nazareth con il nostro tema orrore astrale, comprenderemo sempre più perché le cose stanno così. Qui sulla terra, in parte in modo invisibile per noi, nell'aldilà in modo manifesto per tutte le anime.
2: Gesù di Nazareth era il messaggero dell'amore proveniente dai cieli. Egli insegnò a noi uomini la legge dei cieli, la legge della vera vita. Gesù insegnò: infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito avete? Non fanno così anche i peccatori? E se fate del bene soltanto a coloro che vi fanno del bene, che cosa fate di straordinario? Anche i peccatori fanno così. E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pubblicani?
1: Gesù di Nazareth ci insegnò la via che conduce alla perfezione. Egli disse: e se desideri qualcosa che procura pena e dispiacere agli altri, strappalo dal tuo cuore. Solo così avrai pace. Infatti è meglio sopportare il dispiacere che provocarlo ad altri che sono più deboli di voi. Siate dunque perfetti, come perfetto è il Padre vostro nei cieli. Sono parole di vita di Gesù di Nazareth, che disse: siate quindi perfetti, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli.
2: Gesù ci ha insegnato la preghiera diretta, il Padre nostro. Con parole semplici e modeste, Egli in preghiera rese lode al suo e nostro Padre dei cieli, che noi uomini dovremmo adorare nel profondo della nostra anima, senza alcun intermediario, indipendentemente dal fatto che sia stato dichiarato beato o santo da altri uomini. Nell'Apocalisse di Giovanni sta scritto: chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo. E nel Vangelo di Matteo troviamo le seguenti parole di Gesù: e non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello dei cieli.
3: La preghiera riguarda sempre Dio, nostro Padre. Da Dio l'Eterno e da Gesù il Cristo sappiamo che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Chi confronta le parole di Dio date per mezzo dei due profeti Mosè e Isaia e tramite il più grande dei profeti, Gesù di Nazareth, che divenne il nostro Redentore con la propria vita personale, con le proprie mete, con i propri sentimenti, pensieri e parole, ma anche con ciò che avviene in questo mondo, riuscirà a comprendere sempre meglio il tema orrore astrale.
1: Cari amici, all'ascolto, non è soltanto triste, ma addirittura scandaloso vedere con quali pesi e fardelli carichiamo la nostra anima. Tante persone sanno che nessuna energia va perduta. Dove dovrebbe andare l'energia di ognuno di noi? La vita terrena è pericolosa, ma l'abbiamo scelta noi stessi come anime. Abbiamo assunto liberamente una veste umana per sistemare come uomini i pesi che la nostra anima porta con sé, eventualmente da incarnazioni precedenti. La poesia che vogliamo citare viene attribuita a Hermann Hesse e spiega questa affermazione. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni, c'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata, il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni pieni di luce e di sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte, dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero indicate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. E poi risposi con voce decisa, questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Quando decediamo come uomini, l'energia che noi abbiamo emesso non si dissolve. Ciò che abbiamo fatto e ciò che abbiamo omesso di fare sono energie che vengono registrate come sequenze di immagini, come in un film, e che secondo la legge cosmica stimolano l'uomo, e dopo la sua morte l'anima, a sistemare ciò che dovremmo risolvere in base agli aspetti energetici che abbiamo immesso. La nostra anima può, purtroppo, essere definita come un bacino di raccolta delle nostre energie negative. L'uomo è responsabile per ogni aspetto positivo e negativo. Noi uomini e anche il corpo della nostra anima registriamo tutto. Cari amici, se riflettete su ciò che stiamo spiegando, che è tra l'altro solo un breve scorcio di ciò che avviene nelle sfere astrali, avrete forse pietà della vostra anima, che, tramite la vostra coscienza, si rifiuta già da molto tempo di accettare semplicemente i vostri eccessi umani di diverso tipo.
3: Se l'uomo ha messo a tacere la propria coscienza al punto che non percepisce più, ovvero non sente più i suoi impulsi, l'anima non è più in grado di ribellarsi. Essa memorizza ciò che l'uomo immette dentro di lei. Durante la nostra giornata ricordiamoci che l'anima registra tutti i contenuti dei nostri sentimenti, pensieri, delle nostre parole e azioni, tutti i nostri eccessi, tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio, alla legge cosmica, e che tutto ciò viene inoltre memorizzato anche nei pianeti corrispondenti dei cosmi. A questo punto, cari amici all'ascolto, Gabriele scrive quanto segue. Come essere umano che si rivolge a un altro essere umano vi prego di rispettare, apprezzare e conservare la vostra vita. La vita non ha confini. Dopo la vostra morte, la vostra anima continuerà a vivere. Dove vivrà? Lo determina ognuno di noi per sé, poiché come l'albero cade, così rimane al suolo.
1: Molti amici all'ascolto che si occupano di questo tema orrore astrale descriveranno le anime legate alla Terra che si servono di persone per realizzare le loro tendenze negative con termini come terribile, o affermeranno «io non ne voglio aver nulla a che fare con queste cose», o le definiranno ancora diaboliche. Chi sono queste anime assillati dai vizi che influenzano gli uomini, li circondano, se ne impossessano e fanno un gioco empio con loro? E da dove provengono? Esse vengono da corpi umani che sono deceduti. Oggi l'uomo è ciò che sarà domani, l'anima, dopo che avrà lasciato il suo corpo. Nessun uomo sa se domani sarà ancora un essere umano, poiché nessun uomo sa quando verrà la sua ultima ora. Nell'interiore, nella parte più profonda di ogni anima, anche delle anime legate alla terra, lì si trova il cuore della purezza che è Dio. Il cuore della purezza lo definiamo anche come nucleo incorruttibile dell'anima. Questo nucleo incorruttibile dell'anima non può essere toccato, ossia incolpato, perché è in comunicazione diretta con l'essere originario eterno, con il regno di Dio, ed è anche protetto dall'atto di redenzione del Cristo. Grazie al nucleo incorruttibile e protetto che si trova in ogni anima, è garantito che, quando si sarà purificata, ossia nobilitata, potrà fare ritorno come essere spirituale nell'eterna patria, alle sue radici originarie. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, ne è il garante. Infatti, Egli è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge nel regno di Dio se non per mezzo del garante, il Cristo Dio.
2: Alcuni ascoltatori che ci seguono con coscienza comprenderanno ora sempre meglio che le anime legate alla terra non vi sono legate per caso. Sono sempre gli uomini che incolpano l'anima che dimora dentro di essi, al punto che essa non riesce più a staccarsi dalla terra e da altre persone e rimane legata ai suoi vizi, perché l'uomo si è abbandonato ai vizi, sempre tenendo conto che i vizi possono essere di vario genere. Si può trattare di una bramosia dell'ego, di sete di dominio, gelosia, bramosia sessuale, vizio del bere o dell'ingordigia, dipendenza dall'internet e di tante altre cose del genere. Ne fanno parte anche le brame che spesso vengono coltivate a livello di pensieri, come per esempio il desiderio di uccidere, di tormentare, o la brama di gioia della sofferenza di altre persone, e così via. A ogni uomo viene concesso un cosiddetto periodo di grazia, che possiamo chiamare anche periodo di protezione. Ogni uomo è protetto, per un certo tempo, dalla forza positiva in lui, che proviene dal nucleo centrale e anche dal suo essere protettore.
1: Durante questo cosiddetto periodo di grazia o di protezione, all'uomo viene continuamente fatto presente che dovrebbe tener presente i valori interiori che Gesù di Nazaret ha insegnato con le seguenti parole: «Ciò che voi volete che gli altri facciano a voi, fatelo voi per primi a loro». Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. A un'altra persona vengono ricordati in diversi modi i 10 comandamenti di Dio. Oppure ci ritroviamo in mano uno scritto con il contenuto del discorso della montagna, o tutto a un tratto siamo toccati dalla parola cristiano, o nei nostri pensieri siamo stimolati a leggere ciò che è stato insegnato da Gesù di Nazaret. Ci sono tantissime indicazioni che sono una guida che proviene dall'interiore, dal profondo della nostra anima, dal nucleo centrale in noi, o direttamente dal nostro angelo custode, che immette in noi tantissimi aspetti, poiché egli ci accompagna. Tuttavia qualcuno ignora tutte queste cose dicendo «valevano nei tempi passati», oppure «non ne voglio sapere», o ancora «non voglio vivere in base a queste cose», oppure «non voglio pensare così», o addirittura «queste sono cose per anziani», o anche «pensare o vivere in questo modo è segno di debolezza, vivo come piace a me».
2: Un cosiddetto periodo di grazia o di protezione può durare anche alcuni anni, nel caso di alcune persone anche molti anni, a seconda di quando ha inizio il periodo di protezione. Tuttavia, prima o poi questo periodo di tempo termina inevitabilmente. Le energie positive si ritirano. Ora dipende dall'uomo come vuole vivere, come si vuole comportare, poiché la forza positiva è la parte divina nel profondo di ogni anima. È lo spirito libero della vita che non si impone sull'uomo e sull'anima e non li determina. Anche il nostro essere protettore, il nostro accompagnatore invisibile, si attiene alla volontà di Dio e alla fine viene alla luce. Che cosa ha accettato l'uomo in questo periodo di grazia o di protezione? O che cosa ha accettato solo in parte? O ha addirittura rifiutato tutte le indicazioni e gli aiuti che ha ricevuto? È l'uomo stesso che lo determina. L'uomo è ciò che lui fa di se stesso. Il suo modo di pensare e di vivere diventano il suo carattere, il suo essere. Tutto, veramente tutto ciò che l'uomo pensa e dice ogni giorno, ciò che fa, i vizi che ha acquisito, il modo in cui tratta i suoi simili, le brame che lo assillano e quelle che si esaudisce poi effettivamente, quante volte, con quale intensità e per quanto tempo lo fa, tutto ciò non è altro che energia che l'uomo trasmette alla sua anima nel corso delle sue giornate sulla terra e della sua vita sulla terra. Al termine della sua vita terrena, l'anima sarà poi ciò che era l'uomo nel quale era incarnata e sarà quindi eventualmente carica di pesi come l'avidità, brame, eccessi sessuali, programmazione dovuta a internet e a tante altre cose che arrivano fino al mantello protettivo, al nucleo centrale, al cuore originario dell'anima. Dipende esclusivamente dall'uomo stesso se egli rende la sua anima legata alla terra, rendendola dipendente dalle brame della sua carne. Con questo abbiamo risposto alle domande su chi è l'anima legata alla terra e da dove proviene.
1: A chi quindi vanno attribuiti termini come terribile, impossibile, terrificante o addirittura diabolico? Chi è che asserve con tutte le negatività possibili la propria anima che dovrebbe invece percorrere la via verso la patria eterna? Si tratta forse di un mostro senza pari che imperversa con cattiveria e che si potrebbe definire terribile, impossibile e meglio non occuparsene o addirittura come diabolico? Non è nessun altro che l'uomo stesso, poiché è lui che decide della propria anima. Così come l'albero cade, così rimane al suolo, e l'eco che ritorna indietro corrisponde al nostro richiamo. Il comportamento dell'uomo nell'aldiquà è l'eco che proviene dall'aldilà, il richiamo della sua anima.
3: Chi tra noi uomini crede nell'esistenza dell'anima che si è incarnata nell'uomo quale essere eterico di sostanza sottile per sistemare in veste umana nell'aldiquà ciò che ha provocato nelle incarnazioni precedenti e non ha sistemato, dovrebbe quindi riflettere in modo profondo sulla propria vita terrena. Dovrebbe esaminarsi chiedendosi quali mali si trovano veramente alla base del suo comportamento per sistemarli in tempo prima che l'albero cada al suolo. Come abbiamo detto, Nessun uomo sa quando verrà la sua ultima ora. Forse già domani, quindi dopo la morte del corpo fisico, saremo ciò che eravamo il giorno prima ancora come uomini. Oggi veniamo chiamati uomo, domani saremo un'anima. Domani, come anima, conosceremo noi stessi così poco come ci siamo conosciuti prima in veste umana. La maggior parte degli uomini vive alla giornata, coltiva il proprio ego ed eventualmente i propri programmi riguardanti i vizi. E tenendo conto del fatto che nei nostri tempi ci sono sempre più offerte per vivere i propri vizi, non sa o non vuole sapere che cosa opera dietro il suo atteggiamento esteriore dettato dai vizi. Molti uomini non sono consapevoli di chi sono veramente, non rendono conto a se stessi di chi sono, non si assumono tutta la responsabilità per ciò che fanno o omettono di fare. Infatti, chi non esamina la propria vita, il proprio modo di pensare, di parlare, di agire, è estraneo a se stesso.
2: Lo stordimento causato dall'egocentrismo e da altri programmi dettati dai vizi può durare a lungo. Il tempo che l'anima impiega per staccarsi dai suoi programmi dei vizi può essere eventualmente manovrato da tante tentazioni. Gli influssi esercitati sono tanti. Ci sono diversi modi in cui l'egocentrismo e le brame dell'anima si agganciano all'uomo. Oggi l'uomo è in balia dei vizi, domani l'anima sarà forse in preda all'ira, quando nell'anima che è stata resa succube dei vizi dall'uomo, questi programmi si manifestano con forza e spingono per essere esauditi. E com'è per noi uomini? Quando il vizio non viene esaudito subito, chi ne è vittima non riesce spesso più a controllarsi. Lo stesso si può osservare anche nel caso dell'anima. Quando un'anima che è stata resa succube dei vizi dall'uomo non riesce a sfogare attraverso un'altra persona il vizio che le è stato imposto, quando non riesce ad esaudirlo perché non c'è ancora una persona alla quale riesce ad accedere, viene presa dall'ira. Si può dire che il vizio cerca continuamente qualcuno che è vittima di un vizio. La frustrazione accumulata si manifesta poi come sfogo di ira.
4: Nimmt dann Formen der Tobsucht an.
5: Forse queste parole potranno aiutare qualcuno a riflettere su se stesso. L'appello rivolto a noi, a voi tutti, è il seguente: fate attenzione. E facciamo tutti attenzione ai contenuti del nostro comportamento, a ciò che vogliamo e a ciò che facciamo. Trasmettiamo infatti ogni cosa, veramente tutto, alla nostra anima. Quindi un appello a noi tutti, cambiate, cambiamo tutti, stacchiamoci da ciò che è impuro, soprattutto da ciò che ci ossessiona e che va contro ogni principio di etica e morale elevate. Non lasciatevi e non lasciamoci sedurre. Facciamo attenzione al nostro corpo e alla nostra anima, poiché, come abbiamo già detto, come siamo oggi quali uomini, potremmo essere già domani come anima. Infatti nessuno di noi sa quando verrà la sua ultima ora.
2: Molte volte noi uomini ci siamo estraniati dalla natura. In essa lo Spirito Eterno, Dio, può tuttavia operare ancora in modo diretto. Ogni animale, ogni pianta, ogni pietra si lascia sostenere e guidare dalla forza radiosa divina che mette in ordine e regola i suoi processi vitali. Molti uccelli migratori, per esempio, costruiscono i loro nidi al nord, dove fanno crescere i loro piccoli, finché volano poi tutti insieme verso sud, spesso percorrendo migliaia di chilometri. L'anno successivo

0: Abbiamo perso anche la conoscenza della via che ci riconduce a casa, nonostante Dio, nostro Padre dei Cieli, ci abbia indicato continuamente la via, anche oggi nella nostra epoca. E comunque, ognuno prima o poi la dovrà percorrere. Utilizziamo i giorni di grazia.
1: Nutzen wir die Gnadentage.
2: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
3: Cari amici alla radio e alla televisione, Gabriele conclude il suo libro con le seguenti parole che vogliamo leggere. A tutti degli auguri edificanti e secondo la volontà di Dio che vi accompagnano nella vostra vita terrena. Possa il vostro cammino essere la via che conduce alla casa del Padre. Noi uomini, ognuno di noi, decidiamo ogni attimo in merito a noi stessi e a dove ci condurrà il nostro cammino. Ciò vale anche per l'anima dopo la morte del nostro corpo. Dipende da noi. O il nostro cammino ci conduce nello scenario dell'orrore, oppure attraverso sfere di luce, dove all'anima verranno indicati i passi successivi da fare per giungere alla vera beatitudine, nella vera libertà eterna. A Lui, Dio, nostro Padre nei cieli, e presso i nostri fratelli e sorelle nel regno di Dio. Solo allora saremo eternamente a casa, nelle dimore di cui ci ha parlato Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dei buoni auguri vi accompagnano. Sono parole di Gabriele. Cari amici, con queste parole profonde, concludiamo la serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale. Vogliamo ancora ricordarvi il libro omonimo su questa serie che potete trovare nelle migliori librerie o anche in internet. Per oggi vi ringraziamo di cuore, i migliori auguri di pace a tutti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Il Cristo in noi è la roccia. È come una roccaforte o una fortezza. Soltanto il Cristo ci offre protezione e sicurezza. Nulla, nessuna inimicizia, aggressività, minaccia o malvagità può assalire e conquistare la roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. La roccia, il Cristo in noi, respinge ogni ondata del mondo. Anche se le ondate del mondo cercano con tutte le loro forze di far vacillare la roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. Il presupposto per raggiungere sicurezza in Cristo è tuttavia che trasformiamo ogni giorno le nostre ondate personali del mondo con il Cristo, facendo così divenire la nostra anima e il nostro stato d'animo un lago tranquillo che non si lascia più agitare da questo mondo. Chi ha trovato la propria patria in Cristo si trova in questo mondo, ma non è più con questo mondo e non prende più parte al gioco delle ondate del mondo. Ogni mattina ci troviamo quindi davanti alla decisione se vogliamo divenire un lago tranquillo oppure se ci vogliamo far spingere dalle ondate del mondo, da desideri passionali, da odio, invidia e inimicizia, dal voler possedere, essere e avere, da un modo di pensare che ha pretese su ciò che è mio, che mi spetta e altre cose del genere. Ogni mattino i nostri pensieri ci indicano su quale nave del mondo ci troviamo, oppure quale vogliamo forse conquistare, forse per essere il capitano che dà ordini agli altri e li comanda. Il mattino ci può però anche indicare che siamo già vicini alla roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. Se al risveglio i nostri pensieri sono presso Dio e noi ci rimettiamo con calma e consapevolmente al Cristo, pregandolo di guidarci in questa giornata che sta per iniziare e di essere la nostra coscienza. I pensieri che abbiamo al mattino possono anche trasmetterci che abbiamo costruito la nostra casa sulla roccia che è il Cristo e la nostra casa è costituita dall'anima e dall'uomo e, per esprimerlo con un'immagine, siamo a casa nella nostra fortezza. Il contenuto dei nostri pensieri ci dice se siamo già divenuti un lago tranquillo oppure se in noi e intorno a noi imperversa ancora il mare in tempesta.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, osservarci in modo sincero, senza voler ingannare noi stessi, ci aiuta a comprendere il nostro pro e contro e a capire dove abbiamo preso dimora. Che cosa ne dite di portare con voi i seguenti pensieri nella giornata? Ognuno di noi un giorno dovrà prendere coscienza che è tutto un'illusione. Il mondo dei desideri, del voler possedere, essere e avere, i beni e gli averi, tutto ciò con cui ci aggrappiamo alla materia. Al cospetto di Dio, coloro che hanno molti beni e averi e coloro che hanno solo pochi averi e non hanno alcuna proprietà, sono alla pari, dal momento che alla morte del corpo ognuno deve lasciare tutto. Come anima porta con sé soltanto ciò che essa ha memorizzato.
0: Fragen wir uns daher bei jeglichem drängenden Gedanken.
1: Ogni volta che abbiamo dei pensieri assillanti, in tutto ciò che diciamo o facciamo, chiediamoci quindi: qual è il guadagno per la vera vita? Siate consapevoli che la pace e la vera ricchezza si trovano nel profondo dell'anima. Chi desidera vivere in pace fa pace con il suo prossimo. Ogni giornata veramente buona è contraddistinta da cose veramente buone.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se lo desiderate, verso mezzogiorno potreste chiedervi se avete nuotato seguendo le ondate del mondo oppure se siete già stati in un lago tranquillo. Se percepite un'irrequietudine nel vostro interiore, essa vi vuole dire che forse dovreste sistemarla ancora prima del pranzo, per poi poter mangiare con calma e iniziare con calma anche il pomeriggio. Anche alla sera, quando avete finito il lavoro, potete determinare come saranno le vostre ore serali, tranquille o inquiete. Se ci sono ancora ondate che mettono in agitazione il vostro animo, sarebbe bene analizzarle per sperimentare che cosa vi mette in agitazione.
0: Gemäß den Worten des Christus Gottes.
1: In base alle parole del Cristo Dio, che disse: guarda prima la trave nel tuo occhio, dovremmo fare una diagnosi del nostro stato d'animo e togliere ciò che si trova nel nostro occhio. Se ci abituiamo a guardare prima la nostra trave e ad esaminarla, Potremmo imparare molto su noi stessi e riconoscerci sempre più.
0: Sagen Sie nicht,
1: non dite che vi conoscete già. Soltanto chi non giudica e non condanna più gli altri, né in pensieri né in parole, acquisisce conoscenza di se stesso. Per questo il comandamento per imparare per ognuno di noi dice: impara da te stesso, riconosci te stesso.
0: Cari
1: ascoltatori e care ascoltatrici, voi stessi determinate se potrete avere una serata libera ed equilibrata oppure se sarà una sera che non è libera, agitata da tante ondate. Una serata equilibrata ci porta anche in una notte tranquilla e ci aiuta a raccogliere forze per la giornata successiva. Vi auguro una buona giornata appagata. Se lo desiderate, potrete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott lässt sich finden.
1: Dio si può trovare. Dove?
0: In jedem von uns, im
1: in ognuno di noi, nel profondo della nostra anima.
0: Viele Menschen sind sich selbst fremd.
1: Molte persone sono ancora estranee a se stesse perché non conoscono se stesse.
0: Denken wir über Folgendes nach.
1: Riflettiamo su ciò.
0: Die Befremdung kommt von
1: l'estraneità deriva da estraneo.
0: Jeder ist jedem fremd.
1: Ognuno è estraneo all'altro. Perché ognuno è il prossimo di se stesso e quando parla esprime solo se stesso. Per questo motivo trasmettiamo al nostro prossimo un'impressione di estraneità. Apriamoci al bene che è Dio. Scrutiamo nel profondo dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri e parole per capire che siamo estranei a noi stessi perché nei nostri comportamenti vibrano associazioni strane che in fondo rispecchiano noi stessi. Vi auguro di trovare voi stessi nell'interiore, per essere liberi e felici dall'interiore. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditation.
0: Ich meditiere, auf dass ich den Weg zum Herzen Gottes.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, scoprire la grande vita, per giungere a Lui, all'unico universale.
0: Ich atme ein und aus.
1: Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Divengo sempre più silenzioso. I pensieri delle cose esteriori non ritornano più.
0: Nun begebe ich mich mit meinen Empfindungen.
1: Con le mie sensazioni mi rivolgo ora al centro dell'ordine che si trova nella regione del coccige.
0: Von dort aus betrachte ich mein Leben.
1: Da lì osservo la mia vita.
0: Ich betrachte
1: osservo il corpo dei miei sentimenti e dei miei pensieri, la parte umana, il mio basso ego. Ogni giorno mi inquieto perché gli influssi esteriori mi toccano ancora da vicino, dato che i miei pensieri non sono ordinati.
0: Ich erkenne mich selbst.
1: Io riconosco me stesso.
0: Was hinderlich ist, Gott zu gefallen.
1: A poco
0: entnehme ich
1: tolgo dal mio recipiente tutto ciò che mi impedisce di compiacere a Dio. Allontano da me gradualmente passioni, desideri e altre caratteristiche negative. Con il pensiero metto nel mio recipiente

0: Liebe ist.
1: Tutto ciò che esiste, esiste perché Dio è amore.
0: Ich ordne
1: Metto ordine nelle mie sensazioni, nei miei pensieri e nelle mie parole. I miei sentimenti, pensieri e azioni sono nobili e buoni. Vedo nel mio prossimo lo Spirito di Dio.
0: In allem sein ist Gottes Leben.
1: Vedo la vita di Dio in tutto l'essere. Tutto ciò che esiste proviene dall'amore di Dio e viene mantenuto in vita dall'amore del Padre. Se giudico gli altri, giudico me stesso. Se mi arrabbio, mi arrabbio con me stesso. Se maledico il mio prossimo, maledico me stesso. Ciò che emano ricade su di me. Io invio amore e ricevo amore. Io effondo pace e ricevo pace. Io invio sentimenti di benevolenza verso tutti gli uomini e tutti gli esseri e raccolgo benevolenza, forza, amore e pace.

0: nella mia vita, nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Il disordine che mi circonda si trasforma in ordine. Se in me c'è ordine, ci sarà ordine anche intorno a me.
1: Ich erkenne den göttlichen Willen in mir.
0: Riconosco la volontà divina in me. Subordino la mia volontà alla volontà di Dio. Non la mia volontà, ma la volontà di Dio è determinante. La sua volontà è decisiva. Non mi difendo, ma mi limito a chiarire. Non pretendo nulla, mi limito a chiedere. Non litigo per ottenere un mio diritto o giustizia. Lascio che le cose si compiano. La giustizia eterna.

0: la volontà di Dio amministrerà le cose con bontà. Non lotto con la mia volontà personale per ottenere determinate cose, ma lascio che la volontà di Dio combatta attraverso di me. Subordino alla volontà di Dio la mia inflessibilità, la mia ostinazione, il mio voler aver ragione. Lascio che sia fatta la sua volontà.
1: Ich bekämpfe meinen Hochmut.
0: Combatto il mio orgoglio.
1: Ich bekämpfe meinen Egoismus.
0: Combatto il mio egoismo.
1: Ich bekämpfe meine Individualität.
0: Combatto il mio individualismo per poter raggiungere l'essere interiore, la mia vera mentalità. Io sento, penso, parlo ed agisco in modo altruistico, e così cade la maschera del mio ego.
1: Des Herrn Wille geschehe.
0: Si compie la volontà del Signore.
1: Es werde Licht in mir.
0: Si faccia luce in me,
1: Weisheit erlange.
0: In modo che io possa raggiungere la sapienza divina.
1: Intellettuelles Denken.
0: Il modo di pensare intellettuale è un modo di pensare proiettato verso il mondo. Il modo di pensare intellettuale è un modo di pensare restrittivo. Il modo di pensare intellettuale è un modo di pensare acquisito con l'educazione. La sapienza divina è onnisciente ed onniveggente. La sapienza divina vede le cose nella giusta luce, come sono realmente. La sapienza divina è universale, dà consigli e mi permette di vedere nella visione interiore tutto ciò che è conforme alla legge, che è spirituale. Aspiro alla sapienza divina. Il pensare intellettuale mi ha tolto la visuale di ciò che è più elevato, più nobile e puro. Anelo alla sapienza interiore, contemplando l'operato di Dio in tutto il creato e lasciando agire in me l'essenza di ogni essere.

verso l'interno e interiorizzo anche le cose esteriori in modo che l'essenza della vita, la sapienza divina, mi faccia vedere le cose nella giusta luce. La sapienza divina e la giustizia e azione. Se sono retto nei miei confronti, lo sarò anche nei confronti degli altri. Se sono sincero con me stesso, sarò sincero

0: sono fedele a me stesso in pensieri, parole ed azioni, sarò fedele anche al mio prossimo e a Dio. Un cuore sincero può percepire, pensare, parlare ed agire solo in modo sincero. La sapienza di Dio è la retta azione. Agisco secondo la sapienza.
1: Ich bejahe die Kraft der Weisheit in mir.
0: Affermo la forza della sapienza in me.
1: Mein Bewusstsein erweitert sich.
0: La mia coscienza si amplia per mezzo dell'amore e della sapienza in me. La retta azione è un buon seme. Il buon seme produce un buon raccolto. La retta azione mi darà la retta conoscenza.

negli animali dell'acqua, della terra e dell'aria, riconosco l'operato dello Spirito Santo.

Percepisco l'unità divina, la fonte che alimenta ogni essere. La sapienza non è il sapere. Sapienza è giustizia. È Dio stesso. Io sono divino. La sapienza è divenuta il senso della mia vita. Io sono divino.

0: Richtungen betrete ich die Stufe des göttlichen Ernstes.
1: Con le mie sensazioni passo al grado della serietà divina, dove agisce la scintilla redentrice. Dal profondo della mia anima la vita mi sussurra. Riconosci la tua vita in me. Sii serio, buono e pieno d'amore. Sii colmo di pace. Sii spirituale.

0: Sein der Geduld erfüllt mich mit Harmonie.
1: La coscienza della pazienza mi ricolma di armonia
0: und Ausgewogenheit
1: e di equilibrio.
0: Ich übe mich in der Demut.
1: Mi esercito nell'umiltà.
0: Ich übe
1: mich mi esercito
0: in der Selbstlosigkeit.
1: Nell'altruismo.
0: Ich bejahe die Absolutheit in mir.
1: Affermo l'assoluto in me.
0: Ich bin demütig.
1: Io sono umile.
0: Ich bin selbstlos.
1: Io sono altruista.
0: Geduldig ist mein Wesen.
1: Il mio essere è paziente. Attraverso la sofferenza sono maturato nella pazienza. Mi distacco dai desideri di voler essere ed avere ancora presenti in me. Mi distacco dall'inquietudine e dallo stress del mondo. Affermo l'assoluto in me.

libero e staccato da ogni aspirazione esteriore, dall'irrequietudine e dallo stress di questo mondo. Io sono silenzioso. Tranquillità e pace mi pervadono. Lo Spirito Eterno pulsa dentro di me.

Con le sensazioni passo al sesto centro di coscienza, al grado dell'amore.

0: è la fonte di ogni essere. Ama il tuo Dio e Signore sopra ogni cosa ed il tuo prossimo come te stesso. Mi esercito nell'amore. Vedo l'amore di Dio in tutto l'essere. Riconosco la sua bontà e la sua misericordia infinite. Sento il soffio della sua vita, il suo amore in me. Inizio ad amare Dio, poiché amo ogni uomo ed ogni essere. Io sono l'amore che proviene da Dio. Dio, l'amore, è in me. È presente nei minerali, nei sassi, nelle piante, negli animali e particolarmente in ogni uomo. Dio è il firmamento. Tutto esiste perché Dio è l'amore. L'amore è altruista. L'amore è la luce sublime che irradia. L'amore è il portatore della vita. Io sono l'amore, poiché Dio, l'amore, mi ha creato. Io sono amore. Io sono la vita in Dio. Chi ama, dona. Io amo.
1: Ich sende meinem Nächsten positive Empfindungen und Gedanken.
0: Invio al mio prossimo sensazioni e pensieri positivi. Lascio scorrere l'amore.
1: Liebe bringt den Gegner zum Schweigen.
0: L'amore fa tacere l'avversario. L'amore calma l'avversario. L'amore è quella forza che trasforma un nemico in amico. Chi ama veramente ha molti amici. L'amore altruistico attira amici altrettanto disinteressati. Chi ama altruisticamente raccoglierà gioia e felicità. L'amore unisce. L'amore non lascia spazio alle contrarietà. Sento le forze dell'amore in me. Esse mi proteggono, mi liberano e mi danno forza.

0: Barmherzigkeit ein.
1: Entro ora nella coscienza della misericordia. Misericordioso è colui che è assolutamente umile. L'umiltà serve il suo prossimo. Vera misericordia è il servizio al prossimo. È la buona samaritana che avvolge ogni cosa nella grande coscienza che comprende ogni cosa. Io sono.

0: sono scaturito da questa coscienza. Porto in me tutte le essenze e le caratteristiche divine. Io sono un figlio dell'infinito. Io sono il microcosmo nel macrocosmo. In me scorre la vita universale. In me si congiunge l'essenza di ogni essere. Io sono divino, poiché Dio, la vita, mi ha creato. Il silenzio del divino mi avvolge. Dio, l'unità, l'infinito, respira attraverso innumerevoli bocche. La pace mi avvolge. La profonda pace divina effonde in me l'alito della vita. Da innumerevoli forme di vita scorre verso di me la pace di Dio. Alla luce del divino riconosco che nell'eterno essere possono esistere solo cose nobili e pure, belle e luminose. L'universo vive. Innumerevoli esseri puri camminano nella luce divina. Essi portano vesti luminose, hanno lineamenti e forme nobili, in movimenti puri ed armoniosi. La loro essenza è amore. Amore li ricolma e donano amore. Dall'infinito scorre amore verso di me. Mi sento accolto e parte delle schiere di esseri puri e luminosi. Mi osservo nello splendore della vita. Io non sono di questo mondo. Io sono in questo mondo per divenire ciò che affermo in modo assoluto. Affermo l'assoluto in me. Affermo l'essere puro in me. Affermo la nobiltà della mia anima. Affermo l'amore, la pace, l'armonia e la gioia in me.
1: Ich bejahe die Einheit und Freiheit.
0: Affermo l'unità e la libertà.
1: Ich bin göttlich.
0: Io sono divino.
1: Liebe, Güte,
0: l'amore, la bontà, l'altruismo e l'umiltà infiammano la mia coscienza. Io sono in Dio e Dio è in me.
1: Ich bin ein Kind der Unendlichkeit.
0: Io sono un figlio dell'infinito.
1: Ich bin rein, glücklich und selbstlos.
0: Io sono puro, gioioso ed altruista.
1: Und Gott
0: poiché io sono in Dio e Dio è in me. Io sono.

0: Lentamente ritorno alla superficie della mia coscienza. Le vecchie abitudini cercano nuovamente di assalirmi. Rafforzato, le respingo per mezzo dell'orientamento assoluto. Io sono un figlio di Dio. Io sono altruista. Io sono l'amore. Io sono la mitezza e la bontà. Io sono l'ordine, la volontà, la sapienza, la serietà. Io sono la pazienza, l'amore e la misericordia che provengono da Dio.
1: Ich bin göttlich.
0: Io sono divino.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Appena vi svegliate, vi trovate subito nella vostra giornata. Appena svegli, ci viene subito incontro il nuovo giorno, che ci porta a pensieri e indicazioni sulla giornata che ci aspetta. Forse ci porta già preoccupazioni, paure, afflizioni o addirittura dolori del corpo. Di qualsiasi cosa si tratti, non lasciatevi rovinare la giornata aggiungendo al giorno altri pesi con i vostri pensieri su ciò che vi occupa in questo momento. I pensieri con i quali rimuginiamo e che sono pieni di paura possono provocare ulteriori pesi, dato che con essi rafforziamo ciò che è negativo. Tuttavia, al mattino si presentano già anche pensieri luminosi, pieni di sole, sentimenti che ci danno un senso di libertà, che potete attivare inviando così luce e aspetti pieni di sole nella vostra giornata. Per poter affermare gli aspetti luminosi e pieni di sole e inviarli alla nuova giornata, rischiariamo il nostro animo con una meditazione per il mattino. Vi accorgerete ben presto che tutto è meno grave di ciò che sembra, se si affronta con speranza ciò che ci assilla. Se lo desiderate, seguite le parole con i vostri pensieri e lasciate che in voi prendano forma delle immagini.

la parte della terra che si rivolge verso il sole riceve la luce del sole. Anche se ci sono veli di nuvole che cercano di offuscare la luce del sole. Il sole splende e non si lascia distogliere dalle nuvole a irradiare la sua luce verso la terra e verso gli uomini. Nella nostra immagine c'è il sole, la luce, l'uomo, la terra. Il sole eleva la giornata, irradiando verso di essa la sua luce.

Le successive ore della giornata ricevono sempre più luce dalla luce del sole. Perché? Perché la parte della terra che si rivolge verso il sole non si lascia distogliere dal donarsi al sole. La luce del sole dona luce e splende incessantemente. Noi uomini siamo come la terra. Come ci comportiamo nei confronti della luce interiore? Infatti, ognuno di noi porta in sé la grande luce universale che chiamiamo Dio. Lasciamo spazio ad alcuni pensieri che riguardano noi stessi. Anche se la giornata fa fatica ad accogliere la luce, perché ci sono nuvole che la vogliono oscurare, la parte della terra rimane forte. E perché? Perché il sole, la luce, è più forte della coltre di nuvole. Il ritmo della terra è orientato verso la luce e il sole splende costantemente. Anche noi uomini siamo soggetti al ritmo della terra, all'alternarsi del giorno e della notte. Ma il sole splende sempre e la luce porta calore per l'inizio della giornata. Come ci comportiamo noi uomini? La luce splende in eterno e la parte della terra è orientata costantemente verso la luce. Com'è per noi in questo senso? Prendiamo coscienza della luce dei sensi, anche se il nostro animo è ancora offuscato dalle nubi, in noi c'è un sole possente, la luce dell'infinito che desidera rischiararci, illuminando tutto ciò che possiamo mettere in ordine oggi, in questa giornata, affinché la luce interiore, la luce che si trova nel profondo della nostra anima, possa rischiarare l'anima e l'uomo.

0: Wir könnten also unsere
1: qualsiasi cosa ci occupi, potremmo quindi esaminare i nostri pensieri alla luce del cuore spirituale, che chiamiamo anche Dio, per portare nella giornata ciò che è bene, ciò che è colmo di luce. Ci sforziamo di avvicinarci alla luce interiore, sviluppando pensieri colmi di fiducia che possono essere ricolmati dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri al nostro animo. Il giusto modo di pensare, un modo di pensare pieno di luce, è una vita positiva e colma di fiducia. I pensieri luminosi sono pensieri colmi di speranza, pensieri di gioia e di fiducia. La luce che è in noi fa diventare più luminosa la giornata se noi ci rivolgiamo verso la luce e ci lasciamo guidare e condurre dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri nel nostro interiore e meditiamo su di essi. La luce che proviene dal possente sole del nostro interiore entra nel nostro animo. La luce che proviene dal sole possente porta armonia e fiducia. La luce che proviene dal sole possente in noi ci rinforza affinché iniziamo con forza e con fiducia il nuovo giorno. La luce che proviene dal sole eterno ci aiuta a mettere ordine nei nostri pensieri, a condurre in modo positivo i nostri colloqui e a chiarire le difficoltà, superandole con la luce. Preoccupazioni, problemi e difficoltà cominciano ad allontanarsi da noi. I pensieri pieni di luce e di speranza si rafforzano. In noi entra fiducia e ci dona la forza per superare tutto ciò che non è in ordine, al posto di lavoro, in famiglia e con le persone con le quali ci occupiamo nei nostri pensieri. La speranza è luce, la luce è forza, la luce dona forza per sistemare e per sciogliere. La luce ci rinforza al posto di lavoro, Grazie alla luce, le disarmonie si trasformano in armonie. La luce porta buoni pensieri, pensieri di pace. La luce scioglie le liti e porta riconciliazione. La luce è come una rosa profumata che diffonde il suo profumo e rende felici le persone che accolgono con gioia il profumo nel loro cuore.
0: In
1: noi si è fatta più luce, è entrata più speranza. Ringraziamo. Nel ringraziamento c'è speranza, consolazione e fiducia. Nel ringraziamento rivolto verso la grande luce possente in noi, troviamo la forza per affrontare la giornata. La luce in noi ci dona pace e protezione nei suoi raggi possenti e luminosi. Ora affrontiamo la giornata, rinforzati dalla luce che splende in noi.

La giornata sboccia grazie al sole che splende instancabilmente e invia i suoi raggi attraverso la coltre di nubi. Anche in noi c'è un sole possente. Lasciamo che i veli di nubi ancora presenti in noi vengano dissolti, perché la luce del sole è la luce del nostro nuovo giorno.

0: Vi auguro di tutto cuore la luce del sole interiore e la luce per il vostro nuovo giorno. Vi auguro ogni bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici.
0: Heute Morgen.
1: Oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte.
1: Mi scrisse.
0: Jeder Mensch.
1: Ognuno ha un valore unico.
0: Weil jeder.
1: Perché ognuno è un unicum speciale. Quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro. La vedete anche voi così? Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse. Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così eventualmente ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi.
0: Gemeinsam gehen wir zu Christus.
1: Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in Lui, lo Spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani. Cristo.
0: Christus wartet.
1: Cristo
0: auf uns.
1: Ci aspetta.
0: Möchte.
1: Egli desidera aiutarci. Egli desidera guarirci. Permettiamo che questo avvenga. Silenzio infinito ci compenetra. Forza infinita ci rinforza. Cristo, in te, in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo, possiamo riceverti. Ed ora appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo e la mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo. Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica. È il Cristo che aiuta e guarisce. L'Eterno Spirito è l'essere impersonale che comprende ogni cosa. Guarisce, guarisce. Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo. Percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta. Scioglie.
0: Befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: das Kraftfeld.
1: Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

0: e rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio. Cristo.
1: Wir glauben an dich.
0: Noi crediamo in te.
1: Jeden Tag
0: ogni giorno
1: wird unser Glaube an dich lebendiger.
0: La nostra fede in te diviene più viva.
1: Denn wir erfüllen schrittweise.
0: Perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza.
1: Die Barriere baut sich ab.
0: La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda. Una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra.
1: Der große innere Arzt und Heiler wirkt in uns.
0: Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde.
1: A abermals legen wir
0: ancora una volta appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.
1: Das Kraftfeld.
0: Il campo di forza si intensifica.
1: Es wird warm.
0: Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Es
0: aiuta.
1: Es das Gesetz der Liebe.
0: Lui,
1: der Geist.
0: La legge dell'amore, lo spirito.
1: Bleibt konzentriert.
0: Rimanete concentrati.
1: Fühlt seine
0: Percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo. Cristo.

0: innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Aiuta.
0: Heilt.
1: Guarisce.
0: Löst.
1: Scioglie.
0: Und befreit.
1: E libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Christo.
0: Und heilende,
1: il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo e così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: 11. Bewusstseinserschließung.
1: Undicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: Deponi ora di nuovo ai piedi dello Spirito eterno ed infinito ciò che non hai ancora potuto rimettere all'Eterno nei precedenti testi per dischiudere la coscienza e che ti assilla in continuazione e ancora ti opprime. Mentre respiri consapevolmente, rimetti al Cristo la tua parte umana che ancora ti opprime.
1: Atme dich bitte frei.
0: Liberati respirando. Osserva il tuo respiro. Immergiti nella tua respirazione e ti sarà più facile portare al Cristo tutti i pensieri umani ancora presenti, tutto ciò che non ti è stato ancora perdonato e che tu non hai ancora perdonato, e chiedere al Cristo la forza necessaria affinché avvenga il perdono da entrambe le parti. Quando avrai perdonato e ti sarà stato perdonato, sperimenterai il senso di liberazione che ti rende felice e la gioia di vivere che ti dona libertà e unità con Dio, tuo Padre, in Cristo, il tuo Redentore.
1: Atme dich frei.
0: Liberati respirando. Penetra con le sensazioni nel respiro. Lascia che lo Spirito respiri in te e renditi conto che è Lui che respira. In questo modo svuoti nuovamente il tuo recipiente dalle cose irrisolte che potrebbero averlo riempito. Svuotalo affinché le forze divine possano fluire in esso ed armonizzarti, affinché tu abbia a divenire silenzioso per ricevere l'eterna forza, poiché la vita si manifesta in te solo nel silenzio.
1: Fühle dich nun ganz in

Rilassati completamente. Abbandonati alla vita interiore. Consacrati all'Eterno Spirito in te. L'essenza di tutto l'essere è dentro di te. Rendi viva in te l'immagine vivente dell'erba, dei fiori e dei cespugli. Fai vivere in te i raggi degli astri, tutto il cielo, poiché tutto è dentro di te. Osserva l'erba che ondeggia al vento. Ascolta dentro di te il mormorio del ruscello. Osserva i minerali e le pietre. La loro essenza è in te. Osserva in te l'essenza dei regni animali. Osserva la vita degli animali. Essa è in te. Vedi il bene, ciò che è nobile e bello nell'uomo, ciò che è puro, sublime e sacro, Dio, in te. L'essenza di ogni forma di vita è la tua vita. Tu sei quindi un figlio universale, un essere cosmico. Sii cosciente di questo nel tuo interiore. In te sboccia la vita. Lasciala sbocciare. Guarda dentro di te. Lì è presente spiritualmente tutto ciò che si manifesta all'esterno, nella forma materiale vivente. Riconosci la grandezza insita in te e sii grato per la gioia e per il dolore. La gioia vuole vivificare il tuo interiore. La sofferenza ti conduce verso l'interiore, in modo che tu ti possa riconoscere e possa ritrovare te stesso, poiché tu sei d'eternità in eternità, la vita
in Dio, tuo Signore, che ti ha creato e ti mantiene in vita. Fai divenire vivo il tuo interiore, contemplando la vita della materia dentro di te. Riconoscendo la vita in ogni cosa e scorgendola dentro di te, poiché si rispecchia in te. Vivi in te e vivrai consapevolmente nelle forze elementari, negli astri, nei minerali, nelle piante e negli animali. Tu vivi in ogni uomo, poiché la vita è onnipresente e tutto è in te. Vivi raccolto nel tuo interiore, amando la vita, l'essenza, il divino. Se ami tutto ciò che vive e ne fai l'esperienza in te, vivrai d'ora in poi dall'interno verso l'esterno. Vivrai sulla terra, nel mondo, ma non sarai più con questo mondo. Vivi dentro di te. Dischiudi le forze universali in te, affinché tu possa vivere dall'interno verso l'esterno. Dio, l'amore, ti chiama. Vieni, rientra nel santuario interiore, che è celato nel tuo tempio, nella tua vita. Fino a che resterai costantemente nel Santissimo. Entra e sentiti a casa nel tuo interiore. Nel tuo interiore non verrai disturbato dai rumori e dagli influssi esterni. Tu vivi dove si trova il tuo vero sé, in eternità.
e sbocci nell'armonia e nella pace. Perciò afferma consapevolmente la vita in te.

nel Santissimo. Dio mi tocca consapevolmente. Lì, nel Santissimo, riconosco le cose come sono realmente. Lì sperimento l'unità con i regni della natura, l'unità con tutti gli uomini e gli esseri. Lì si dischiudono l'infinito, il sapere, la verità su tutte le cose. Qui, nel Santissimo, sento che io sono d'eternità in eternità, perenne, l'immagine di mio Padre.

del mio tempio, tutto si riassume in Dio. Lì riconosco che l'essenza dei regni della natura è in me, che l'essenza di tutte le forme di vita agisce in me. Qui riconosco che l'amore governa ogni cosa. Qui sento l'alito di Dio, che è il mio respiro. All'esterno l'uomo fa distinzioni, mentre nell'interiore esiste solo l'unità, poiché tutto è nel tutto. Nell'interiore si trova la verità. Tutto è assoluto. All'esterno tutto è relativo.

Porto l'interiore nelle cose esteriori, nel mondo delle forme esteriori, che sono costituite da forme di pensiero. D'ora in poi attingo tutto ciò che faccio dall'interiore, nella consapevolezza che le cose esteriori sono solo relative, ma che in tutte le forme esteriori esiste l'eterna forza, l'amore, che è racchiuso nel mio tempio, nel Santissimo. Qui tutto si fonde nell'unità, grazie al fuoco dell'amore.

Ora varco di nuovo la porta che mi conduce nel mondo delle forme materiali esteriori, restando però raccolto nell'interiore. Vedo e sento l'agitazione di questo mondo, ma me ne distanzio. Mantengo un ritmo armonioso. Amando tutto ciò che esiste e sciogliendo con l'amore tutto ciò che non è ben disposto verso di me. Posso così mantenere la pace in me e con tutto ciò che mi capita. Osservo la natura nella sua varietà e riconosco in essa il mio essere. Osservo gli animali, le specie e le forme le forze elementari che agiscono in esse. Riconosco che l'essenza degli animali è in me, lo spirito, la vita di mio padre. Vedo le pietre e i minerali come essenza insita in me. Tutto ciò che esiste è racchiuso nella grande unità di Dio. Gli astri non sono lontani da me. L'essenza della vita è in me. Io sono un figlio di Dio, un essere cosmico universale. Arricchito di queste conoscenze, mi accingo a realizzare le leggi affinché la conoscenza e la realizzazione divengano la mia coscienza ed io possa in ogni momento attingere e donare agli altri dal mio interiore. Depongo la mia volontà nella volontà di Dio.

0: Bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono.
0: Ich bin.
1: Colui che è.
0: Das Licht.
1: La luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la mia luce.
0: Mein Kind. Licht.
1: Tu sei mio figlio. Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce.
0: Die Stimme der
1: sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei,
1: vivi in me e sii, così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada. Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e tu, la luce,
0: bist
1: sei sempre in me,
0: dir.
1: Nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste,
0: ich
1: io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo così.
1: Freue dich.
0: E gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice, realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano. Esseri luminosi ti guidano.
0: Lichte Wesen erfreuen sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me. La luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi.
0: Die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.
0: Sei Träger des Lichtes.
1: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
0: Freue dich, Licht,
1: sii felice,
0: ewig Licht,
1: la luce
0: und Ewigkeit.
1: È eterna ed eternità.
0: Du bist das Licht, ewig Licht.
1: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
0: Licht bleibt,
1: la luce rimane, le ombre scompaiono.
0: Du bleibst im Licht bestehen.
1: Tu continui ad esistere nella luce.
0: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
1: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
0: Des Lichtes.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 13ª puntata della serie di trasmissioni intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Gesù di Nazareth era un uomo semplice del popolo, eppure già all'età di 12 anni stupiva con la sua intelligenza e saggezza gli studiosi della legge del Tempio. Più tardi, come giovane uomo, fu spesso in cammino insieme ai suoi discepoli e alle sue discepole, portando loro la verità dei cieli, nonostante di questo periodo non fu tramandato quasi nulla. Istruì i suoi seguaci in modo dettagliato in merito alle grandi correlazioni che regolano la vita, dalla materia al cosmo di sostanza fine, dall'origine dell'uomo alla meta finale del suo percorso, dal significato e scopo della vita terrena e molte altre cose ancora. Nella nostra epoca, Gesù il Cristo istruisce nuovamente l'umanità. A questo scopo lo spirito libero, lo spirito cosmico infinito, che noi chiamiamo anche intelligenza eterna, si è preso una traduttrice in grado di tradurre la sua lingua di luce in linguaggio umano. È la sua portavoce, Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Attraverso di lei il Cristo rivelò i grandi insegnamenti cosmici. E in una serie di trasmissioni Gabriele diede in merito delle spiegazioni dettagliate che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti e ad applicarli nella nostra vita quotidiana, ad esempio in famiglia o sul lavoro. Gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in un volume unico, dai quali leggiamo degli estratti in questa serie di trasmissioni. 2000 anni fa Gesù di Nazareth portò i suoi grandi insegnamenti cosmici solo nell'ambito di una piccola cerchia di seguaci. Oggi i suoi insegnamenti fanno letteralmente il giro del mondo, infatti queste trasmissioni vengono tradotte in molte lingue e mandate in onda attraverso numerose stazioni televisive. Una di queste, ad esempio, è l'emittente Nuova Gerusalemme. Uno spettatore in India ha chiesto che cosa significhi questo nome e noi desideriamo volentieri rispondere. Nuova Gerusalemme è lo spirito libero nel cuore degli uomini che pregano lo spirito universale, l'eterno, nel profondo della loro anima. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, chi lo desidera può ora continuare ad imparare insieme a noi. Per questo leggiamo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, degli estratti dal secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici.
2: Christus spricht in seinen großen kosmischen Lehren.
3: Cristo dice nei suoi grandi insegnamenti cosmici: tutto è in te. La vita è in te. E tu la compi dal tuo interiore. Dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Perciò non esiste nessun sopra e sotto, davanti e dietro. Non c'è destra e sinistra. L'unità universale è un potente cristallo che sfavilla in tutte le sfaccettature della vita interiore e ogni irradiazione compenetra ogni sfaccettatura.

0: istruzioni che riceviamo da Gabriele. Abbiamo sentito, dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Questa frase viene ora spiegata meglio da Gabriele. Teniamo presente, gli esseri puri nell'eterno essere vivono nella corrente eterna, nella legge. Nell'eterno essere non c'è alcuna proiezione. La legge è eternamente fluente, pervade eternamente ogni cosa, è assoluta. È la possente corrente nella quale ogni essere vive e ha la propria esistenza, alla quale attinge e dona, nella quale ogni essere è, si muove e agisce. Per questo motivo non ci sono ombre. Solo l'uomo crea ombre. Le crea attraverso le sue proiezioni, poiché utilizza in modo errato una parte delle forze che Dio ha dato in prestito ai suoi figli della caduta. Prende queste forze positive, la legge eterna, e le inverte dall'amore divino all'amore egocentrico. Gli aspetti del nostro amore egocentrico sono proiezioni. Le ombre dei nostri peccati si pongono sulla nostra anima e, dalla nostra anima, si irradiano nel nostro corpo e al tempo stesso negli astri del sistema del computer delle sfere di purificazione. Queste sono le proiezioni del nostro ego umano. Ognuno porta delle ombre diverse in base alle colpe presenti. Gli aspetti umani sono quindi i peccati, ciò che è contro l'anima. Gabriele continua a spiegare. Le ombre della nostra anima si manifestano in tutte le espressioni della nostra vita umana. Luce e ombra guardano attraverso i nostri occhi. Così come noi vediamo, vediamo il nostro ambiente. Così l'umanità si crea il proprio mondo, costituito da nient'altro che dalla somma di tutte le proiezioni dei singoli uomini. Attraverso innumerevoli generazioni, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato ombre e con queste il nostro mondo, poiché l'uomo e la densità degli aspetti umani sono energia trasformata a un livello più basso, raddensata, quindi energia divina trasformata. Anche quello che si irradia verso di noi è costituito da riflessi. Percepiamo di nuovo solo quello che abbiamo emesso. Così vediamo il nostro prossimo, così ascoltiamo il nostro prossimo, così odoriamo, gustiamo e tocchiamo. Tutto è costituito dalle nostre proiezioni, e i riflessi delle nostre proiezioni, che si irradiano verso di noi dal nostro ambiente, sono di nuovo l'ego, gli aspetti umani.
1: Cari amici, per questo motivo nella materia esiste un sopra e un sotto, un davanti e un dietro, una destra e una sinistra. Perché tutto è raddensato e noi vediamo sempre solo le pareti, la densità. Ma lo spirito compenetra la sostanza raddensata. Per lui non esiste sopra e sotto, non esiste destra e sinistra. Immaginiamoci di trovarci all'interno di un cristallo che è in continuo movimento. Dov'è il sopra? Dov'è il sotto? Dov'è la destra e la sinistra? Il davanti e il dietro? Tutto l'universo è come un cristallo. Tutto si compenetra reciprocamente. Questo significa che l'intero universo, l'essere puro, è forza che compenetra ogni cosa, la legge eterna. Cristo spiega ulteriormente nei suoi insegnamenti. Con il suo comportamento umano errato, l'uomo creò la sostanza raddensata, da cui ebbe origine

0: immagine il modo di pensare in tre dimensioni. Infatti, con i suoi occhi fisici, l'uomo vede solo le pareti del suo mondo bozzolo che egli stesso si è creato, lo ritiene reale e lo considera come la sua qualità di vita. La sostanza raddensata, la materia, non è altro che energia divina trasformata a un livello inferiore, l'inversione della luce in ombra. Chi vive in questo mondo d'ombre dell'uomo ha un'anima adombrata e si trova sulla terra quale essere umano per scontare ciò con cui l'anima ha contribuito ad adombrare la totalità. A meno che l'essere di luce non sia venuto per incarico dell'Onnipotente per indicare le vie che l'uomo, l'anima adombrata, deve percorrere per liberarsi dal labirinto del suo ego oscuro.
1: Ascoltiamo in merito le spiegazioni di Gabriele. Il nostro mondo bozzolo è il plasma, la nostra aura. Le ombre della nostra anima si irradiano attraverso il corpo, avvolgendoci come un bozzolo. E noi viviamo in questo mondo bozzolo simile a un plasma. Se noi ora parliamo, ci rivolgiamo al nostro plasma. La risposta è quello che c'è nel plasma, cioè di nuovo noi stessi. Tramite il nostro plasma, che chiamiamo anche la nostra aura, siamo collegati con gli astri delle sfere di purificazione e con gli astri materiali. Si dice, l'eco che sentiamo è uguale al nostro richiamo. Considerato dal punto di vista spirituale, possiamo dire che riceviamo nello stesso modo in cui trasmettiamo con il nostro ego. Questo avviene anche quando ci viene data una risposta dal nostro prossimo, poiché sentiamo quello che dice solo nel nostro plasma, traendone quindi soltanto quello che abbiamo registrato nel plasma e pertanto anche nell'anima e negli astri. Questo è il nostro mondo ristretto e tante persone sono così orgogliose di questo mondo limitato. Gabriele dà ulteriori chiarimenti per comprendere meglio queste correlazioni spirituali e spiega: il nostro compito e la nostra via consistono quindi nello sciogliere questo plasma. Gli involucri dell'anima sono questo plasma, costituito da irradiazione spirituale trasformata a un livello inferiore, dai bassi aspetti umani. Dobbiamo rendere gli involucri dell'anima sempre più luminosi e, con il tempo, dissolverli. Il divino si irradierà così attraverso la nostra anima e anche noi saremo collegati con il divino. La nostra aura sarà poi il divino, la legge dell'universo, e in questo modo saremo uniti con l'eterna patria. Saremo esseri del cosmo consapevoli, perché saremo tutt'uno con l'universo, tutt'uno con l'eterna corrente, poiché viviamo nella corrente, nell'eterno essere, in Dio. Dobbiamo quindi sciogliere il nostro plasma con il Cristo per poter guardare più in profondità. Solo allora potremo vedere in profondità i problemi del nostro prossimo e aiutarlo. In questo modo non vedremo solo l'involucro, solo l'uomo, ma vedremo attraverso il suo involucro, percepiremo i suoi sentimenti e pensieri e sapremo come poterlo aiutare, cosa dirgli e come affrontare tutto quello che ci viene incontro. Se siamo nel plasma, in ciò che è umano, parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, in base al suo plasma, in base alle sue ombre. Leggiamo ora un altro insegnamento del Cristo Dio. Egli dice: se vuoi mantenere l'ordine del Tempio, divieni cosciente che la vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? Se lo hai riconosciuto e vivi nel profondo del tuo tempio, attingi anche al profondo del tuo interiore. Quello che per l'uomo esteriorizzato è sopra o sotto, davanti o dietro, a destra o a sinistra, per l'uomo interiorizzato è la vita, la totalità dentro di lui. Per una migliore comprensione, Gabriele aggiunge quanto segue. Percepiamo nel profondo delle parole. La vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? A sinistra o a destra e anche davanti o dietro c'è sempre la totalità. Ovunque noi guardiamo, c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. Egli è sempre la totalità nel tutto. Se guardiamo quindi davanti, vediamo la totalità. Se guardiamo dietro, vediamo di nuovo la totalità, poiché Dio è ovunque. Cosa c'è allora davanti? Cosa c'è dietro? Cosa c'è a destra e a sinistra, sopra e sotto? Se in noi c'è la totalità, davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra e sotto, allora c'è solo unità e solo la totalità, presente ovunque e quindi anche in noi.
0: Nell'eterno essere, nella nostra patria, non esiste il davanti, il dietro, la destra, la sinistra, sopra e sotto. Siamo noi uomini che abbiamo creato questo mondo tridimensionale con i pensieri e le aspirazioni dettate dalla nostra volontà propria, con il principio del mio e a me. I concetti di davanti, dietro, destra e sinistra sono sorti come conseguenza dell'esteriorizzazione. A causa dei nostri aspetti umani ci siamo separati dal nostro interiore, ci siamo allontanati da Dio, creando il nostro mondo, il mondo del nostro modo di pensare, sentire e volere umano. Di conseguenza, con i nostri aspetti umani, vediamo di nuovo solo l'esteriore, la materia, chiedendoci cosa c'è davanti, cosa c'è dietro, cosa c'è a destra, cosa c'è a sinistra, cosa c'è sopra, cosa c'è sotto. L'essere spirituale non chiede, solo noi uomini chiediamo. Cosa si trova dove? Cosa c'è davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra, sotto? Chiediamo perché non conosciamo noi stessi. Cari amici, se conosciamo e sperimentiamo noi stessi, il nostro vero essere, anche se utilizzeremo i concetti di sopra, sotto, davanti, dietro, a destra, a sinistra, perché siamo uomini e viviamo nelle tre dimensioni, quello che è davanti lo vediamo nel profondo, allo stesso modo in cui vediamo ciò che è dietro. Vediamo nel profondo ciò che è a destra, nello stesso modo in cui vediamo ciò che è a sinistra. Lo stesso vale per quello che è sopra e sotto. Allora il nostro linguaggio sarà solo un concetto, un mezzo per comprendersi o per orientarsi nella dimensione della materia, ma compenetriamo tutto, poiché la legge di Dio compenetra ogni cosa. Se compenetriamo ogni cosa, il nostro mondo si trasforma gradualmente. l'intera struttura materiale diventerà più luminosa e leggera e con il tempo non ci sarà più la sostanza raddensata, poiché la dissolveremo insieme, realizzando le leggi di Dio. Il compito degli esseri in veste terrena è di portare non solo se stessi, ma tutto l'ambiente, l'intero pianeta Terra, a una vibrazione più elevata, a una struttura più luminosa e sottile. La spiritualizzazione della vita trasforma le forme di vita portandole a un livello più elevato. In questo modo avviene l'evoluzione dell'umanità e della Terra. Per mezzo di questa evoluzione scomparirà anche la limitazione dello spazio e del tempo.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ciò che ascoltiamo negli insegnamenti cosmici è un insegnamento elevato, eppure è questo il percorso di ognuno di noi. Forse non siamo in grado di comprendere molte cose, ma Gabriele ci spiega il perché. Per noi è ancora difficile capire tutto questo, perché viviamo ancora nei programmi del davanti, dietro, sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel programma delle tre dimensioni. In queste tre dimensioni si svolgono anche i nostri programmi terreni e umani. In questo modo, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato il mondo. E ora lo vediamo così e crediamo che sia giusto e che tutto sia a posto. In realtà questo mondo è solo un regno di ombre, costituito dal gran numero di ombre di tante persone. Questo mondo è costituito dalle proiezioni degli innumerevoli esseri e uomini che, dall'inizio della caduta, hanno trasmesso e ricevuto nella sfera della volontà propria, creando così la sostanza raddensata. Ci incarniamo in questa sostanza raddensata, continuando a creare in base alla luce o alle ombre che abbiamo portato con noi. Così creiamo la nostra sostanza raddensata o sviluppiamo un'irradiazione più fine. Con un modo di pensare e di vivere luminoso, contribuiamo a rischiarare la vita in questo mondo e a compenetrare di luce il nostro pianeta.
0: Gabriele spiega ancora. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, altrimenti non comprenderemo la legge di Dio. Dobbiamo renderci conto che quello che è davanti è anche dietro, poiché Dio è in tutto. Egli è la totalità, indivisibile. Cresciamo dunque sempre più in questa consapevolezza. Quando qualcuno ci chiama, nel suo richiamo c'è tutta la totalità. Quando qualcuno ci chiede qualcosa, nella sua domanda c'è la totalità. Quando qualcuno viene verso di noi, quale totalità? Ovunque rivolgiamo il nostro sguardo, contempliamo sempre la totalità. Questo avviene se siamo nel nostro interiore e manteniamo l'ordine del Tempio, se adempiamo sempre più la legge di Dio.
1: Forse qualcuno si chiederà come sia possibile mettere in pratica questi insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele. Gabriele spiega in merito. Tutte queste sono indicazioni. Non ci possono portare direttamente alla consapevolezza, a cogliere che tutto è nel tutto, Dio, la totalità, nello stesso modo in cui si porge al prossimo un dono che accoglie e poi definisce come proprio. Queste indicazioni ci vogliono stimolare a dischiudere questa dimensione spirituale in noi stessi. E questo sarà possibile solo aprendoci a esse e permettendo che il nostro interiore ne venga toccato, poiché la vita interiore è la vita della nostra anima. L'uomo, l'involucro, la mente umana non lo comprende.
2: Der menschliche Verstand fasst es nicht.
3: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele ci dona ancora ulteriori esercizi per percorrere il cammino verso l'interiore della nostra anima. Se desideriamo profondamente avvicinarci al divino in noi, se ci riconosciamo negli attimi della nostra giornata e ci liberiamo sempre più dalla zavorra umana, porteremo con noi nella nostra vita quotidiana quello che ci viene donato negli insegnamenti della legge assoluta. Proviamo a farlo. Quando nelle prossime giornate ci verrà incontro il nostro prossimo, diveniamo consapevoli nel nostro cuore che è la totalità che ci viene incontro, Dio, poiché Egli è indivisibile. Rendiamoci anche conto che in quello che udiamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. In quello che vediamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. Qualsiasi cosa udiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo, è sempre la totalità, poiché Dio è indivisibile. Ripetendo in continuazione questo esercizio, impariamo a conoscere noi stessi. Se ci conosciamo, con il tempo questo ci aiuterà a conoscere anche il nostro prossimo. Avremo rispetto della vita, poiché in tutto c'è la totalità.
0: Cari amici, rendiamoci conto, nella formica c'è la totalità, nella farfalla c'è la totalità, nel granello di sabbia c'è la totalità. Ci viene incontro nella formica, nella farfalla, nel granello di sabbia e si mostra a noi. E cosa dice spesso l'uomo? Un granello di sabbia, cos'è mai? Se ne sta lì, non ha nessuna importanza. Pensiamo e parliamo così, perché teniamo conto solo dell'involucro. Se impariamo a guardare oltre il granello di sabbia, allora lo afferriamo nell'interiore e percepiamo che in esso c'è di più. Sì, c'è tutto, la totalità, Dio. Comprendiamo così che ciò che sta davanti a noi è solo l'involucro, ma nell'involucro, dall'involucro, si irradia verso di noi l'essere Dio. Esercitiamoci a percepire la totalità, la vita interiore, anche nelle cose più piccole, e percepiremo sempre di più che in noi e in ogni cosa c'è la forza. Se essa è viva in noi, cosa significa davanti? Cosa vuol dire dietro? Cosa significano destra, sinistra, sopra e sotto? Se la totalità si irradia attraverso di noi, da tutto il nostro essere, che cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra? Sono concetti che ci possono aiutare a percepire, a presagire il nostro vero essere, che possono incoraggiarci a immergerci in questa bellezza, nobiltà, finezza, purezza dell'assoluto, per divenire liberi, liberi dal nostro ego umano. E nella misura in cui diveniamo liberi, lasciamo libero anche il nostro prossimo.
4: Lassen wir auch unseren Nächsten frei.
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con questo esercizio Gabriele ci ha dato un compito meraviglioso. Proviamo semplicemente a metterlo in pratica. Sicuramente i prossimi giorni offriranno ad ognuno di noi molte possibilità per imparare a riconoscere in ogni cosa il tutto, la vita, poiché Dio è indivisibile. Desiderate ancora leggere in tutta calma il contenuto di questa trasmissione? Troverete questo testo nel libro di riferimento, ovvero il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Alla fine di questa trasmissione abbiamo sentito che nella misura in cui diveniamo liberi, lasceremo anche libero il nostro prossimo. Questo sarà il tema della prossima trasmissione. Inoltre ci verrà spiegato come possiamo comprendere meglio il nostro prossimo e al tempo stesso rispettarlo. Se lo desiderate, collegatevi nuovamente con noi per la prossima trasmissione. Saremo lieti di continuare ad imparare insieme a voi. Arrivederci alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e un augurio di ogni bene.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce.
0: Tief in unsere Seele,
1: nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo Spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, se osserviamo Sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento. Qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo.

messaggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino? E che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione. Se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo.
0: Tief ein.

0: Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
1: Wenn Sie wollen,
0: se volete,
1: können Sie Ihre Augen
0: potete
1: schließen
0: chiudere gli occhi
1: und stellen Sie
0: e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento.
1: Wenn es Ihnen möglich
0: se vi è possibile,
1: setzen Sie sich
0: sedetevi con il busto ben diritto,
1: indem Sie sich nur
0: appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige.
1: Legen Sie beide
0: appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo.
1: An ihren Körper heran. Dadurch sitzen Sie aufrecht.
0: In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo.
1: Von unseren Gedanken
0: per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
1: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
0: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca.
1: Wir atmen.
0: Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre e ora lo tratteniamo brevemente.
1: Und atmen wieder langsam aus.
0: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
1: Wir atmen in den Bauch.
0: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre, ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre.
1: Wir halten kurz.
0: Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo.
1: Wir atmen tief.
0: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente.
1: Noch einmal atmen.
0: Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa, perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi.
1: Aus der helfenden und heilenden Kraft.
0: Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo.
1: Das gefühlte Wort.
0: La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce. Lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottesgeist.
0: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
1: Der Christus
0: Gottesgeist. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
1: Der Christus Gottesgeist.
0: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
1: der Helfende,
0: lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito dell'infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
1: Der Geist der Unendlichkeit.
0: Lo spirito dell'infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
1: Sie atmen ruhig und tief.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
1: Der Christus Gottesgeist,
0: lo spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite
1: Bitte denken Sie nicht.
0: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Voi respirate e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: Die zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole. Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig
1: sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Ognuno è l'artefice del proprio destino. Ognuno di noi ha sicuramente sperimentato più volte che la scuola che si chiama vita ci presenta sempre nuovi compiti. E il Cristo è colui che ci aiuta ad affrontare la scuola terrena. Egli è con noi con la sua forza e desidera che troviamo la vera libertà e la felicità interiore nella nostra vita. Sì, cos'è la felicità? Tutti la desiderano, ma come si può raggiungerla? In una delle innumerevoli istruzioni spirituali date dalla sapienza divina, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha dato moltissimi aiuti dal suo tesoro di esperienza e dalla sua coscienza dischiusa per avvicinarci alla vera felicità. E ora abbiamo la possibilità di leggerne alcuni estratti. Partendo dall'affermazione «Ognuno desidera essere felice», Gabriele ha posto la domanda: «I giovani sono davvero felici? Sono soddisfatti? Quello che la maggioranza delle persone chiama felicità perdura nel tempo? La persona di mezza età è felice dall'interiore ed è in unità con la vita? La persona anziana è felice? I suoi giorni sono luminosi e pervasi di vita? È soddisfatta e in pace con se stessa?»
1: Riflettere su queste domande, come ci dice Gabriele, potrebbe portare un beneficio per la nostra vita e inoltre ci ha spiegato. La maggior parte delle persone si fa un'immagine triste della propria vita. Perché? A moltissime persone manca una sostanza spirituale per la vita. Tuttavia, essa non ci viene data senza che facciamo nulla da parte nostra e non può darcela nemmeno il nostro prossimo, anche se spesso ci ostiniamo ad aspettarcela o addirittura a pretenderla da lui. La sostanza per la vita nasce solo dal nostro interiore. Proviene dalla vita interiore che ognuno risveglia e sviluppa sempre di più, diventando attivo nell'adempiere passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Da questo deriva il vero beneficio per la vita, un senso elevato di vita, di serenità interiore, di protezione, che ci rende soddisfatti e felici, che ci motiva a impegnarci e ad agire in modo giusto e che si irradia in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questa è una vita attiva, una vita che dona nello spirito del Cristo Dio e che ci rende ricchi, felici e liberi nei nostri cuori. La vita è la corrente e l'operato dell'energia divina, pertanto la vita è attività e creatività. La vita è donare e conduce all'unità. Chi a causa del suo modo di pensare e delle sue aspirazioni egocentriche ed esteriorizzate si chiude a questa corrente della vita è povero nel cuore e povero di energia. Tanto più questa persona desidera la felicità che crede debba essergli data dall'esteriore. E Gabriele ha spiegato ancora. Molte persone ritengono che la felicità o l'essere felici si possano raggiungere quando gli altri ci vengono incontro nell'esteriore. Tuttavia, questo concetto è solo una visione umana della felicità o dell'essere felici, una proiezione di contenuti dei desideri. La felicità ottenuta tramite l'energia umana che proviene dagli altri. Se si verifica uno scambio di energie umane di questo genere, è solo una gioia di breve durata, una fiammata che a livello energetico è simile a un cortocircuito.
2: Molte, tantissime persone si accontentano di questi cosiddetti cortocircuiti. Tengono le loro antenne costantemente orientate verso l'esteriore, nel tentativo di ricevere energia da lì, da altre persone, sotto forma di attenzione, conforto, conferma, incoraggiamento, lode, affetto e infine amore. Sono persone che non riescono a gioire di nulla, assolutamente di niente. Il pensiero di base del loro subconscio è: non c'è niente che possa rendermi felice. Restano permanentemente infelici perché sono convinte che gli altri debbano ricolmare il vuoto della loro esistenza. Si lasciano andare e con il tempo si sentono a loro agio nei loro pensieri tetri. La conseguenza di tutto questo è che con il tempo personificano la qualità dei loro pensieri anche nell'esteriore. Poiché non hanno energia mentale e fisica a sufficienza, l'orizzonte della loro coscienza si restringe sempre di più. Diventano letargiche e ruotano in modo stereotipato intorno alle loro preoccupazioni. Chi non riconosce e non affronta questo suo atteggiamento di base passivo rimane una persona dipendente, egocentrica, con poca energia, instabile. La sonda del suo subconscio perlustra e tasta costantemente l'ambiente circostante per vedere se sia possibile ottenere energia da una o dall'altra persona, sottraendogliela, lusingandola o tenendo il broncio.
1: Descrivendo le persone con un tale atteggiamento di base passivo, Gabriele ha continuato dicendo: l'indifferenza e l'indolenza verso se stessi e i propri simili, in fondo il loro basso livello di energia, porta queste persone a svalutare molto il prossimo. Una caratteristica delle persone letargiche è che criticano costantemente gli altri, dicendo come dovrebbero fare meglio, che non sono qualificati su questo e quel punto di vista o questione,

0: frase di questa catena di rimproveri dice poi più o meno così: pensi forse di essere migliore degli altri? Perché non provi tu a far di meglio? La persona che la sa sempre meglio ora ha di nuovo qualcosa di cui parlare, sia insieme a coloro che sono simili a lei, sia sul posto di lavoro. Si parla poi male di colui che viene definito un saccente. Si cerca e si trova uno o l'altro aspetto da criticare in lui, per poi appuntarsi il distintivo dell'affronto che dice: gliel'ho proprio fatta pagare bene. Si continua giorno per giorno in questo gergo dell'ego. Questo è l'insegnamento e l'orgoglio del cosiddetto Occidente cristiano: ripagare tutti subito con la stessa moneta e bollarli. In questo modo dimostri di essere forte. Gesù, il Cristo, tuttavia, ha insegnato a noi uomini qualcosa di completamente diverso. Ci è stato di esempio nel rispettare il nostro prossimo, nel dimostrargli benevolenza e comprensione e nel mantenere la pace con lui. Gesù, il Cristo, ha parlato di fede attiva, di azione nel suo spirito. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
1: Gabriele ha spiegato inoltre: chi vuole uscire dal disastro generale dell'ignoranza o dal dilemma personale della propria apparenza deve imparare a cambiare. Le forze che portano aiuto, soluzioni, salvezza, salute e un beneficio per la vita non sono ancorate nello Stato, né nelle istituzioni ecclesiastiche, né nella scienza o nell'economia. Sono presenti invece in ognuno di noi. Cominciano ad agire quando cambiamo il nostro modo di pensare, parlare e agire, cioè il nostro comportamento, prendendo coscienza dei veri valori cristiani che abbiamo ricevuto da Dio tramite Mosè nei 10 comandamenti e dal Cristo nel suo discorso della montagna. Questi sono i nostri punti di riferimento per una vita appagata, pacifica, libera, sempre più radiosa dall'interiore e quindi felice. Qualsiasi cosa i politici, gli scienziati, gli economisti ci promettano, non serve più a niente nella nostra epoca. La massa di persone ignoranti fa affidamento su maestri del mondo privi di conoscenza, tanto che si può affermare: sono ciechi che guidano altri ciechi, ed entrambi cadono nella fossa. Gabriele ha continuato a spiegare come possiamo iniziare a raggiungere una vita appagata e pacifica e ha spiegato: ognuno di noi è l'artefice del proprio destino. Non dobbiamo aspettare né renderci dipendenti dal fatto che un'altra persona abbia buone intenzioni nei nostri confronti oppure no, che il datore di lavoro continui a darci lavoro, che il chirurgo utilizzi il bisturi in modo giusto sul nostro corpo ed effettui correttamente l'intervento sull'organo malato, che il compagno di vita ci ami nonostante le circostanze avverse, che siamo sempre sfortunati e molto altro ancora. Dipende da noi il nutrire gli sviluppi positivi per ottenere un beneficio per la nostra vita. Non dobbiamo aspettare che gli altri siano ben disposti verso di noi. Inizia oggi e ora a cambiare il tuo modo di pensare e cominci subito a diventare un'altra persona.
2: Gabriele ci ha dato moltissimi aiuti per diventare persone nuove, indipendenti e libere, con i quali ognuno di noi può iniziare subito. Gabriele ci ha detto: riflettere sui seguenti insegnamenti porta il primo beneficio. Un modo di pensare e agire secondo la volontà di Dio rende gli altri felici e forti nella speranza. Allo stesso tempo la felicità e la luce della speranza tornano indietro rafforzate nel tuo cuore.
0: Un altro principio è: rimani nella consapevolezza, fai tu per primo agli altri quello che

0: che vorresti fosse fatto a te.
1: Oppure, non aspettarti mai alcun aiuto dall'esterno. Quando ti è possibile, aiutati da solo. Tutto il resto affidalo a Dio. Se aiuti gli altri ad aiutare se stessi, riceverai aiuto dallo spirito dell'amore che dimora in te.
2: Non aspettarti che gli altri facciano sacrifici per renderti felice. Se lo fai, richiami allo stesso tempo l'infelicità. Questo non è un beneficio per la vita, ma un liquidare senza preavviso la vita, perché la vita contiene tutto ciò che è bello e buono. Essa può renderti valido per gli altri. In questo sta il beneficio per la vita.
0: Fai in modo che ogni minuto della tua giornata porti frutti spirituali e sperimenterai tempi sereni.
1: Un'altra regola di comportamento: non fare del male a nessuna creatura, né a un essere umano, né all'animale, né alla pianta o alla pietra. Impegnati ad accrescere il benessere di tutte le persone, di tutti gli esseri e le forme di vita. In questo modo accrescerai la tua felicità interiore e la comunicazione con l'essere universale, perché a lungo termine opera a nostro favore solo ciò che è al servizio di tutti.
2: Chi dà il meglio di sé ogni giorno, orientato verso la pienezza che è Dio in lui, senza aspettarsi ringraziamenti e riconoscimento, sperimenterà ben presto e farà l'esperienza che sta donando dalla pienezza che non conosce limiti.
0: Renditi conto in continuazione che quello che pensiamo incessantemente, sia positivo sia negativo, è ciò che diventiamo, è ciò che si realizza in noi e nel nostro ambiente.
1: Muoviti in pensieri grandi, perché tu sei più grande di quanto pensi.
2: Rimani fermo sui tuoi principi di vita. Rimani in te stesso. Smetti di lottare contro il tuo prossimo, perché è forza vitale sprecata.
0: Sii desto nei confronti di te stesso. Questa è l'opportunità per cambiare rapidamente in meglio.
1: Riconciliati con il tuo prossimo. Fai del bene.
2: Coltiva pensieri che corrispondono alla volontà di Dio. Sii disponibile e comprensivo.
0: Impara ad appartenere a te stesso, diventa uno in te stesso e con te stesso. In questo modo farai e manterrai la pace anche con i tuoi simili.
1: Raccogli in continuazione i tuoi pensieri positivi e orientali sulle forze del Cristo Dio in te. Realizza i suoi insegnamenti. In questo modo riceverai la forza per combattere con successo ogni debolezza e sarai il vincitore.
2: Gabriele continua a insegnare dicendo: prendi coscienza ogni giorno che il tuo essere interiore è essere cosmico. Le forze in te sono il regno di Dio. Sono al servizio di tutto e tutti. Pertanto, rifletti sul vero benessere di tutti, di tutte le persone, di tutti gli esseri, di tutto l'essere. Questo è il bene comune.
0: Gabriele ci ha dato un'altra regola di comportamento. Solo chi è diventato un eroe spirituale è veramente tollerante. La sua anima è al di sopra degli aspetti umani di questo mondo. Chi ha raggiunto l'eroismo e la tolleranza con il Cristo non farà mai consapevolmente del male a un essere umano o a un animale o a una pianta, né tradirà i suoi simili.
2: Chi si è svuotato da tutti gli aspetti umani sarà ricolmo di luce. Ma chi è diviso, perché è una volta per Dio e poi di nuovo per il mondo, si associa alle tenebre. Gesù disse, o per me o contro di me.
1: E Gabriele ci ha incoraggiati dicendo, applicare queste regole di vita rafforza la nostra fede, consolida la nostra fiducia in Cristo e crea sempre più il collegamento con Lui, che è la forza, la luce e la vera vita in noi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di una trasmissione con molti contenuti. Siamo liberi. Dio, nostro Padre, ci ha creato come esseri liberi, quali suoi figli e figlie. Anche gli innumerevoli insegnamenti dati dalla sapienza divina sono pertanto un'offerta che possiamo accettare e provare a mettere in pratica se lo vogliamo. In questa trasmissione Gabriele ha dato molti suggerimenti e anche regole concrete di vita che ci aiutano a raggiungere l'appagamento e la felicità interiore. Quale ci ha toccato di più? Come abbiamo sentito, ognuno è l'artefice del proprio destino. Chi lo desidera può cominciare con questa frase, con questo principio, e iniziare a cambiare passo per passo la propria vita. Per oggi ci congediamo, arrivederci alla prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. E un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremmo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
1: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Cari amici, il Dio eterno, il creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli. Li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore. Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice, Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i Suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e dell'amitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello Spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via. Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi. Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa spostare

0: che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata tramite suo figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona. Ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Poiché Dio è amore. Cari amici, non abbiate timore. Cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto, affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
0: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà. E dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore.

Signore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il Tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

0: Cari amici, benvenuti a una nuova puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi potete seguire la 15ª puntata sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore per Dio e per il prossimo. Tramite l'autoconoscenza e orientandoci su Dio, lo spirito libero, Dio in noi, la via interiore ci conduce a valori più elevati nella nostra vita, nel rapporto con il nostro prossimo, nel rispetto verso ogni forma di vita della natura, della madre terra e dell'intera creazione. È il sentiero dell'amore per una nuova consapevolezza, per la nuova epoca dello spirito libero, l'epoca sofianica e messianica sotto il segno del Giglio. È la chiamata possente del Cristo Dio, che ci chiama tutti a rivolgerci a Lui, al suo cuore, poiché Egli è la via, la verità e la vita. È lo spirito libero che ci accompagna, che ci dà forza e riconduce all'Eterno Padre, poiché non siamo di questo mondo, ma figli e figlie di Dio, sulla via che ci riconduce alla vera patria eterna. Se lo desiderate, afferrate anche voi, come tante persone in tutti i continenti, questa mano che il regno di Dio ci porge, e imparate insieme a noi. Il testo, con le spiegazioni e i compiti per la via interiore verso la coscienza cosmica, ci è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Per mezzo di lei, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato il testo di istruzione. Lisa, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, leggiamo dal testo di istruzione quale allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito più volte quanto sia importante percorrere in modo consapevole e senza fanatismo la via che conduce al cuore di Dio, per amore per Dio. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha dato ulteriori indicazioni concrete e ha rivelato: ognuno di voi ha ancora desideri più o meno grandi. Chi percorre il sentiero che conduce a Dio dovrebbe esaminarsi, chiedendosi che cos'è ancora necessario. Se abbiamo desideri piccoli o grandi che non ci assillano né ci offuscano, ma che sono semplicemente desideri che abbiamo a volte per gioire delle cose esteriori, dovremmo esaudirli per quanto possibile, a seconda delle possibilità di ognuno. Le persone che percorrono la via interiore non si lasceranno distrarre dai pensieri vagabondi, né assillare da desideri inappagati e futili. Esse pianificano e valutano se sono necessari o no. In pensieri rimettono quindi il piano all'Eterno Dio e anche i loro desideri, che considerato il loro attuale modo di vivere, non possono essere realizzati. Chi si occupa molto dei propri desideri personali più o meno grandi fa sì che i sensi si rivolgano di nuovo verso l'esteriore, e fa entrare delle dissonanze nell'anima e nel corpo. Chi si affida a Dio ed edifica su di Lui riceverà ciò di cui ha bisogno e molto di più. Gabriele disse in merito: Dio, la forza onnipotente, può guidare tutto come è bene per noi e benefico per l'anima. Dio aiuta tramite noi stessi e attraverso altre persone.
2: Anche pianificare bene fa parte dell'ordine. Nel testo di istruzione Gabriele ci dà indicazioni pratiche e concrete che ci aiutano a pianificare in modo giusto. Caro fratello, cara sorella, noi uomini abbiamo l'abitudine di dubitare di quello che facciamo e di ciò che programmiamo. Raramente affidiamo alla volontà divina quello che abbiamo pianificato. Una volta stabilito il piano, ci impegniamo a realizzarlo da soli, continuando a soppesare se andrà a buon fine o se per questo o per quel motivo non saremo in grado di eseguire quello che i nostri desideri ci spingono a fare. Se affermiamo e neghiamo contemporaneamente il piano e non lavoriamo con precisione per la sua riuscita, non solo ne pregiudichiamo l'esito, ma contribuiamo spesso al suo fallimento. Dovremmo farci guidare più da Dio, affidandoci a Lui. Ciò non significa che non dovremmo fare la nostra parte. Oh no, dovremmo semplicemente essere il guanto sulla mano del Signore. Dovremmo pianificare e affidare alla volontà divina sia il piano stesso, sia quanto facciamo per realizzarlo. Questo significa che non dubitiamo più della sua riuscita, né stiamo più a ponderare il pro e il contro, ma operiamo e lavoriamo per la realizzazione del piano, senza lasciarci influenzare da pensieri assillanti e persistenti. Contribuiamo alla riuscita del progetto, restando sovrani, nella coscienza che, se rientra nella volontà del Signore, Egli guiderà le cose e gli avvenimenti come è giusto che sia. Operiamo, agiamo e viviamo in questa fiducia. Questa è fiducia, concentrazione e orientamento. Se poi sarà bene per noi, il desiderio sarà esaudito e il piano riuscirà, mentre se non è bene per noi, fallirà. Dovremmo accettare entrambe le cose, sia il successo che l'eventuale insuccesso.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Se invece sin dall'inizio ci mettiamo a ponderare il pro e il contro e a dubitare di quanto abbiamo pianificato, impediamo a Dio di agire. Se siamo dibattuti, se valutiamo continuamente i pro e i contro, se affermiamo e dubitiamo poi del piano, può anche succedere che venga realizzato un progetto che però non è positivo per noi. In questo caso, il piano può riuscirci perché, con i nostri dubbi e le nostre reazioni umane, non abbiamo permesso a Dio di operare, spalancando così le porte a forze negative che hanno poi lavorato per noi, esaudendo il nostro desiderio o facendo apparentemente riuscire il nostro piano. In questo caso, con i nostri moti umani, abbiamo lavorato con energie di pensieri che si trovano nell'atmosfera o con energie astrali, ossia con energie non conformi alla legge, oppure siamo addirittura entrati in contatto con anime che hanno realizzato il piano secondo i nostri desideri. Continueremo poi a perseguire il nostro piano apparentemente riuscito, lavoreremo su di esso e finiremo per fallire dopo mesi, anni o nelle incarnazioni successive, dal momento che in una futura vita terrena ricominceremo dal punto in cui abbiamo smesso nella vita precedente, dato che tale piano in fondo non era buono per l'evoluzione della nostra anima.
0: Nel testo Gabriele continua con le sue spiegazioni. I nostri dubbi, la nostra sfiducia, il nostro timore e le preoccupazioni ci legano ai nostri desideri e alle nostre idee, a persone e a cose. Chi desidera giungere alla libertà interiore deve staccarsi da tutte le cose e da tutti i legami esteriori. Finché siamo noi a volere qualche cosa, assumiamo un cosiddetto atteggiamento di aspettativa. Ogni atteggiamento di questo tipo porta i sensi nell'esteriore e di conseguenza essi si legano a cose e persone. Finché l'uomo vuole qualcosa, si lega a persone e cose. Se invece sottomette la sua volontà a quella del Signore, se si lascia guidare e non si lascia spingere dai propri pensieri e desideri umani, diverrà libero. Quanto più l'uomo diviene libero, tanto meno pretende dal mondo e dal suo prossimo. Diviene altruista e dona, e più diviene altruista, più riceverà. Ciò vale anche per la nostra pianificazione. Chi pianifica in modo corretto, senza desiderare nulla, senza preoccuparsi se ce la farà o meno, sarà guidato dall'alto, da Dio. Chi sa di essere solo amministratore di ciò che possiede e pensa al bene del prossimo. Chi quindi non è più attaccato ai propri beni e averi, ma si limita ad amministrarli, riceverà più di quanto gli occorra.
1: Gabriele continua dicendo: chi orienta tutte le proprie aspirazioni verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, riceverà anche per sé dalla pienezza divina, in questo e nell'altro mondo. Quanto più pure divengono le nostre anime, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si dona a colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima. Ciò può avvenire in questa vita o in una delle vite future. Beato chi riconosce tutto questo per tempo. Egli si impegnerà quindi nella giusta misura, non per le proprie esigenze, ma per il bene della collettività, per il bene di coloro che aspirano alla pienezza interiore. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele disse ancora: chi si considera solo amministratore dei propri beni che gli sono stati affidati da Dio per il bene comune, è anche in grado di staccarsi dal desiderio di essere, avere e possedere. Staccarsi significa non essere più spinti dal desiderio di essere, avere e possedere. Questo comporta pace, silenzio interiore, gioia ed armonia. Le persone che riescono a lasciare le cose non vivono più nel passato, né pensano con timore al futuro, ma vivono coscientemente nel presente. Dio vive in colui che vive consapevolmente nel presente e agisce tramite lui. L'Eterno mette le ali all'anima dell'uomo e guida l'anima e l'uomo verso vette inimmaginabili.
2: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo imparato la preghiera dell'anima che ogni allievo sul grado dell'ordine fa al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Nel testo di istruzione giungiamo ora a ulteriori spiegazioni sulla preghiera dell'anima. Gabriele ha spiegato: fratello Emanuele ci ha ammoniti a eseguire con consapevolezza e in modo coscienzioso i compiti e gli insegnamenti che ci vengono dati dallo Spirito di nostro Padre, per liberarci dalla nostra bassa indole e affinché la nostra coscienza spirituale divenga silenziosa e nel contempo si possa ampliare. Soltanto se la nostra coscienza è silenziosa e ampliata possiamo aspirare a livelli superiori, i cui presupposti fondamentali sono ideali e valori superiori. La coscienza silenziosa e ampliata di una persona che si trova nella realizzazione è ancorata nel divino. Chi ha fatto alcuni passi sulla via interiore, chi sente dentro di sé l'altruismo che si esprime in pensieri altruistici, nel silenzio e nella concentrazione interiore, in futuro può, se lo desidera, fare la preghiera dell'anima nel modo seguente. Fratello Emanuele ci ha dato le seguenti indicazioni. Alla solita ora, nel solito luogo dove regnano abbastanza pace e tranquillità, eseguite questo compito gioioso, ossia la preghiera dell'anima. L'allievo assume la posizione ormai nota, sedendosi col busto eretto. Chiude le porte dei cinque sensi. La prima porta è costituita dai due occhi. La seconda porta si riferisce al senso dell'udito, che egli rivolge verso l'interiore. La terza e la quarta porta, l'organo del gusto e dell'olfatto, sono inattivi. Anche la quinta porta, il senso del tatto, è chiusa. Le mani sono adagiate nel grembo. L'allievo prega coscientemente, orientato verso l'interiore, più o meno con le seguenti parole. Eterno Padre, è mio grande desiderio compiacerti e avvicinarmi a te. I miei sensi tacciono. Desidero penetrare nell'eterna coscienza, venire da te, o Eterno, tu che sei di eternità in eternità. Gabriele disse: Caro fratello, cara sorella, puoi esprimere questa preghiera all'Eterno secondo le tue sensazioni. Con il testo sopracitato, fratello Emanuele ci ha dato solo un'indicazione. Accompagniamo queste parole di preghiera con i nostri pensieri e le nostre sensazioni. Solo se le nostre sensazioni e i nostri pensieri accompagnano le nostre parole di preghiera, preghiamo in modo concentrato. Rivolgiamo la preghiera nel nostro interiore. Con sensazioni di amore e di gratitudine rivolte a Dio, scivoliamo poi nel centro di coscienza dell'ordine, ancorato in prossimità della regione del coccige. Le forze di preghiera scorrono quindi in basso, verso il centro di coscienza dell'ordine. Giunti lì, ci rivolgiamo all'anima, in pensieri o parole. Anche in questo caso, ciascuno prega secondo il proprio stato d'animo. L'indicazione di fratello Emanuele va intesa a senso ed è la seguente. Signore, tu sei onnipresente. La mia anima e tutte le cellule del mio corpo giubilano rivolgendosi a te. Anima mia, sintonizzati su Dio, la forza onnipotente, e prega fervidamente colui che ti ha chiamata. Eterno Spirito, tu sei in me e io voglio essere coscientemente in te. Dopo questa breve preghiera di ringraziamento, ci soffermiamo nella calma e nella fede profonda, nel centro di coscienza dell'ordine. Rimaniamo in silenzio. Nessun pensiero entra in noi. Lasciamo che l'anima preghi. Salgono così in noi sensazioni di preghiera altruistiche. Esse affiorano in noi e si esprimono in pensieri o parole. Dopo la preghiera dell'anima, accompagniamo con le nostre sensazioni le correnti di preghiera al nucleo centrale dell'anima. Lì giunti, ringraziamo con le nostre parole. Invece di esprimere la preghiera ad alta voce, possiamo anche farlo in pensieri. In tal caso, scendiamo con i pensieri fino alla coscienza dell'ordine, mentre le nostre sensazioni sono totalmente in sintonia con i nostri pensieri.
3: Ora passiamo ad altre spiegazioni di fratello Emanuele, che ci ha dato ulteriori indicazioni su cui riflettere, dicendo: Amici miei, cari allievi, sta scritto: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Che cosa significa questa affermazione? Significa: ciò che fate al vostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni si rivolge nuovamente contro di voi. A causa delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere umane ed egoistiche, ingrandite le ombre della vostra anima. Se invece le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere sono altruistiche, la luce aumenterà in voi. Se pensate in modo positivo del vostro prossimo, se vedete il bene in ogni cosa, la parte divina nell'uomo, se affermate la forza positiva in ogni cosa,
1: l'anima diverrà più silenziosa e l'uomo più consapevole. Questo significa che penserà, parlerà e agirà in modo più consapevole. In tal modo l'Eterno provvede spesso impercettibilmente a purificare l'anima e il corpo. Grazie alla purificazione, la forza del Cristo si intensifica nell'anima e di conseguenza essa diviene più luminosa e il corpo più puro e splendente. Se invece l'uomo parla o agisce in modo negativo nei confronti del prossimo, anche le negatività si rivolgeranno contro di lui. Il corpo si adombrerà, l'anima si offuscherà, dato che la luce del Cristo nell'anima e nell'uomo si riduce. Di conseguenza, l'uomo cade in sfere di vibrazione meno luminose. Le ombre che si sono formate nel corpo e nell'anima a seguito del suo comportamento errato provocano quindi ulteriori cause sulle quali l'uomo ne edifica poi delle nuove. Quanto più l'anima e il corpo sono adombrati, tanto meno la forza spirituale scorre in ambedue i corpi, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano quindi sempre più verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, dove l'uomo inquieto cerca forza ed energia vitale. Spesso la via d'uscita è poi il cibo. A causa dell'impoverimento interiore, l'uomo desidera una quantità di cibo sempre maggiore. Egli ricorre anche all'alcol e al fumo ed esige anche piaceri culinari. Satana disse a suo tempo a Gesù: «Vedi, ti offro tutti i tesori di questo mondo se ti inginocchi e mi adori». Anche oggi egli offre in molteplici modi i tesori di questo mondo a coloro che si allontanano dalla luce eterna e si rivolgono al mondo, alle cose esteriori, a coloro che si lasciano influenzare dagli ingranaggi del mondo e adorano il Satana dei sensi. Rivolgersi di nuovo verso il mondo o vivere con il mondo sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene sempre più pigro e trascurato. Le persone pigre e non curanti, proiettate esclusivamente verso il mondo, invecchiano notevolmente più in fretta delle persone spirituali, che sono persone d'azione. Nonostante si prendano cura del proprio corpo, con bagni e cure, il loro impoverimento spirituale si esprime esteriormente.
0: Gabriele ci incoraggiò con le seguenti parole: «Caro fratello, cara sorella, chi di noi non desidera restare giovane? Nonostante il processo di invecchiamento, aspiriamo sempre alla giovinezza. Si tratta di un presentimento interiore, un presagire dell'anima che ben conosce la propria eterna giovinezza». Fratello Emanuele ci disse quanto segue: «Amici miei, gli uomini dello spirito non invecchiano, essi appassiscono. Che cosa significa appassire? Riconoscete, una foglia che appassisce sull'albero può essere bellissima. Chi dice che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso». Proseguì dicendo: «Amici miei, vi auguro l'iniziativa spirituale. Vi auguro di tutto cuore di percorrere con gioia il sentiero interiore. Infatti, nella gioia spirituale è racchiuso il dinamismo dell'anima e del corpo, nonché la giovinezza interiore. Quanta più forza spirituale scorre attraverso l'anima e il corpo, tanto più giovane e dinamico è l'uomo. Anche in età avanzata, il portamento di un tale uomo sarà eretto, dato che il suo animo è eretto. L'essere di un uomo pervaso dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza e dinamismo interiori. Per quanto l'esteriore possa appassire, secondo le leggi della natura, in lui permane la traccia dell'eterna giovinezza interiore. Gabriele disse in merito: «Caro fratello, cara sorella, i fratelli e le sorelle che percorrono la via interiore hanno sorriso tra sé quando fratello Emanuele disse: "Fratelli miei e sorelle mie, vale quindi la pena di percorrere questa via interiore, se non altro per non invecchiare". Come vediamo, anche il mondo spirituale ci fa sorridere su noi stessi. Cari amici, queste parole ci fanno sentire quanto c'è vicino il nostro insegnante spirituale e come ci conosca bene. E sicuramente il suo incoraggiamento risveglia in noi il desiderio di sviluppare in noi questo dinamismo spirituale, la gioia spirituale interiore, indipendentemente dalla nostra età, dato che noi siamo esseri che vivono in eterno e che, come abbiamo sentito, sono radiosi, colmi di amore e di forza interiore. Ogni giornata porta a ognuno di noi tante, tante possibilità per imparare e per lavorare consapevolmente su di noi, con la forza del Cristo Dio in noi, affinché questo essere proveniente da Dio si possa di nuovo dispiegare. In questa consapevolezza vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare, o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso, quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare i modelli di pensiero con frequenze simili o si può dire con un suono simile sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze, che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo, e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza. Per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
1: Ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme. Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro, a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo, come si suol dire.
2: Continuo a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro.
1: Un'altra frase dice: in questo modo la legge della rispondenza diviene la legge della proiezione. Ciò che faceva parte dell'uno tramite l'influsso esercitato corrisponde ora in parte anche all'altro. Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta una proiezione. Ho immesso nel mio prossimo il mio modo di pensare, le mie opinioni, di conseguenza il mio carattere, quindi anche una parte del mio destino, è intrecciato con il prossimo, perché questo processo è stato immesso anche nei pianeti di memorizzazione, dei cosmi della caduta.
0: Naturalmente ci sarebbero molte domande in merito. Abbiamo sentito parlare ora della legge della rispondenza, della legge della proiezione. Rendiamoci coscienti che ogni percezione, pensiero, parola ed azione che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire, pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Se ora reagiamo o ci comportiamo in un determinato modo nei confronti degli altri, questo proviene sempre dal nostro stato di coscienza. Quindi pensiamo e percepiamo così come siamo nei nostri contenuti. Pertanto non si tratta dell'esteriore, di ciò che viene sentito all'esterno, ma di quello che veramente immettiamo, e queste rispondenze e proiezioni colpiscono ora il mio prossimo. E ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita.
2: Il risultato è che con i nostri programmi che abbiamo immesso nel conscio e nel nostro subconscio, i quali, come hai detto tu, sono costituiti dal contenuto del nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire, in fondo influenziamo continuamente il nostro prossimo, e questo determina anche i nostri colloqui, sia che si tratti del tipo di colloquio, della sua durata, dei suoi contenuti. Si può dire che persino il volume dei nostri colloqui in fondo corrisponde dalle nostre rispondenze, corrisponde a noi, e con esso agiamo e reagiamo anche.
0: A questo punto ci si potrebbe porre la domanda su cosa si orienta il volume dei nostri colloqui di cui si è parlato. Che cosa vuole ottenere? Desidera rimanere impersonale, al servizio del bene comune, degli uomini, degli animali, della natura, o eventualmente è orientato al bene personale, a ciò che voglio ottenere per me,

0: Verde.
1: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
2: Sì, è vero, potremmo vederla anche così, tuttavia non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
1: Ciò significa che dovremmo riconoscere se al momento stiamo agendo in base alla legge della rispondenza, ossia alle negatività che abbiamo immesso in noi, e come possiamo riconoscerlo?
3: Lo riconosciamo quando, ad esempio, in una situazione, in un colloquio, improvvisamente ci accorgiamo di diventare irrequieti, può venire suscitato da un gesto del nostro prossimo, qualcosa che ci viene incontro ci fa agitare, e poi ci accorgiamo che questa è la rispondenza di cui abbiamo parlato. Reagisco poiché qualcosa si mette in movimento in me e corrisponde a me.
2: Tuttavia, se non segue una reazione forte, ma comunque si tratta di qualcosa di forte, potremmo chiederci se non abbiamo imparato abbastanza ad osservarci, ad analizzarci. Abbiamo una coscienza, che definiamo anche sismografo, una specie di stazione di controllo che si mette in moto quando qualcosa non è a posto. Attraverso il cosiddetto plesso solare, nella regione dello stomaco, potremmo ad esempio percepire che quello che diciamo non è vero, che di fatto non è giusto. Ciò significa che con le parole esprimiamo qualcosa che tuttavia non è il contenuto delle parole, dei nostri pensieri, quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato.
1: Credo che sia molto importante, in quanto con la forza della rispondenza influenziamo il nostro prossimo, i nostri simili, ossia tutte le persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, che vorremmo facessero qualcosa per noi, che invece potremmo fare noi stessi. Questa è poi una forma di proiezione. E se poi il nostro prossimo fa quello che ci aspettiamo da lui, diviene già una parte dell'immagine del nostro carattere, quindi si tratta proprio di una cosa seria.
2: Se imponiamo qualcosa ad una persona, al nostro prossimo, anche se si tratta di qualcuno che ci è molto vicino, ossia lo spingiamo a fare qualcosa che questa persona accetta e agisce, poi, di conseguenza, credendo perfino di fare qualcosa di buono per il suo prossimo o di fare bella figura davanti al suo superiore, poi, a causa di questo comportamento, ci leghiamo a questa persona e lei a noi.
1: Sì, però è diverso se ho un contratto di lavoro in cui c'è scritto che devo fare quello che mi dice il mio superiore. E se poi realizzo quell'aspetto contenuto in esso e che va eseguito per contratto, non sono legato per forza al mio capo. A volte può accadere che ho una sensazione diversa o vedo le cose in modo diverso da come le vede il mio capo e che per motivi etici non posso approvare certe cose, ma anche in tal caso sono tenuto ad eseguire ciò che è previsto dal contratto di lavoro, sono obbligato a farlo, oppure mi licenzio e cerco un altro lavoro.
3: Arriviamo ora a un altro tipo di influsso molto più sottile. Facciamo un esempio. Una persona potrebbe dirci: sicuramente sei d'accordo anche tu che questa è la soluzione migliore. Se non facciamo attenzione, se non siamo desti, questa frase ci può prendere così alla sprovvista che rispondiamo: certo, se la vedi così, sarà sicuramente giusto, va bene, facciamolo. Tuttavia, cosa si cela dietro a questo? Due possibili modi di farsi influenzare. Da una parte si pensa sicuramente che si tratti di un tentativo di subordinazione, perché non ha chiesto prima la mia opinione. Dall'altra che si tratti

0: sì della soluzione migliore, nonostante non mi sono preso tempo per rifletterci, eventualmente per parlarne in gruppo, per chiedersi se sia veramente la soluzione migliore secondo le leggi di Dio. E se non siamo desti, siamo sempre soggetti a venire influenzati, potremmo anche dire lo siamo in continuazione.
1: Questo, come dici tu, corrisponde all'essere desti. Penso che sia una delle affermazioni più importanti che potremmo annotarci oggi per arrivare ai punti di cui stiamo parlando in noi. Facciamo molte cose per piacere ad altre persone, parliamo bene di loro, accogliamo le loro idee e le passiamo ad altri. Questo ci porta a legarci, come si è detto, a non analizzare le cose in base alle leggi di Dio. Sì, perché se uno parla per farmi piacere, non mi chiedo, non rifletto su cosa direbbero in merito Dio o Gesù di Nazareth, invece assumo semplicemente l'opinione dell'altro perché spero di ottenere qualcosa. È chiaro però che in questo modo sono legato all'altro come una mosca impigliata nella ragnatela.
0: Oppure non ho voglia di riflettere, dico semplicemente sì sì, va bene. Quante volte si dice così? E l'altro poi crede che sono della sua stessa opinione e mette in atto la soluzione proposta. Tuttavia, se poi però non funziona, in questo modo imbocca una strada sbagliata, mi ritrovo di conseguenza legato a questa persona.
2: A volte non è nemmeno necessario dire qualcosa, dire di sì o dare il proprio consenso, ma basta se tacciamo e non diciamo qualcosa, se non chiariamo una situazione. Anche in questo modo ci si può rendere colpevoli.
1: Importante è impegnarsi a comprendere il nostro prossimo, a conoscerlo. Questo è il compito principale per noi. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare solo se impariamo a riconoscere le nostre rispondenze, analizzandoci e scoprendo sempre più chi siamo. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo comprendere il nostro prossimo? Di conseguenza diciamo semplicemente, come hai già detto anche tu, ma sì, fallo pure, e già siamo coinvolti nelle cause che l'altro mette in moto.
2: E riguardo alla frase chi tace si rende colpevole, è proprio così, è un principio valido, anche se naturalmente dobbiamo soppesare quello che diciamo, come lo diciamo, quando lo diciamo e se è il caso di dire qualcosa. Per farlo tuttavia dobbiamo prima andare a vedere dentro di noi, dato che chi conosce se stesso impara a conoscere anche il suo prossimo, come hai detto tu. Tuttavia nel mondo vediamo come uno manipola l'altro, spesso si riscontra anche in famiglia, comincia già lì, i genitori cercano di manipolare i loro figli, così come piacerebbe loro che diventassero, e non lasciano che il bambino sviluppi la propria natura, perché i genitori credono di saperla meglio.
0: E proprio i bambini spesso portano con sé programmi di vita completamente diversi da quelli dei genitori. E solo quando cominciano a crescere, forse dopo i primi 3 anni, cominciano ad opporsi. Poi il bambino dice no, non voglio. Il genitore risponde, ma devi farlo perché ti fa bene, è importante per te. Ciò significa che qui comincia già il primo tentativo di influenzare il libero arbitrio. Per questo, specialmente nelle questioni di educazione, bisogna fare attenzione, non dire devi farlo, ma eventualmente spiegare, non imporre, ma guidare. Una frase che sento spesso dire a Gabriele, ad esempio, che ne direste di fare una passeggiata? Cosa ne pensate? Con questa domanda viene lasciata la libertà completa di riflettere se voglio oppure no. E viene chiesto persino il mio parere, quindi non vengo scavalcato ma lasciato libero. Anch'io ho provato spesso a fare così con i miei figli e questo produce l'effetto che valutano maggiormente la richiesta fatta e solo raramente segue un no secco, si cerca invece una soluzione insieme. Spesso i genitori riversano sui figli le loro rispondenze, quindi i loro aspetti del peccato. Chi non conosce l'affermazione, mio figlio dovrà star meglio di me, dovrà esercitare questo o quel mestiere, che però forse non corrisponde a lui, in quanto non ha portato con sé i talenti per farlo. Ciò significa che con i nostri aspetti umani influenziamo eventualmente i nostri figli fino nell'aldilà. Sì, proprio fino nell'aldilà, legandoci così a loro. Ciò significa che le nostre rispondenze, che corrispondono ai nostri aspetti peccaminosi, avvolgono poi la nostra anima e le portiamo con noi nell'aldilà. Si potrebbe definirli poi gli involucri, i programmi degli involucri.
1: Questo aspetto fa un po' paura se pensiamo cosa avviene in seguito, ad esempio restando sull'esempio dei bambini. Spesso non ci rendiamo conto, e invece dovremmo sempre rendercene coscienti, che proprio nell'approccio alle generazioni più giovani, in particolare con i nostri figli, non facciamo solo un errore momentaneo nel proiettare sui nostri figli le nostre rispondenze, ma che questo ha un effetto ben più duraturo. Come già detto, può andare oltre la vita, nell'aldilà, addirittura nelle prossime incarnazioni. Poiché se il bambino, nostro figlio, accoglie in sé il nostro comportamento, i nostri modelli di pensiero, il nostro modo di pensare, può anche accadere che questo bambino venga allontanato dalla direzione di vita prevista per lui. Ciò significa per noi che siamo legati a lui oltre questa vita, forse, come abbiamo detto, veramente per incarnazioni intere, e può essere che la persona che ora, in questa incarnazione, sta maturando, venga allontanata dal tutto, dal compito che ha portato per questa vita a causa del nostro comportamento sbagliato. Forse si tratta anche di un mandato che ha portato in sé e che non può realizzare. Quindi questo legame che abbiamo causato con il nostro modo di imporre, di influire sull'altro, può continuare ad agire anche oltre la vita terrena.
2: Penso anche ai bambini che, per esempio, fin da piccoli dicono di non voler mangiare carne, non voglio mangiare carne, e forse questo aspetto l'hanno già portato con sé da un'incarnazione precedente in cui non hanno mai mangiato carne, hanno protetto gli animali, e ora nascono in un ambiente in cui i genitori mettono il bambino sotto pressione, costringendolo a mangiare carne, dicendo che la carne è importante, devi mangiarla, e così comincia questa nuova programmazione. Eventualmente poi questo bambino continuerà a mangiare carne per tutta la vita, non ci penserà più, non rifletterà se mangiarla oppure no, ma rimarrà completamente legato alla tradizione del consumo di carne, e alla fine il bambino diviene adulto e in seguito muore, si è incolpato per una vita intera nei confronti degli animali, della natura, e ha contribuito a questo tormento terribile costituito dai macelli. E chi è in fondo colpevole? Di tutto ciò.
1: Abbiamo nominato più volte la parola reincarnazione, ho parlato di una nuova vita, abbiamo anche letto prima dei cosmi, della caduta, dei pianeti di memorizzazione. Che cosa sono questi pianeti di memorizzazione? Che cosa sono i cosmi della caduta? Come si possono comprendere?
2: Sono diverse domande, quindi comincio con la prima, riportando quello che ci ha spiegato Gabriele sui pianeti di memorizzazione e i luoghi in cui si intrattengono le anime. Possiamo immaginarlo in questo modo: quando l'anima lascia il corpo, continua il suo cammino di vita, ossia dapprima nel regno intermedio dei due mondi, e poi si dirige verso un determinato pianeta. E questo pianeta ha la caratteristica di aver memorizzato qualità umane, colpe umane simili alle sue. Potremmo dire che è caratterizzato da aspetti simili, e questo avviene secondo il principio il simile attira il simile. Quindi ciò che è attivo nell'anima è attivo anche nella memoria del pianeta, e per questo un pianeta simile attira poi un'anima corrispondente.
1: Gabriele ci ha insegnato inoltre che nel cosmo materiale ci sono innumerevoli pianeti di memorizzazione, e anche nei nostri cosmi di sostanza più sottile sono presenti numerosissimi pianeti di memorizzazione, per esempio nel cosmo dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Questi cosmi di sostanza più sottile vengono chiamati anche cosmi della caduta. Perché? Perché lì vivono e si intrattengono le anime incolpate, quindi le cosiddette anime cadute. Sono le anime, come già spiegato, che in base a quello che hanno immesso corrispondono a determinate sfere di memorizzazione. Esse si trovano in queste sfere dove sono impegnate e attive per sistemare e ritornare di nuovo nel regno di Dio.
0: Facciamo un esempio. Una persona è, come si suol dire, un tipo caotico, cioè vive nel disordine più totale che cerca di riversare sugli altri. I suoi pensieri sono del tutto caotici. Non è in grado di tenere sotto controllo né i suoi pensieri né i suoi sentimenti. Cosa significa questo? Odio, invidia, inimicizia, litigi, sino a un comportamento pericoloso. Tutto ciò segnala un disordine totale nel conscio, nel subconscio, ma anche nell'anima. E dove viene attirata una tale anima quando ha lasciato il corpo? Appunto, da un cosmo della caduta, come hai detto tu, Mattias. Il cosmo della caduta corrisponde all'ordine. E in questo luogo l'anima disordinata impara che cosa significa l'ordine fino a sviluppare l'ordine del regno divino.
1: Ora hai parlato dell'anima e della via dell'autoconoscenza dell'anima, ma non esiste anche già sulla Terra la possibilità di uscire da questo caos?
2: Certo che esiste. Colui che è risorto, Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il co-regnante dei cieli, che chiamiamo anche il nostro Redentore, è molto, molto attivo nella dimensione temporale. Si può dire sia qui sulla Terra, sia nei cosmi della caduta, che chiamiamo anche sfere di purificazione delle anime. Gerard, ci puoi dire ancora qualcosa a questo proposito?
0: Sì, Katia, potremmo dire che il Cristo Dio, nostro Redentore, è veramente molto attivo. Infatti, da più di 33 anni ci ha donato attraverso Gabriele migliaia di rivelazioni divine e insegna su tutta la terra la legge divina della vita. Inoltre, il suo responsabile al servizio nella sua opera in vita universale, conosciuto già da molti come fratello Emanuele, insegna continuamente la via per uscire dalla caduta, dai cosmi della caduta, verso il regno di Dio.
1: Sappiamo che ogni uomo un giorno morirà, e se ora riflettiamo, se riflettiamo sul fatto che l'anima è fortemente incolpata, ossia ammantata di molte colpe, si potrebbe dire così, che poi potrà, attraverso le sfere della caduta, attraverso i cosmi della caduta, giungere, come è stato detto, ad uno di questi pianeti in cui si soffermerà, al quale rimarrà attaccata, perché nel momento in cui passa nell'aldilà ha la vibrazione che l'attira su quel pianeta, che ha una vibrazione simile alla sua. Un'anima piena di luce e di forza, un'anima che nel corso della vita terrena si è orientata sul Cristo e ha assunto così la sua forza, salirà anch'essa attraverso i piani della caduta di vibrazione più elevata, ma si libererà sempre più dalle sue colpe per giungere prima o poi nell'eterna patria. E Gabriele ci ha spiegato questo punto che vorrei ora leggervi con le sue parole. Più un'anima si avvicina al regno di Dio nel corso del suo cammino, più diverrà luminosa. I cosiddetti involucri di rispondenza non esistono più. Si sviluppa sempre di più l'essere divino che giace nel profondo dell'anima e ritorna ad essere un essere puro che entra nella casa del Padre. Ritorna lì da dove è partito un tempo.
2: Tutto ciò che abbiamo sentito finora è molto interessante e ora abbiamo anche detto che l'uomo memorizza in diversi modi il contenuto del suo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Ormai tutti sappiamo come si memorizzano i dati perché tutti sappiamo come funziona un computer e non potremmo forse dire che anche noi uomini possiamo essere paragonati a un computer, un vero e proprio computer.
3: Also wirklich dann auch mit einem technischen Computer?
4: Ja, das können wir sehr wohl sagen.
0: Sì, si potrebbe dire proprio così. Questo viene anche riportato in modo chiaro nel libro Io, Io, Io, Il ragno nella ragnatela, A pagina 31 possiamo leggere infatti: il computer materiale emette i dati che vi sono stati immessi senza mescolare i programmi in modo arbitrario. Non si mostra nemmeno in modo diverso da come è stato programmato, né finge qualcosa davanti al tecnico o a chi lo usa. In questo caso ci si può chiedere se il computer materiale non sia forse un collega migliore del computer uomo, che mette in moto il proprio mixer e mostra ciò che gli porta vantaggio.
2: Quindi allora si potrebbe dire che ciò che serve come vantaggio personale a una persona è la sua rispondenza, che egli impone a sua volta a un'altra persona, quindi proietta i propri desideri, che spera gli portino un vantaggio, nell'altro. E se i suoi simili gli adempiono questi desideri perché credono di trarne un vantaggio anche loro, entrambi saranno legati l'uno all'altro. E ciò significa, in fondo, se usiamo il linguaggio del computer, che uno come hacker si inserisce nel computer dell'altro e l'altro, a sua volta, nel computer che lo ha manipolato.
0: In questo modo, colui che accoglie in se stesso il virus dell'hacker viene di conseguenza manipolato dall'altro. Praticamente i programmi di colui che lo sta influenzando si sovrappongono ai suoi stessi programmi. Tutto il sistema del computer uomo viene quindi portato in una direzione ben diversa rispetto a quella che inizialmente era stata predisposta per quella persona.
2: In fondo, quindi, come uomini, se ci paragoniamo a un computer, dovremmo ammettere che spesso mentiamo, per esempio quando pronunciamo delle parole che hanno però un contenuto dei pensieri completamente diversi. Facciamo un esempio a proposito: lodo qualcuno per uno scopo ben preciso, dico questa cosa la sai fare bene, ci riusciresti, cerco di influenzarlo con belle parole, ma sotto sotto in realtà lo svaluto. Eventualmente penso addirittura che idiota, ora lo fa per me, e questa cosa mi va bene, così non lo devo fare io. Lo denigro in modo molto forte e comportandomi in questo modo mi leggo a lui. Tuttavia, le parole esteriormente non lo danno a vedere e l'altro, se non è abbastanza desto, forse non se ne accorge nemmeno, poiché con le parole lo lusinghiamo. Il computer che dice il falso viene definito in questo caso un computer con una segnalazione errata. Questo vale per il computer e per noi uomini.
1: In fondo conosciamo bene anche noi questo programma che proviene dai computer. Si tratta dei virus che vengono importati, trasferiti a noi uomini. I virus sono parole dolci, abbiamo appena sentito un esempio, facciamo delle lusinghe all'altro, gli diciamo quello che gli fa piacere sentire, forse lo lodiamo per ottenere qualcosa. Se fossimo retti e sinceri, il computer uomo ci toglierebbe la maschera, cioè io direi ora ti dico una cosa e tu la fai per me, ma l'altro direbbe no, io sono un uomo libero, non lo faccio. Noi invece ci insinuiamo per mezzo di un programma virus, corteggiando l'altro con delle lusinghe, ed ecco che egli ci casca, e così abbiamo creato un legame. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stanno arrivando questi virus da parte di altri, sta a noi dire: alt, sono un uomo libero, non mi faccio manipolare, e dovremmo forse porci la domanda cosa direbbe Dio e Gesù.
0: Questo meccanismo che hai appena descritto e che si svolge spesso, in fondo è un modo perfido di influenzare il nostro prossimo. In fondo è una piccola guerra condotta a livello dei pensieri. La prima persona va all'attacco e vuole imporre al suo prossimo il proprio parere, la propria volontà, costringendolo a credere quello che lui crede che sia giusto. Il prossimo desidera forse anche lui imporre la propria volontà e tutti e due vogliono aver ragione. Ciò significa che l'uno tenta di far dominare la propria opinione e l'altro forse cede perché è più debole oppure perché vuole essere lasciato in pace dicendo va bene, lasciamo stare, e già si è legato all'altro.
1: Con questa tattica perfida e ingannatrice si insinua qualcosa nel nostro prossimo, un virus, vale a dire un comportamento non sincero. All'improvviso il negativo entra in lui perché non riesce ad impedirlo, quindi in questo senso è molto simile al computer.
2: Avrei una domanda a proposito. Se a questo punto una persona fa quello che l'altro computer uomo le ha immesso, eventualmente impianterà poi il proprio virus nel computer dell'altro per trarne il proprio vantaggio. È così?
1: Sì, per noi uomini è molto simile. Il virus che nel computer tecnico passa da un server all'altro è un po' come un'opinione che, messa in moto da una persona influente, si diffonde tra la gente, come già detto all'inizio. Faccio mia questa opinione, ne parlo con i miei amici al bar o con i miei colleghi al lavoro oppure in famiglia, quindi diffondo le mie idee. Queste passano al mio prossimo e così la mia rispondenza, dal mio contraente di prima, dalla sua proiezione, per mezzo di me passa a molte altre persone. E allora si deve dire, succede come con il computer, è tutto un susseguirsi da una persona all'altra.
0: Così si potrebbe parlare di una colpa collettiva degli uomini. Come hai detto tu, uno si lega all'altro. Ora, se però prendiamo in considerazione il fatto della reincarnazione, che cosa succederà nella prossima vita sulla Terra? Che cosa ci capiterà?
2: Possiamo immaginare che queste anime si reincarneranno insieme nello stesso posto, che torneranno insieme sulla Terra per sistemare e sciogliere quello che hanno provocato insieme. Questo avrebbe un senso in base alla legge divina, al piano divino, tuttavia a volte capita invece che mi comporto sempre allo stesso modo, che continuo a litigare, oppure che le due persone continuano a legarsi l'una all'altra, che vi coinvolgono addirittura altre persone ancora e che tutto peggiora ulteriormente.
4: Il
0: senso della vita però è di riconoscere, grazie alla reincarnazione, cosa è stato sbagliato nelle esistenze precedenti e di sistemarlo e scioglierlo per giungere a salire nelle sfere di materia più sottile, invece di scendere ogni volta di nuovo nella materia.
2: Questo spiega, per esempio, come mai in base alle colpe collettive alcune anime si incarnano 10, 15 o più volte nello stesso paese, nello stesso rione di una città, nella stessa nazione.
1: Ma potrebbe succedere allora che una di queste persone che hanno causato il tutto riconosca a se stessa, che cresca in lei la disposizione a pentirsi, a sistemare il male che ha fatto e non ripetere più la stessa cosa.
0: Agire nel modo giusto significa poi mettere in pratica i comandamenti della vita e parlarne, pensare ed agire in modo corrispondente. Ma è difficile farlo nelle piccole comunità in cui uno influenza l'altro. E se uno all'improvviso la pensa in modo diverso da tutta la comunità, ne viene escluso. Ma chi viene estromesso in questo modo ha eventualmente anche la possibilità di non dover più incarnarsi in questa comunità, in questo paese.
1: Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ma come avrete sicuramente notato anche voi, abbiamo finora toccato soltanto la superficie di questo tema molto interessante. Continueremo senz'altro questi colloqui per approfondire questi temi che sono descritti in modo esauriente in un libro su cui ci siamo anche basati nel colloquio di oggi, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Questo libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il libro può avere un grande effetto sulla nostra vita se prendiamo coscienza del fatto che quanto emaniamo in ogni minuto può tornare di nuovo a noi. Cari amici in ascolto, noi tutti vogliamo divenire uomini liberi, oppure essere o rimanere tali. Ma non basta semplicemente parlarne, dovremmo invece essere coerenti e smettere di mettere al nostro servizio gli altri oppure di farci imprigionare da loro per mezzo delle nostre rispondenze e proiezioni. Questo significa che in certe situazioni dobbiamo trattenerci e controllare ciò che cerchiamo di imporre agli altri volendoli persuadere. E dobbiamo anche imparare a difenderci quando ci accorgiamo che qualcuno cerca di dominarci. Per concludere vorrei leggervi una breve favola che descrive molto bene quello che abbiamo detto oggi, oppure cominciato a spiegare. È una piccola favola scritta dal poeta francese Jean de La Fontaine, dal titolo La volpe e il corvo. Se ne stava Messer Corvo sopra un albero con un bel pezzo di formaggio in becco, quando la volpe, tratta dal dolce lecco di quel boccon, a dirgli cominciò. «Salve, Messer del Corvo, io non conosco uccel di voi più vago in tutto il bosco. Se è ver quel che si dice, che il vostro canto è bel, come son belle queste penne, voi siete una fenice. A questo dir non sta più nella pelle il corvo vanitoso, e volendo alla volpe dare un saggio del suo canto famoso, spalanca il becco e uscir lascia il formaggio». La volpe il piglia e dice, ecco mio caro, chi dell'adulator paga le spese? Fanne tuo pro, che forse la mia lezione vale il tuo formaggio. Il corvo sciocco e pentito intese e un po' tardi si giurò d'essere più saggio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo pensiero rivolto a restare liberi e divenire liberi, vogliamo congedarci oggi da voi e augurarvi una settimana interessante. In questo senso, arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici che ci state seguendo alla televisione e alla radio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto a questa nuova serie di trasmissioni dal tema Orrore astrale. Forse penserete che questo è un titolo sconcertante. Ciò è dovuto al fatto che la nostra società, che per quasi 2000 anni è stata influenzata dalle religioni sacerdotali che l'hanno letteralmente portata su una strada sbagliata, non sa quasi più nulla sul senso della vita e sulla vita dell'anima dopo il decesso del corpo. I moniti e le parole dei profeti di Dio, da Abramo a Mosè fino a Isaia e agli insegnamenti del discorso della montagna del Cristo Dio, che venne sulla terra nelle vesti di Gesù di Nazareth, non furono accolti dall'umanità. Al contrario, in particolare la casta sacerdotale lottò in tutti i tempi contro i profeti inviati da Dio e i loro messaggi divini, e lo fece soprattutto per affermare il proprio potere sul popolo, ottenuto in combutta con i detentori del potere politico delle rispettive epoche. Con la minaccia della morte e della dannazione eterna, hanno costretto per generazioni tantissime persone a seguire i culti sacerdotali, dogmi e riti derivanti da antichissime usanze pagane e da culti pagani, e tutto ciò vale fino ad oggi, come si può leggere nei pilastri degli insegnamenti delle chiese istituzionali, ossia nei catechismi e nei precetti della Chiesa. Tante, tantissime persone sono rimaste invischiate in questa trappola insidiosa delle religioni esteriori, e ciò ha come conseguenza che la maggior parte delle persone non sa che cosa avviene dopo la morte alla loro anima e come continua il suo viaggio. Semplicemente non hanno conoscenze spirituali e neppure una formazione spirituale, che del resto non può venir loro trasmessa dai loro sacerdoti, vescovi o cardinali fino ad arrivare al Papa, dato che anche questi sono altrettanto all'oscuro in materia spirituale. Si compiono così le parole di Gesù di Nazareth, che disse: «Quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso». Molte persone non conoscono quindi le leggi della vita e della morte. Non sanno che la loro anima vive in eterno e che continuerà a volersi incarnare in veste umana finché si appresterà a pentirsi dei propri peccati, a sistemarli e spesso a scontare con grandi sofferenze ciò che hanno provocato. Tuttavia, milioni di persone sanno che Dio, l'Eterno, in questa svolta dei tempi, ha inviato di nuovo un grande profeta sulla terra. È una donna di nome Gabriele. Dalla sua coscienza dischiusa, rende possibile agli uomini di buona volontà di gettare uno sguardo in ciò che avviene alle anime di molte persone dopo la loro morte e sugli influssi che queste anime, soprattutto quelle che sono legate alla terra, possono avere sugli uomini. È di questo che parleremo in questa serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale.
0: Darum geht es in dieser Sendereihe Horror astral.
2: Chi non si accontenta delle parole, chi non le mette da parte dicendo semplicemente che sciocchezze, ma è in grado di vedere più in profondità, si rende conto del contenuto delle parole orrore astrale. Pensa a qualcosa di orrendo, di raccapricciante, di terribile e spaventoso, non solo sul piano fisico e materiale, ma anche nella sfera nebulosa e dubbia dell'aldilà, che non riusciamo a comprendere. Alcuni pensano, è meglio non occuparci di queste cose ripugnanti, perché chi entra in una sfera di influsso di questo genere dovrà poi eventualmente confrontarsi con stati di paura, terrore e spavento.
1: Con la parola astrale si intende tra l'altro anche il corpo astrale di una persona, il fluido energetico e immateriale che la avvolge, la sua irradiazione. Dopo il decesso del corpo fisico, il corpo astrale esce dall'involucro dell'uomo che sta morendo. Il corpo astrale è un corpo invisibile che continua a vivere anche dopo la morte dell'uomo. Esso viene definito anche anima o corpo dell'anima. Il fluido energetico che un tempo avvolgeva la persona e che ora costituisce l'irradiazione del corpo dell'anima viene chiamato anche aura o corona. L'aura di una persona, e quindi anche l'aura, ossia la corona o il fluido dell'anima, è formata da energie di diverse sfumature di colori che ruotano su ellissi come irradiazione intorno all'uomo e, al termine dei giorni terreni del singolo, intorno all'anima priva del corpo. Le diverse sfumature di colore dell'aura delle anime che sono uscite dal corpo sono costituite da forze energetiche. Esse sono i contenuti dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri, delle parole e delle azioni della persona in cui l'anima era incarnata, che hanno impregnato anche l'involucro costituito dalla sua irradiazione. Ora esse costituiscono la corona dell'anima. Finché l'anima è incarnata nell'uomo, le sfumature dei colori cambiano ogni momento, in base a come sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni dell'uomo stesso.
2: Questo è ciò che avviene sulla Terra, nella dimensione di sostanza grossolana e nelle sfere vicino alla Terra del cosmo materiale e dell'universo di sostanza più sottile. L'origine di tutte le forme di vita è tuttavia il regno di Dio di sostanza sottile. Nell'eterno essere non esistono né uomini né anime. L'irradiazione di ogni essere puro del regno di Dio è costituita dalle forze della legge divina, dalle sette forze basilari dell'eterno essere, nelle quali sono contenute a loro volta tutte le altre forze basilari come sottoregioni. In questo modo, il fluido divino di ogni essere spirituale è formato da 7 volte 7 forze della legge. Gli esseri puri del regno di Dio sono stati contemplati e creati dall'Eterno Spirito Universale, il principio padre e madre, e sono i figli e le figlie di Dio, dell'Eterno e unico Padre Universale, che personifica spiritualmente anche il principio madre. La corona dell'essere spirituale si muove quindi nelle 7 forze basilari prive di colpa dell'Eterno Essere, che racchiudono a loro volta in sé tutte le altre forze basilari. Anche l'aura, il fluido della persona e allo stesso tempo dell'anima che dimora dentro di essa, irradia in 7 volte 7 forze energetiche. Nel caso dell'uomo, esse sono tuttavia gravate di colpe in base al suo comportamento. Il fluido, l'aura, l'irradiazione di una persona cambia ogni momento e questo ogni giorno. In altre parole, l'aura, la corona dell'uomo, è soggetta a un continuo cambiamento. Ciò è dovuto al fatto che l'uomo ha continuamente sensazioni, sentimenti, pensieri, parla e agisce di continuo. Ogni moto della sua vita ha dei contenuti. Questi contenuti definiscono il carattere individuale e il valore specifico di ogni attività umana. Quindi, ciò che l'uomo pone nei suoi sentimenti, nelle sue sensazioni, nei suoi pensieri,

0: Essa è segnata da ciò che è stato immesso dall'uomo in cui era incarnata, poiché gli aspetti e i comportamenti che l'uomo ha immesso sono registrati anche nell'anima. Queste caratteristiche specifiche costituiscono quindi ciò che è inciso nell'anima e determinano la sua aura, il fluido. L'uomo può aggiornare e definire ogni attimo il suo comportamento, ossia stabilire un nuovo corso da seguire, decidendosi per uno stile di vita positivo oppure anche negativo. Gli aspetti positivi che l'uomo realizza nel suo modo di pensare e di vivere lo rendono più pacifico, più riflessivo, e rendono la sua anima più luminosa. Tuttavia, anche gli aspetti negativi segnano l'uomo. Essi offuscano la sua coscienza e adombrano la sua anima. Entrambi, la luce e le ombre, sono i risultati del comportamento dell'uomo, gli schemi che si rispecchiano nelle sfumature dei colori dell'aura. Queste frequenze energetiche vengono accolte dai pianeti di memorizzazione corrispondenti sia nel cosmo materiale sia in un cosmo di sostanza più sottile. Entrambi i cosmi sono fonti di memorizzazione molto voluminose. Nel loro insieme e nella loro unità si potrebbero anche definire come cosmi. Per poter comprendere meglio, continuiamo tuttavia a definirli come macrocosmo di sostanza grossolana e macrocosmo di sostanza più sottile.
1: Ogni singolo uomo e la sua anima costituiscono un'enorme stazione emittente e ricevente. Ciò vale anche per l'anima priva del corpo. Tramite il potenziale di trasmissione e ricezione che l'uomo continua a memorizzare e aggiornare, egli riceve ogni giorno, ogni attimo, indicazioni che provengono dal suo potenziale di memorizzazione e che gli vogliono indicare che dovrebbe tener conto di una o di un'altra determinata cosa e metterla in ordine, ossia sistemarla. Ciò significa che il suo compito sarebbe di mettere in ordine in questa sua esistenza ciò che non contribuisce al bene comune, all'unità, alla pace e alla libertà. Nei processi di trasmissione e ricezione non esiste alcuna interruzione, nemmeno quando il corpo astrale, l'anima dell'uomo, è priva del corpo. Non appena il corpo fisico è deceduto, avviene di nuovo la stessa cosa. L'anima trasmette il suo fluido, le sue frequenze, e riceve ciò che in quel momento è attivo nell'anima, ossia ciò che è attuale. Tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere.
2: Pertanto, l'anima della persona deceduta continua a muoversi nel circuito del trasmettere e ricevere. Con il potenziale di trasmissione che l'uomo ha lasciato all'anima, essa rimane collegata con i potenziali energetici che hanno costituito ciò che era inciso nella persona che essa era un tempo. Questi aspetti sono incisi nella sua anima. Analogamente all'uomo che era in vita un tempo, anche l'anima senza il corpo viene stimolata dalle percezioni dei suoi sensi a riconoscere e a sistemare gli aspetti umani, le sue mancanze, che noi uomini definiamo anche come peccati contro la legge cosmica dell'amore per Dio e per il prossimo. In base a ciò che è attivo al momento, ossia ciò che deve essere sistemato, nel corpo dell'anima si sviluppano le rispettive immagini o anche intere sequenze di immagini che provengono da ciò che è stato immesso dall'uomo in vita. Si potrebbe dire che esse indicano all'anima con quali processi negativi si è incolpato l'uomo in cui era incarnata.
1: Le immagini indicano quindi luci e ombre, stimolando così l'anima a riconoscere gli aspetti umani, il peccato, a pentirsene e a sistemarli. In questo modo, essa dovrebbe così trovare e seguire passo per passo il cammino che la conduce attraverso il macrocosmo materiale.

0: materiale verso le costellazioni planetarie corrispondenti di una sfera di purificazione. Lì essa prenderà coscienza di altri aspetti memorizzati che sono attivi e che si manifestano a loro volta in immagini o in sequenze di immagini. L'anima che si ravvede e che è di buona volontà può così riportare ciò che dovrebbe essere sistemato nell'ordine conforme alla legge. Coloro che credono nell'esistenza di un essere superiore, che chiamiamo creatore o Dio, dovrebbero essere consapevoli del fatto che l'aldiquà e l'aldilà non sono divisi. Il fisico francese di ingegneria nucleare Jean Charon parla di un dialogo universale delle particelle elementari, nel quale esso vede ciò che i mistici definiscono da sempre come amore divino onnipresente. Dio non è quindi più un creatore separato dalla sua creazione, ma è in essa. L'aldiquà e l'aldilà, pertanto, non sono separati come crediamo.
1: A questo proposito, il fisico Hans-Peter Dürr, ex direttore dell'Istituto Max Planck per la fisica di Monaco, affermò: «Ciò che definiamo come al di qua costituisce in fondo la scoria, la materia, ossia ciò che possiamo afferrare. L'aldilà è tutto il resto, la realtà che abbraccia ogni cosa e che è molto più grande». Fine della citazione. Considerando le cose in questo modo, dopo la morte la nostra coscienza ritorna soltanto là dove è sempre stata. Ripetiamo. L'uomo, e lo stesso vale per l'anima priva del corpo, riceve continuamente la possibilità di sistemare ciò che è negativo, le colpe che lo segnano. Ogni giorno potrebbe essere per l'uomo una giornata per riconoscere e sistemare le sue colpe. Egli sperimenta nei suoi pensieri e allo stesso tempo nella sua coscienza quali sono gli aspetti negativi che andrebbero sistemati. Nell'aldilà l'anima sperimenta aspetti simili in sequenze di immagini che percepisce come sofferenza o dolore a seconda delle colpe sussistenti.
2: Per comprendere meglio, il corpo dell'anima è stato creato come struttura formata da particole, al contrario del corpo fisico che è costituito da una struttura di cellule. L'uomo memorizza il pro e il contro del suo carattere specifico sia nella struttura di cellule sia nella struttura di particole dell'anima. Egli memorizza quindi o potenziali energetici per la vita, la pace, l'unità e la libertà, oppure energie contrarie alla vita, come legami, discordia, egoismo, violenza, aspetti quindi del tutto umani. Sia nell'uomo sia nell'anima è predisposto il libero arbitrio per decidere liberamente o per la legge cosmica, che è vita cosmica ed eterna, oppure contro la legge cosmica che si presenta nella volontà dell'ego e che è volubile. Sulla base del suo libero arbitrio, l'uomo stesso è responsabile per la propria vita. È l'uomo stesso che determina se incolpa il suo corpo e anche la sua anima, oppure se si libera dalle contrarietà, da ciò che è negativo.
0: Quando l'anima si è staccata dal corpo che è deceduto, dall'uomo, ed è quindi priva di un corpo, in lei divengono a poco attivi gli aspetti immessi dall'uomo quando era in vita. L'anima può decidere liberamente in merito alle colpe esistenti. Essa può seguire la via che la redime, che le viene indicata tramite gli aspetti che sono stati immessi, oppure continua a muoversi in uno stato di apatia e ottusità, come era l'uomo in vita, indifferente ai valori più elevati e in genere nei confronti della vita. Se l'anima è legata soltanto al mondo di idee e dei suoi desideri a basso livello, delle sue passioni e dei suoi istinti, in genere essa rimane in uno dei regni intermedi dell'aldilà e cerca di sottrarre energia alle persone che hanno debolezze simili, in base a ciò che è inciso dentro di essa come colpa.
3: Liebe Mitmenschen,
1: Cari amici, forse a questo punto penserete, che cosa può aiutare una persona che è invischiata nelle sue colpe, legata alla macchina del trasmettere e ricevere? Forse penserete anche, non è forse un'ingiustizia dover sopportare come anima le colpe provocate dall'uomo? Queste sono domande assolutamente plausibili, soprattutto se l'uomo non esamina se stesso, se non sa perché si trova in una veste umana e che nessuna energia, né positiva né negativa, va perduta. L'anima in noi non è appunto di questo mondo. Essa si è incarnata, è divenuta un essere umano, proprio per sistemare come essere umano gli aspetti negativi incisi dentro di essa, i comportamenti negativi che risalgono a incarnazioni precedenti. Prima che si incarnasse, alcuni esseri più elevati le hanno indicato le colpe, i peccati presenti in lei e ciò che, come anima, avrebbe eventualmente dovuto affrontare in veste terrena. Le sono quindi state date spiegazioni ed è stata istruita. Nessuna anima si avvia ad incarnarsi in veste umana senza essere stata istruita.
0: Inoltre, l'uomo ha ricevuto da Dio, che è la vita, indicazioni per orientarsi su un modo di vivere equilibrato. Tramite i suoi profeti, Dio, nostro eterno Padre, ci ha donato innumerevoli aiuti per sviluppare un carattere con qualità positive. Egli ci ha dato molte indicazioni per i passi da compiere verso la libertà e verso la pace. Pensiamo a questo proposito ai comandamenti di Dio, alla parola di Dio che non è stata falsificata, data per mezzo dei veri profeti, e non per ultimo agli insegnamenti dati da Gesù di Nazaret. Più avanti parleremo della parola di Dio portata dai suoi messaggeri, i profeti.
1: Come uomini abbiamo quindi il compito di prendere coscienza ogni giorno che tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo è energia. Le cellule del nostro corpo e anche le particole della nostra anima assorbono instancabilmente i contenuti del nostro comportamento. Tutto ciò che non è stato sistemato, quindi tutto ciò che è rivolto contro la legge cosmica della pace, della libertà e dell'unità, non è scomparso, ma rimane inciso nell'anima, anche quando l'involucro umano non esiste più. Prima o poi le cause diventano attive, o nell'uomo, oppure al più tardi, quando l'uomo sarà deceduto, nella sua anima priva del corpo. Nella Bibbia, che molte persone considerano come fosse tutta la verità, sta scritto, tra le altre cose, e ora cito, «Poiché non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato, e di segreto che non debba essere manifestato». E in un altro punto, «In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della legge senza che tutto sia compiuto». E ancora, ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai giudicato.
2: Osserviamo il nostro mondo e gli uomini da una certa distanza. Menzogne, furti, truffe, le festività degenerano sempre più in eccessi del bere ed ingordigia. I vizi degli uomini sono diventati spesso assuefazioni che sfociano in eccessi che nei giorni nostri si manifestano in forme estreme oltre le quali è quasi impossibile andare. Elenchiamone soltanto alcuni: Il vizio del gioco, alcolismo, droga, il vizio del fumo, ingordigia, l'assuefazione al computer, la mania di litigare, vizi sessuali morbosi, il vizio della caccia, della vendetta, lo sfruttamento senza scrupoli di persone accompagnato dall'avidità di potere, di denaro, di proprietà, fino ad arrivare alla brama di uccidere, all'uccisione forzata di persone e di animali. La brutalità e la violenza delle bramosie e dell'avidità aumentano in modo inimmaginabile. Si commettono, per esempio, senza scrupoli abusi e violenze carnali su bambini e adulti. Si approvano e si conducono guerre con armi sempre più distruttive e con un impiego estremo di armamenti a causa del quale tantissime persone muoiono spesso in modo crudele. E non ci si fanno nemmeno scrupoli a uccidere persone per confiscare i loro beni e averi, oppure a testimoniare il falso per impadronirsi di una posizione di potere a spese degli altri e tante altre cose del genere. Dato che i mulini di Dio macinano lentamente, alcuni pensano che tutte queste cose possano passare senza alcuna conseguenza o che le colpe siano degli altri.
0: In tribunale molte volte non è sempre chiaro e palese chi sia colpevole per una determinata azione. Per esempio, una sentenza dà ragione a una delle parti, mentre l'altra viene accusata di avere torto e viene condannata. Eventualmente il tribunale di questo mondo la condanna ad una pena. Quante volte in tribunale si afferma assolto a causa di mancanza di prove? Una delle due parti è libera, l'altra viene accusata. La parte che viene accusata o addirittura ritenuta colpevole vede le cose in modo diverso. A volte chi è stato accusato di essere colpevole non riesce ad accettare la sentenza unilaterale e giura di vendicarsi. Non esiste una colpa da una parte sola. Anche se l'altra parte è stata assolta, anch'essa ha una certa parte di colpa. La giustizia è costituita dalla riconciliazione. Per questo Gesù di Nazareth ci ha insegnato quanto segue, e ora cito: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Questa è la citazione. La legge di causa ed effetto misura ognuno in modo preciso e giusto, in base alla sua parte di colpa. Pertanto, un delitto che non è stato chiarito può far sì che un'anima resti legata alla terra. Ripetiamo, tutti i contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, e quindi l'insieme dei contenuti del nostro comportamento, entrano nella struttura di cellule del nostro corpo fisico e nella struttura di particole della nostra anima.
1: Sembra che il nostro mondo sia diventato più piccolo, tra l'altro anche grazie all'internet, ai cellulari ed altre comodità umane di questo genere. In un colloquio, un esperto in materia di computer ci ha spiegato quanto segue. L'internet in particolare ci fa credere che il mondo sia diventato un paese. In meno di un secondo, l'internet ci dà la possibilità di accedere a più conoscenze e informazioni di quante ce ne siano in una biblioteca, per quanto grande potesse essere e quanto mai abbia potuto offrire in passato. Le notizie provenienti da tutto il mondo ci raggiungono ogni secondo. Tutto ciò che accade è disponibile con un solo clic, in ogni lingua, in immagini, in audio e anche con filmati. Chi desidera fare un commento lo può fare immediatamente e diffonderlo allo stesso tempo in tutto il globo. Grazie alle immagini inviate dai satelliti, ognuno ha la possibilità di osservare da vicino o da lontano ogni angolo della Terra, di caricare in rete informazioni e immagini e metterle a disposizione di tutti gli altri utenti. Per comunicare con gli altri non è più necessario uscire di casa. Le piattaforme in internet danno a tutti la possibilità di comunicare contemporaneamente con tantissime persone in ogni paese. Chi desidera ugualmente vedere il proprio interlocutore ha la possibilità di tenere dei colloqui faccia a faccia in tutti i paesi della Terra grazie al suo computer corredato di audio e di video. Gli appuntamenti per il tempo libero, soprattutto per i giovani, non vengono più presi telefonicamente all'antica, ma l'informazione viene trasmessa a tutti gli amici prescelti con immagini, testi, audio e filmati. E non si è nemmeno legati allo schermo a casa. Con i cellulari si è sempre raggiungibili per tutte le informazioni, indipendentemente da dove ci si trova. Chi desidera sapere dove si trovano i suoi amici lo può fare tramite il cellulare, dato che ogni movimento di chiunque possiede un cellulare è memorizzato ed è accessibile, se necessario, si dice online. Con tutte queste possibilità offerte dalla tecnica e molte altre, l'uomo crede di essere a casa in tutto il mondo. Ciò che è lontano sembra essere così vicino da poterlo toccare. E così considera tutte queste possibilità, erroneamente, come libertà.
0: Ma il mondo non è diventato più piccolo, perché le fonti di memorizzazione, ossia i cosmi, il cosmo materiale e il cosmo che va oltre la materia, non si sono ristretti. Sulla Terra vivono sempre più persone. La maggior parte di esse sono gli uni contro gli altri. Ognuno vuole essere il più grande, spinto dall'avidità insaziabile del proprio ego. Pochi riflettono sul fatto che la loro follia lascia le sue tracce nella loro anima. Nonostante ci siano sempre più persone nelle quali prendono il sopravvento le loro azioni malvagie, le fonti di memorizzazione dei cosmi non devono ampliarsi. C'è abbastanza posto per ogni anima. I cosmi sono stati predisposti in modo adeguato da colui che conosce ogni cosa, anche gli sviluppi del futuro. Prendiamo quindi coscienza che tutte le forme di disprezzo, tutti i vizi e gli eccessi, la brutalità, ogni forma di violenza esercitata nei confronti di persone, animali o della natura e di tutta la terra, vengono attribuite in modo giusto ad ogni uomo e ad ogni anima e vengono registrati come parte di colpa nelle fonti di memorizzazione.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amici che ci state seguendo, siamo giunti al termine della prima parte di questa serie Orrore astrale. Possiamo ricordare che questo testo ci è stato dato come aiuto per riflettere sulla nostra vita ed eventualmente per impostarla in un nuovo modo. Anche se sono state descritte situazioni molto serie, esse possono portarci un vantaggio per la nostra vita se impariamo qualcosa da esse. Dipende da noi come orientiamo la nostra vita e quindi come predisponiamo anche il nostro futuro, anche oltre la vita terrena. Nella prossima puntata di questa serie Orrore astrale potrete sentire come continua il testo di questo libro di Gabriele. Potete naturalmente richiedere questo libro nelle migliori librerie o anche tramite l'internet. Vi auguriamo buone cose e la benedizione di Dio. A risentirci alla prossima trasmissione. Un saluto in Dio.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un gioiello dei cieli sulla terra, dall'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, dove si trova e da dove viene trasmessa direttamente la parola eterna data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Da più di 40 anni, Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, porta la parola eterna in moltissime rivelazioni divine, istruzioni spirituali, meditazioni e in un gran numero di libri pubblicati anche in numerose lingue. Oggi continueremo a leggere da uno di questi libri, dal titolo «Lo Spirito Libero, Dio in noi». Iniziamo con il capitolo «La vera vita è la vita in Dio», nel quale Gabriele scrive: «Gesù di Nazaret ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa, a cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato di andare in chiese di pietra. Come potremmo preparare questa stanzetta silenziosa? Nel mio appartamento, ad esempio, così spiega Gabriele, mi sono creata un angolino per pregare, con un tavolino, una sedia, una candela. Con il passare del tempo ho sentito la necessità, proveniente dal cuore, di ritirarmi per pregare o di prepararmi con un po' di musica a entrare nel silenzio, per rivolgere poi profonde e sentite preghiere verso il mio interiore, verso Dio in noi. Provate a farlo. Createvi un semplice angolino per pregare. Con la musica e con la preghiera fatelo divenire un luogo che vi attira sempre più. E rendetevi sempre conto che Dio, nostro Padre dei cieli, vi ama, ama tutti noi. Desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli e figlie del regno di Dio. Il regno di Dio è la nostra vera patria imperitura, in eterno. Gesù ci ha insegnato: il regno di Dio è insito in voi. In altre parole, il regno di Dio è la legge della vita, è Dio. Di conseguenza, Dio è in noi. Ognuno è libero di credere o meno di essere, come uomo, soltanto un viandante in cammino che porta in sé l'eternità. La nostra anima ha assunto temporaneamente una veste umana per la sua esistenza in questo mondo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo cammino nelle sfere dell'aldilà e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo completamente nel suo interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre. E allora sarà unita a Lui, come Gesù disse di se stesso: «Mio Padre ed io siamo uno». Sono parole meravigliose di Gesù, il Cristo. «Mio Padre ed io siamo uno». In fondo, questa è la meta per ognuno di noi. Proveniamo da Dio, siamo in Dio e percorreremo di nuovo la via verso Dio in noi, per poter un giorno essere di nuovo uno con la possente corrente, con l'oceano incommensurabile dell'essere universale, Dio in noi. E allora potremo anche affermare, come esseri puri, mio Padre ed io siamo uno. Questa prospettiva potrebbe essere una grande motivazione. Soltanto l'unità interiore in Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che appartengono al regno di Dio. Soltanto l'eterna patria in Dio, nostro Padre, ci unisce.
1: Gabriele continua: «Ecco perché ognuno dovrà prima o poi trovare se stesso. Per questo desideriamo incoraggiarvi a riscoprirvi con la domanda: chi siete? Chi siamo veramente? Chiunque lo desideri troverà se stesso. E chi lo vuole fare analizzerà che cosa significhi Dio è sempre presente. Egli è l'infinito. Egli è nell'universo. Egli è nella natura, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Egli è negli elementi. Egli è nell'uomo. Dio è onnipresente. Da ciò risulta che Dio è in ogni anima e quindi anche in voi. Dio è con voi. Dio è presso di voi. Dio è con tutti noi e presso ognuno di noi. Se queste parole hanno risvegliato anche in voi la nostalgia di Dio in noi, potrete cercare continuamente, come tutti noi, questa vicinanza di Dio. Se ci orientiamo sulla stanzetta silenziosa, ci sentiremo spesso attratti da questo luogo, anche se si tratta soltanto di un angolino tranquillo nella nostra stanza. Nel capitolo successivo, Gabriele chiede: come possiamo avvicinarci a Dio? Tante persone chiedono spesso dove ci dovremmo rivolgere dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima, come possiamo raggiungerlo? Il Cristo Dio, in Gesù di Nazaret, ci ha dato una via meravigliosa che ci conduce nell'interiore, nel profondo della nostra anima. È la comunicazione di cuore, tramite la quale ogni uomo può instaurare un collegamento vivo con lo Spirito Eterno dentro di sé. Se desiderate fare l'esperienza di Dio, accogliete quanto segue nella vostra coscienza. Sono parole di Gesù di Nazaret che disse: «Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».
0: Gabriele spiega in merito alla stanzetta silenziosa. Gesù ci ha parlato della stanza silenziosa, che noi uomini definiamo anche come la stanzetta silenziosa. Ritiratevi in un angolino tranquillo per riflettere su cosa significhi Dio è sempre presente. Dio è nella natura, Dio è in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero maestoso. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi. Dio è sopra di voi, negli astri possenti. Ovunque c'è lo Spirito Onnipotente, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio. Questo sarebbe il primo passo per comprendere che Dio è sempre presente. Il secondo passo sarebbe: se Dio è sempre presente in tutta la natura e in ogni animale, dovrebbe logicamente trovarsi anche in voi, nel profondo della vostra anima. Se vi è difficile accettare

0: Proviamo a riflettere brevemente su di esse. Anche se ci soffermiamo solo brevemente su di esse, i nostri pensieri diventeranno sempre più profondi e rifletteremo sempre più su queste parole, finché a un tratto percepiremo che in noi qualcosa desidera essere compiuto. Di cosa si tratta? È la preghiera. Accendete una candela, sedetevi ben diritti e rivolgete le vostre preghiere verso l'interiore, nel profondo dell'anima. Se l'animo è in subbuglio e non riuscite a trovare la calma, ascoltate una musica armoniosa che vi potrà aiutare a staccarvi dai pensieri della giornata, mettendovi in sintonia per interiorizzarvi e per pregare profondamente. Con il tempo vi accorgerete che in questi minuti riuscite a entrare nel mondo interiore personale e che potrete percepire voi stessi in modo completamente nuovo. In questo modo imparate a trovare voi stessi e vi accorgerete ben presto di non essere soli e che in voi dimora uno spirito grande e possente, la potenza dell'infinito. Egli vi aiuta e vi dà forza, non solo per pregare, ma anche per affrontare la vita quotidiana nel suo spirito. Prima o poi vi si presenterà la domanda che affiora in tutti noi. Cosa potrei fare? Cosa potremmo fare tutti per avvicinarci a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, il nostro modo di vivere? Quando in noi si fa sentire questo desiderio proveniente dal cuore, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati per indicarci la via da seguire. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro eterno Padre, i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. E Gesù, il Cristo, ci ha portato il discorso della montagna. Sentiamo continuamente che è importante pensare in modo positivo e qualcuno si chiede: cosa vuol dire veramente pensare in modo positivo? Si potrebbe per esempio dire: affermo che l'uomo è buono, oppure gioisco della natura, del cinguettio degli uccelli. Affermo il lavoro quotidiano e vado ampiamente d'accordo con i miei colleghi di lavoro. Tutti questi pensieri sono quindi positivi? Oppure ci sono altri aspetti che dovremmo tenere presenti, oltre ad affermare queste cose esteriormente? Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere quello di chiedersi: cosa c'è dietro ai miei cosiddetti pensieri positivi, alle mie parole e azioni? È veramente tutto completamente buono e irreprensibile? O non è così che dietro a molti di questi pensieri e comportamenti superficialmente positivi ci sono ben altri sentimenti e pensieri? Forse in segreto denigriamo i nostri simili, oppure approfittiamo di loro. Per esempio, ora parlo o mi comporto in un certo modo affinché il mio prossimo sia d'accordo con me e faccia per me quello che io non so fare molto bene. Mi servirò di belle parole per lusingarlo affinché faccia per me una parte del mio lavoro. Tutto questo può forse essere definito positivo? Esteriormente sembra positivo, mentre in realtà i contenuti del nostro comportamento, quello che cerchiamo di nascondere agli altri, sono di ben altro genere.
1: Se vogliamo guardare negli occhi la verità su noi stessi, dice Gabriele, potremmo applicare i comandamenti di Dio, confrontando i nostri aspetti più reconditi con alcuni dei suoi comandamenti. Riconosceremo così ben presto che cosa non è in ordine e sapremo che cosa dovremmo cambiare e come dovremmo in realtà

0: pensare, parlare e agire. Questa sarebbe la via da seguire per arrivare a pensare in modo veramente positivo. Ora forse direte, a ragione, non è possibile dimostrare quello che viene spiegato qui? E perché no? Perché Dio vuole che siate voi stessi a trovare la prova che Dio vive in voi. Alcuni seguaci di Gesù di Nazaret sono in grado di parlarne perché qualcuno ha fatto l'esperienza profonda che Dio, la forza della vita, è dentro di lui, come in tutti noi. La vita è vita eterna perché Dio è eterno. Quando parlate della vita, pensate alla coscienza universale, Dio. Egli ha contemplato e creato voi, tutti noi, nel profondo della nostra anima, e pertanto quali esseri puri, quali esseri divini e non come uomini, vivremo in eterno. Chi non sa che prima o poi il corpo fisico di ognuno di noi decederà? Ma il Cristo Dio è presente e ci chiama come uomini. Egli chiama anche l'anima quando essa non ha un corpo, ossia quando si è staccata dal suo corpo terreno. E la sua chiamata dice: «Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi. Io, il Cristo, vi voglio ristorare». Dove dovremmo rivolgerci quando siamo afflitti da certe pene e dolori, quando vacilliamo nella nostra fede e non riusciamo più a credere? Prima o poi arriva il momento in cui ci si chiede: esiste un Dio? Quando vi ponete questa domanda, ascoltate nel profondo della vostra anima e percepirete il richiamo che dice: vieni da me, il Cristo, poiché io voglio ristorare tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Chi si è esercitato nell'analizzare se stesso, mantenendo la propria coscienza desta e in movimento, comprende rapidamente il significato dei comandamenti di Dio e in fondo anche del discorso della montagna di Gesù. Il capitolo successivo ha il titolo «Gli uomini della nuova epoca». Che ci crediamo o no, è iniziata una nuova epoca. Essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona libera, una persona dello Spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che va incontro al prossimo, in pace e con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle prossime generazioni. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guide esteriori, perché avete la guida interiore, lo Spirito del Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a farlo, provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere ad agire spiritualmente. Nello spirito della verità, in Dio, voi e tutti noi siamo persone libere. Nessuno deve farlo, ma tutti lo possono fare. Che cosa intendiamo noi uomini per vera vita? Chi vede e ascolta se stesso, attorniato da tanti altri, penserà: io vivo. Poniamoci ancora una domanda più profonda. La nostra vita terrena, così come ce la immaginiamo, è davvero la nostra vera vita? Se desiderate conoscere più profondamente cosa sia e come sia la vera vita, prendete semplicemente in mano i 10 comandamenti di Dio o il discorso della montagna di Gesù. Leggete le parole in modo tranquillo e riflessivo. Una persona che analizza bene le cose, che aspira a comprendere le correlazioni e il significato di queste affermazioni chiare, vede più in profondità e si rende conto di ciò che Dio, l'Onnipotente, ha posto nei 10 comandamenti che ha dato agli uomini per mezzo di Mosè. Chi è in grado di analizzare bene le cose comprenderà e riconoscerà in modo più profondo anche il discorso della montagna di Gesù. Nel profondo è radicata la vera vita. E la vera vita può essere vissuta. È stata data a ogni uomo come filo conduttore su cui orientarsi e come un'offerta se la vuole accettare. In tal modo non diventiamo persone presuntuose in merito alla propria religiosità, né santi. Diventeremo invece persone tranquille ed equilibrate, che applicano in modo semplice e serio la regola di vita che ci è stata insegnata da Gesù di Nazaret e che dice: «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te». Un principio che viene formulato in modo diverso anche da un detto popolare: «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te».
1: Gabriele spiega: entrambe le affermazioni hanno in fondo lo stesso significato. Bisogna imparare a comprenderle, a esaminarle nel profondo. Quando le avremo comprese, agiremo passo per passo in base ad esse e sperimenteremo poi alcuni piccoli cosiddetti miracoli e ci sentiremo molto meglio. Diventeremo più felici e, non per ultimo, più liberi. Non dipenderemo più da altre persone e non ci legheremo a nessuno. Percepiremo e sperimenteremo cosa significhi libertà. Un comandamento di Dio è la libertà. Chi non la desidera? Cerchiamo quindi di analizzare passo per passo i comandamenti di Dio, di comprendere il discorso della montagna e di metterlo in pratica nella vita quotidiana. Questo porta alla libertà, ci fa sentire la vicinanza di Dio e da ciò impariamo che Dio è in noi. Questa è la vera realtà, la vera vita che ci rende di nuovo gioiosi, malgrado il degrado globale in ogni campo, malgrado tutti gli sviluppi negativi e le sofferenze che regnano ovunque. Tutti noi abbiamo un Padre, il Padre che è nei cieli. Pregate rivolgendovi al suo Spirito che dimora in voi, in tutti noi, poiché Dio, nostro Padre, ama ognuno di noi. Il suo amore è indistruttibile e indelebile. Con le nostre preghiere di cuore ci avviciniamo a Lui, il Padre Eterno, e sperimentiamo la sua forza e il suo aiuto dentro di noi. Sperimentiamo che noi uomini non abbiamo bisogno di alcuna confessione ecclesiastica e neppure di alcuna tradizione ecclesiastica. In ultima analisi, anche i sacerdoti sono superflui, perché non abbiamo bisogno di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa di meraviglioso, di incomparabile, un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro dentro di noi, poiché Gesù insegnò a noi uomini: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita». Ed egli ci esortò a seguire lui, ossia il Cristo. Per noi tutti questo significa, in fondo, ritirarci nella stanzetta silenziosa, pregare e mettere in pratica le verità che si dischiudono a noi nelle nostre preghiere profonde. Nell'ultimo capitolo del libro dal titolo «Dio è presente», Gabriele ci dice: «È un grande dono quello di poter fare l'esperienza che Dio è in noi. Con il tempo vi accorgerete che divenite più liberi e più felici. Vi renderete poi conto che tutte le cose esteriori, come il fatto di cercare Dio in chiese di pietra e tante altre cose, sono solo teorie. Rendiamoci conto ancora una volta di questo messaggio, Dio in noi, che ci infonde sempre più sicurezza e nella nostra vita quotidiana ci dà la certezza incomparabile di essere sostenuti dalla forza universale divina e dall'amore. Non avete bisogno di guide esteriori. Avete in voi la guida migliore. È la guida interiore, lo spirito dell'infinito, il Cristo Dio nel profondo della vostra anima. Egli è in voi, Egli è in noi, Egli è sempre presente. Quando andate a fare una passeggiata, Dio è presente. Quando parlate con i vostri simili, Dio è presente. Quando siete al lavoro, Dio è presente. Quando mangiate, Dio è presente. Quando andate a dormire, Dio è presente. Quando vi svegliate, Dio è presente. Egli, lo spirito possente dentro di voi, desidera accompagnarvi nella giornata. Cari amici, così dice Gabriele, cosa potremmo augurarci di meglio della pace, gioia, felicità, salute e non per ultimo, Dio con noi, Dio in noi? Con queste parole e con questo meraviglioso augurio di Gabriele, desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo. Tutto è energia. Ogni energia positiva è la presenza di Dio. È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità.
1: Eine mächtige,
0: una possente unità
1: durchglüht,
0: infiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem,
0: nel respiro sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben,
0: il respiro è vita e la vita è unità.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen,
0: per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe,
0: nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns,
0: osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità.

il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atmet.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: In
0: noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli.
1: In der Luft,
0: nell'aria, nell'acqua. Nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali, sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca
finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen,
1: i nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Buongiorno a tutti. Oggi vogliamo occuparci del tema della reincarnazione proposto dall'Associazione Vita Universale. Cominciamo con alcune domande. Esiste la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla Terra? E da dove proviene la nostra anima se esisteva già prima della nascita?
1: Proprio questo sapere, cioè che l'anima esiste prima della nascita del corpo umano, ci aiuta a comprendere meglio la verità della reincarnazione. La preesistenza dell'anima era già nota ai filosofi greci, ma anche ai primi cristiani, ad esempio ad Origene ed alcuni padri della Chiesa. Una frase conferma decisamente la preesistenza dell'anima quando si legge nella Bibbia che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dato che sulla Terra nascono bambini poveri, malati e ci sono sofferenze a non finire, non possiamo pensare che Dio abbia creato questi uomini, questo mondo, a sua immagine e somiglianza. Se così fosse, sarebbe un Dio imperfetto e crudele. Se pensiamo anche alle molte disgrazie che succedono, ma dove si trova dunque la verità? Il sapere del primo cristianesimo ci conduce all'esistenza di esseri spirituali, di una patria spirituale da dove noi tutti proveniamo. Una parte di questi esseri luminosi non si accontentò di essere erede dell'infinito, ma voleva essere come Dio. Così facendo si ribellò e si allontanò sempre più dai mondi spirituali puri. Parliamo ora della famosa caduta degli angeli, degenerando sempre più nei mondi materiali fino all'incarnazione fisica sulla Terra. Cos'è quindi l'anima?
0: Possiamo dire che l'anima è un corpo sottile, un involucro gravato dalle colpe dell'uomo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo viaggio nei mondi che corrispondono al suo grado di evoluzione. In base a come l'uomo ha vissuto, la sua anima porta con sé delle colpe, ovvero errori, mancanze o difetti, ma anche le caratteristiche positive che ha sviluppato. Dovremmo considerare l'incarnazione, la vita sulla Terra, come una grazia, un'opportunità di crescere come in una scuola, durante la quale possiamo imparare ad evolverci, anziché vegetare senza mete. Come orientamento abbiamo ad esempio i 10 comandamenti datici da Dio tramite Mosè, oppure le regole del discorso della montagna del Cristo, dove si trova una frase conosciuta in tutte le culture, in tutte le razze, in tutte le religioni: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te.
1: Osserviamo noi stessi ogni giorno, osserviamo sinceramente i nostri pensieri e ci accorgeremo che siamo diversi da come crediamo di essere o da come vogliamo apparire agli altri. I nostri pensieri ci mostreranno che spesso giudichiamo gli altri o pensiamo di loro in modo negativo, e questa è la chiave, lo specchio che ci rivela i nostri difetti. Lavorando su noi stessi possiamo trasformare poco alla volta i pensieri negativi in pensieri altruistici e positivi e riconoscere altri aspetti del nostro egoismo, le nostre maschere.
0: L'analisi e la conoscenza profonda di noi stessi fa rinascere l'anelito verso quell'essere spirituale puro che eravamo un tempo. Ogni uomo o donna su questo pianeta, quindi, indipendentemente dalla sua religione o razza, è in origine un figlio o una figlia di Dio. Questo significa che siamo tutti collegati come fratelli e sorelle nello spirito di Dio. Questa consapevolezza non può tollerare pensieri di odio o inimicizia, ma collega ogni popolo e cultura.
1: La verità non appartiene ad un certo gruppo, ma a tutti coloro che la cercano e che la trovano. Il sapere della reincarnazione si trova in tutto il mondo, nelle antiche filosofie, ma anche nel primo cristianesimo. Non ha però nulla in comune con le credenze in cui si pensa che l'anima dell'uomo si possa incarnare in un animale o in una pianta. Potremmo dire che l'uomo raccoglie ciò che semina con i suoi pensieri, parole ed azioni, e non è un caso se ci incarniamo in un determinato paese, in una certa famiglia, con certi genitori o un certo partner, o se abbiamo certi vicini o colleghi che ci fanno arrabbiare. Tutto ha la sua causa, forse nel passato di questa vita o addirittura in altre vite. Siamo qui per sistemare i nostri errori comuni, per riconciliarci e perdonarci a vicenda e per sciogliere i legami che ci attirano continuamente in questa sfera materiale. L'Apostolo Paolo disse: «Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare, ognuno raccoglierà ciò che ha seminato». Ma perché l'insegnamento della reincarnazione non si trova nella religione occidentale?
0: È molto semplice, poiché è stato represso dai dogmi della Chiesa. Tuttavia sono rimaste tracce nella Bibbia, testimonianze dei primi secoli del cristianesimo ed anche nel Vangelo stesso. Ad esempio, quando in merito a Giovanni il Battista la gente chiede: è lui quell'Elia che deve venire? Gesù risponde: Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto. In un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Ed essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Conosciamo tutti l'esempio del cieco nato. La gente chiede a Gesù: chi ha peccato perché lui sia cieco, lui o i suoi genitori? Se costui era cieco dalla nascita, è logico pensare che il suo effetto derivi da una vita precedente.
1: Come detto, questa conoscenza fu repressa dalla nascente Chiesa Cattolica Romana, in parte anche nel sangue. Ma in tutte le epoche ci furono gruppi cristiani che sapevano di questo insegnamento e vivevano di conseguenza, come ad esempio i Bogumili, i Catari, oggi gli Steineriani o i cristiani delle origini di vita universale. Chi non vuole credere alla reincarnazione deve accettare il dogma della dannazione eterna con il quale la Chiesa ha cercato di sostituire la conoscenza della reincarnazione. Nel 543 d.C. il Sinodo dei Vescovi della Chiesa d'Oriente bandì come eresia la conoscenza della preesistenza dell'anima con 9 terribili anatemi. Fino ad oggi vengono condannati come eretici e destinati alla dannazione eterna tutti coloro che vi credono. Nacquero i misteri della fede e vennero promulgati una serie di dogmi e credenze che non hanno nulla a che fare con l'insegnamento originario del Cristo. Ma per quale motivo?
0: È molto semplice. Se la gente giungesse da sola alla verità, non avrebbe più bisogno della casta sacerdotale. Ma certamente riguardo all'anatema sulla reincarnazione e alla strategia del castigo eterno, ruotavano anche motivi politici ed economici, con i quali la Chiesa raggiunse un enorme controllo e peso politico su governi e nazioni, ed un'enorme ricchezza terrena. Ma dobbiamo chiederci se tutto questo ha qualcosa a che fare con il semplice insegnamento di Gesù. Se Dio condannasse i suoi figli alla dannazione eterna, non sarebbe un Dio dell'amore, sarebbe imperfetto. Chi ha inventato la dannazione eterna si mette al di sopra di Dio, impedendo a molti dei suoi figli di ritornare a Lui. La reincarnazione offre la possibilità di riparare al male fatto, di migliorarsi e ci ricollega all'immagine di un padre amorevole. Seguendo l'esempio del Cristo, possiamo estrarci dalla legge causale per non dover più ritornare sulla terra in un corpo umano.
1: Gesù spiegò che ognuno di noi è il tempio di Dio. Nessun rito o cerimonia ci rende persone migliori. La via da percorrere è indicata in particolare nel suo discorso della montagna, un insegnamento che la cristianità non ha ancora compreso nella sua vera dimensione e nemmeno messo in pratica. L'uomo sta distruggendo il pianeta a causa della sua ignoranza spirituale. Ma Dio si trova anche come forza onnipresente nella natura e negli animali. Divenire vegetariani, ad esempio, può significare un piccolo ma importante contributo personale contro il cosiddetto cambiamento climatico e un po' di amore e di rispetto per il nostro secondo prossimo, gli animali.
0: Ma anche oggi Dio parla per mezzo di una donna tedesca di nome Gabriele, che lui chiama la sua profetessa e messaggera. Gabriele ha scritto centinaia di libri e inciso migliaia di programmi radiofonici e televisivi, con un lavoro instancabile di oltre 35 anni. Dio ammonisce contro la distruzione del pianeta, ma ammonisce anche la Chiesa che si definisce cristiana, che non vuole ascoltarlo, anzi, combatte la profezia come ha sempre fatto nei secoli. Siamo in un processo in cui cadono i vecchi tabù,

0: Milano. In internet potete consultare il sito www.libri-vita-universale.com.
1: Per approfondire vi consigliamo il libro Reincarnazione, il viaggio della mia anima, e poi un'opera fondamentale data tramite la parola profetica. Questa è la mia parola, il Vangelo di Gesù, un libro che con le sue 1000 pagine va ben oltre il contenuto dei Vangeli tradizionali. Arrivederci a tutti e grazie per l'ascolto.

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semine e raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro prossimo. Fino a che pensiamo e agiamo in modo negativo, ci troviamo in una rete costituita da egoismo, invidia, gelosia, mancanza di amore e da altri comportamenti errati. È la rete delle nostre rispondenze, nelle quali ci siamo impigliati come un ragno, in attesa della propria vittima. Questo libro spiega in che modo noi uomini ci influenziamo e ci manipoliamo a vicenda, giorno per giorno, e allo stesso tempo svela le conseguenze del nostro comportamento errato sia sulla terra, sia nelle sfere in cui vivono le anime. Tuttavia non sarebbe un buon libro se non ci indicasse anche una via d'uscita. Infatti questo libro ci indica come possiamo liberarci da questi legami umani in cui ci siamo impigliati. Dunque, una lettura preziosa che possiamo raccomandare a tutti. Infatti si tratta del nostro ego, in quanto il libro non si intitola tu, oppure noi, cioè una massa anonima dietro la quale spesso ci nascondiamo, ma si tratta del nostro comportamento, del nostro modo di pensare, parlare, d'agire, dell'ego, quindi io. Si sente anche parlare di egoismo, di egoista, cosa significano queste parole? Si può leggere che sono persone egocentriche o qualche volta anche in modo eccessivo o patologico, ma nessuno di noi vorrebbe essere così, tuttavia a volte lo siamo. Tutti questi aspetti vengono portati alla luce in questo libro. Infatti nelle prime trasmissioni forse ci ricordiamo brevemente che abbiamo parlato della rispondenza e della proiezione. Di che cosa si tratta? Un piccolo esempio. Mi recco sul posto di lavoro di un collega e vedo che la sua scrivania non è in ordine, anzi è proprio in disordine. La cosa mi rende irrequieto e mi arrabbio decisamente. Ma osservando più attentamente il mio posto di lavoro, mi chiedo, è veramente così in ordine il mio posto di lavoro? Perché questa cosa allora mi ha fatto arrabbiare? Ciò che è in disordine sul mio posto di lavoro, ma forse soprattutto nei miei pensieri, nelle mie parole ed azioni, lo riferiamo spesso agli altri. Lo vediamo nel loro posto di lavoro e questa cosa mi colpisce. L'altro aspetto, la proiezione. Un altro esempio, incontro un altro collega di lavoro e gli dico, ehi tu, questo nuovo collega è proprio disordinato e com'è arrogante nel suo modo di parlare, nel suo comportamento. Credo proprio che non sia una persona in gamba. E l'altro annuisce senza neanche riflettere e mi dice, sì è vero, ti do ragione. Non lo conosce affatto, non si è ancora interessato di lui. Tuttavia io ho proiettato la mia opinione dentro l'altra persona e senza rifletterci mi risponde, la fa sua e poi siamo legati insieme, rimaniamo legati fino a quando questo viene sciolto anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti. Ma un altro tipo di manipolazione o di influsso si può trovare anche, ad esempio, nella istituzione cattolica o evangelica. Ad esempio, quando battezziamo dei neonati, li introduciamo in una cerimonia, lo vogliano o no, Si tratta però di un influsso, possiamo dire anche di indottrinazione, perché loro non hanno deciso liberamente. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo detto che dovremmo lottare anche contro programmi negativi che abbiamo, elaborare, analizzare la nostra invidia, il nostro modo di svalutare, l'odio. Ma come? Purificandoci dei nostri errori, mettendoli in ordine. Nella trasmissione di oggi, che costruisce sulle precedenti, vogliamo parlare di come accadono queste influenze, come si influisce sulle persone. Possiamo irradiare o inviare al nostro prossimo anche qualcosa di negativo con i pensieri che noi emaniamo. Cari ascoltatori, approfondiremo quindi di più questo aspetto ed ascolteremo anche alcune frasi di Gabriele. Quindi ci aspetta una trasmissione veramente interessante. Quindi possiamo cominciare proprio leggendo qualche passaggio tratto da questo libro interessante che porta il titolo Io, la legge della rispondenza.
2: Sì, ora leggo, per esempio a pagina 64 sta scritto: rendiamoci conto ancora una volta che a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione e tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati, e l'altro diviene a sua volta una parte di chi è succube in base alla legge di causa ed effetto, di semina o raccolta. Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ne siamo consapevoli. Ciò avviene ogni volta che in fondo vediamo le cose in modo diverso, ma diciamo ugualmente di sì, oppure nel momento in cui mettiamo a tacere il nostro buonsenso o addirittura la nostra coscienza per credere e poter approvare ciò che gli altri ci presentano. Nel momento in cui, per mantenere la pace, diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremo di nostra iniziativa. In tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Per orientarci in modo nuovo potremmo trovare un aiuto nei 10 comandamenti, nel discorso della montagna e nei principi divini dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia. Ritengo che questi siano gli aiuti dallo Spirito, ma abbiamo anche appena sentito, a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati. E perché cerchiamo in fondo di suggerire la nostra opinione agli altri? Questa sarebbe una domanda da porsi. Mattias, ci puoi dire qualcosa forse?
3: Non è forse così che quando una persona cerca di trasmettere la sua opinione all'altro, in fondo è solo insicuro di quello che dice? Tutti noi conosciamo questo aspetto, infatti se siamo veramente sicuri di quello che diciamo, di quello che vogliamo esprimere, poi non abbiamo bisogno della conferma dall'altra parte, della conferma dal nostro prossimo. Non è così per tutti noi, quindi se qualcuno cerca di suggerire, di convincere in qualche modo l'altro della sua opinione, allora cerca di portarlo dalla sua parte, convincendolo della sua opinione, e in fondo mostra soltanto che di fatto è insicuro.
2: Ma ora supponiamo che venga un'altra persona, una seconda, una terza, e tutti la vedono come me, mi sento quindi confermato, mi sento sicuro, non è così?
1: Sì, cerchiamo letteralmente dei complici per uscire dall'insicurezza nel dover affermare qualcosa, per esempio rappresentare un punto di vista, oppure abbiamo un'opinione e cerchiamo sostegno perché, come è stato detto, siamo insicuri e forse sentiamo addirittura in noi un punto debole. Non siamo così sicuri di quello che affermiamo e allora andiamo a cercarci persone che, come degli alleati, si mettono dalla nostra parte per rappresentare le nostre affermazioni. Forse percepiamo già che l'altra opinione è più vicina alla verità rispetto alla nostra e così abbiamo veramente bisogno di rinforzo. Ora potremmo ascoltare la registrazione di un colloquio con Gabriele in cui si esprimono questi nodi che si trovano nelle relazioni interpersonali.
2: Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ce ne rendiamo conto. E proprio perché colui che vuole avere l'altro dalla sua parte è insicuro. Ogni volta che per mantenere la pace diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremmo di nostra iniziativa, in tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Pertanto, se ci facciamo condizionare dagli altri, o vogliamo condizionare noi gli altri, si tratta più o meno di una forma di falsità. Dal momento che chi non vuole lasciarsi determinare dall'altro e tuttavia non dice niente e annuisce, è falso. E l'altro che cerca di convincerlo della propria opinione, in fondo, è anche lui falso. E perché solo poche persone che pensano e agiscono in questo modo se ne rendono conto? Potrebbe essere che ciò dipenda dal fatto che non esaminano se stesse e non prestano attenzione a cosa affiora dalla coscienza. Infatti, la coscienza ci ammonisce sempre, si fa sempre sentire, diveniamo inquieti, il sistema nervoso comincia a vibrare. E questo in fondo è il sismografo, la coscienza, che ci dice: tu parli così, ma pensi in un modo completamente diverso. Nelle tue parole c'è un comportamento completamente diverso. Che cosa vuoi veramente? Questo modo di esaminarci potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi, e ciò significa a conoscere noi stessi, poiché la maggior parte delle persone non si conosce.
3: Quello che ha espresso Gabriele mi ha fatto veramente riflettere. Perché mi sottometto a qualcuno che cerca di impormi la sua opinione? Ci deve essere un motivo, dato che in fondo ogni uomo desidera essere libero e non legarsi. A questo punto ci si chiede: perché mi sottometto a qualcuno o alla sua opinione, se in fondo desidero essere veramente libero?
1: Il motivo è sicuramente che in questo modo ottengo qualcosa. Nel momento in cui assumo l'opinione dell'altro o ne ricavo un vantaggio personale, oppure non voglio affrontare la sua ira che eventualmente ricadrà su di me, si potrebbe trattare anche di un modo di agire condizionato dalla paura.
2: Sì, ma questo dimostra ancora una volta che tra te e il tuo prossimo c'è qualcosa che vibra, ossia significa che c'è qualcosa che non è in ordine o non è ancora sistemato, in quanto ci devono essere motivi precisi se facciamo un passo che ci allontana dalla libertà e in fondo ci lega, dato che non lo faremo di nostra volontà. Infatti vogliamo sempre qualcosa per noi, forse vogliamo evitare diverse cose oppure trarne un vantaggio.
1: Ricavarne un vantaggio significa mirare a qualcosa, forse per influenzare e condizionare il nostro prossimo. E come sarebbe invece se, quando qualcuno cerca di costringerci ad assumere la sua opinione, gli dicessimo: sì, questa è la tua opinione. In questo modo esprimiamo in modo chiaro: non intendo fare mia la tua opinione. Quindi si può dire semplicemente così: sì, questa è la tua opinione. Come la vedete voi?
3: Certo, la vedo anch'io così, perché agendo così lascio la libertà al prossimo. Ma mi prendo anche la libertà di non fare mio ciò che lui mi suggerisce. In questo modo viene garantita la libertà da entrambe le parti.
2: Tuttavia devo accettare, o può anche succedere, che, come hai detto prima, l'altro si arrabbi con me o abbia una reazione spiacevole. Ma se per me la libertà è più importante, ossia se è più importante per me garantire la mia libertà e non desidero dipendere dagli altri, allora accetto di dover sopportare questa reazione. Naturalmente è diverso se mi aspetto qualcosa dall'altro. In questo caso faccio solo finta che la cosa non mi tocchi, ma in realtà mando giù e mi dico sì, adesso la accetto, ma in realtà vorrei che l'altro mi dia quel qualcosa che mi aspetto da lui.
1: È esattamente come tu dici. Ora mi ricordo delle immagini del mio passato quando ero un giovane professionista, circondato da persone influenti che avevano una certa fama, si potrebbe dire degli esperti nella professione. Per me, da giovane, era molto importante sentirmi accettato da queste persone. Volevo sentirmi parte della loro cerchia. Di conseguenza, in questo caso, si fanno proprie le opinioni degli altri, li si lusinga con delle parole, si vuole essere della stessa opinione, perché in questo modo si fa parte di loro, per diventare poi qualcuno.
3: Bene, credo che da giovani si cercano sempre degli esempi da seguire, l'abbiamo sperimentato tutti, quindi probabilmente ti sei fatto bello con la fama di questi colleghi famosi, potremmo dire così?
1: Sì, hai ragione, credo che da giovani si corre tutti questo tipo di pericoli, ci si orienta spesso su altre persone che forse sono particolarmente di successo o ben posizionate o hanno raggiunto molto nella loro vita professionale, ossia aspetti che si desidera raggiungere noi stessi, determinate ambizioni come ad esempio essere famosi, guadagnare molti soldi, avere influsso su altri, eccetera. Ma in una situazione del genere forse non ci si chiede affatto qual è poi la motivazione etica, cosa c'è dietro questo tipo di pensieri, questi atteggiamenti degli altri, corrispondono al mio modo di sentire. In fondo desidero veramente pensare ed agire così. Ma ci si abbandona poi a questa ragnatela di cui abbiamo sentito io, il ragno nella ragnatela, senza rendersi conto che forse non corrisponde al nostro sentire, in quanto per noi in questa situazione è importante soltanto ricevere la stima degli altri, sentirsi dire questo sì che è un giovane sensibile, gentile, bravo, ma intanto si vive dell'energia altrui, in fondo questa, per così dire, è la situazione.
3: Questo sentirsi accettato, riconosciuto, questo dirsi anch'io ne faccio parte. Ma che cosa ti ha portato veramente nella tua carriera professionale?
1: Diciamo così, all'inizio, quando ancora non mi chiedevo cosa ci fosse alla base, questo atteggiamento mi ha dato molto. È stato come una sorta di energia iniziale. Qualcuno ti dà del denaro, ti dice comprati qualcosa, ma in realtà dopo un certo tempo ci si accorge che si sono acquisite delle opinioni senza esaminarle, in quanto si dà sempre ragione agli altri. Si interiorizza in un certo senso il mondo di pensieri degli altri, forse a proprio modo si accolgono queste abitudini, ripetendo in continuazione quello che gli altri fanno, e questo a un certo punto viene smascherato. O vengo smascherato dall'altro o mi svelo da solo e così poi si va a sbattere la testa.
2: Trovo molto interessante quello che ci racconti. Avrei una domanda. Per esempio, quando hai fatto tua l'opinione di altri esperti, ti sei sentito più sicuro poi?
1: In fondo no. Adesso naturalmente devo tornare indietro con la mente perché si tratta di parecchi anni fa. Tuttavia questo meccanismo di copiare continuamente altre persone contiene naturalmente un certo atteggiamento di imitazione, se parlo per far piacere all'altro, rappresentando poi la sua opinione. E questo tuttavia ci porta alla situazione che quando poi siamo con altre persone non si riesce a rappresentare dall'interiore ciò che si è assunto dall'altro e questo poi diviene solo un modo di vantarsi.
2: Sì, ma quando volevi per esempio aiutare qualcuno e per farlo gli hai trasmesso quello che hai ripreso da altri, sei riuscito a sentirti sicuro? Hai potuto aiutare veramente?
1: Per niente, infatti, come può un bagnino aiutare una persona che sta annegando se lui stesso non sa nuotare? In tal caso ci si prova, ci si butta in acqua per aiutarlo e poi si affonda in due. Si può aiutare soltanto dalla realizzazione, puoi trasmettere solo quello che tu hai vissuto in prima persona e questa in fondo è la superbia proveniente dalla caduta quando poi ci si accorge improvvisamente che ciò che si è assunto non è autentico, quindi non si riesce ad aiutare veramente, non si ottiene una soddisfazione vera, interiore per quello che si fa per gli altri.
3: Si potrebbe anche dire che praticamente si è conseguito con l'inganno un'energia di rivalutazione o in pratica ci si è comprati una posizione. Ma comprarsi una posizione può anche significare che poi questa energia va restituita se non corrisponde alla legge. Abbiamo già parlato dell'energia di rivalutazione e del fatto che la superbia precede la caduta. Ci lasciamo eventualmente innalzare, mettere in alto con la lode, il riconoscimento, E poi siamo molto coraggiosi con determinate affermazioni con le quali ci riempiamo tantissimo la bocca. E cosa accade poi spesso? Anch'io ho già fatto questa esperienza, come alcuni di noi, ne consegue una caduta libera e poi si potrebbe dire, poco prima dell'impatto col terreno, ci viene offerto forse un aiuto, forse tramite una preghiera intensa, grazie al Cristo, o forse tramite il nostro prossimo che ci fa notare per tempo che dobbiamo cambiare. E se poi non lo facciamo, allora sarà molto duro. E forse addirittura subiremo un colpo del destino. E se riconosciamo queste cose, dove andiamo a cadere? Cadiamo sul nostro livello reale, al nostro grado di coscienza reale, che ci fa vedere dove ci troviamo veramente.
2: Tuttavia è molto pericoloso se ce ne rendiamo conto. Hai detto che ricadiamo sulla nostra base personale, ma immaginiamoci se per tutta la vita cerco di imitare gli altri o di fare cose simili, come hai detto tu, assumo le opinioni degli altri, ma poi in effetti non ho più una base personale, quindi cado ancora più in basso e di conseguenza quello di cui parliamo oggi, la legge della rispondenza e della proiezione, in fondo sono veramente pericolose. Trovo che spesso la prendiamo troppo alla leggera, che invece è molto più pericoloso di quanto si pensi.
3: Vorrei tornare un attimo indietro. Ci hai portato questo esempio molto chiaro della tua vita. Allora osserviamo ancora una volta questo collega del quale tu credevi fosse una persona di enorme esperienza professionale, con un sapere professionale e delle conoscenze scientifiche molto grandi. E perché questo collega si metteva in mostra in questo modo? Cosa c'è alla base? Se guardiamo un po' dietro le quinte, forse non era poi così sicuro di quello che faceva come invece dava a intendere, o forse non credeva veramente nemmeno lui in quello che diceva, poiché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di presentare in questo modo le sue opinioni e di imporle quasi agli altri. Se avesse avuto veramente una tale esperienza e una tale sicurezza, avrebbe potuto semplicemente aiutare l'altro e non avrebbe avuto bisogno di cercare di inculcare la sua opinione negli altri. Tali situazioni divengono sempre più drastiche nel mondo.
1: È giusto, sempre più drastiche. A quei tempi naturalmente dal punto di vista di un giovane non vedevo le cose così, ma oggi con l'esperienza e conoscenza umana devo dire che si tratta proprio di questo. Infatti il fatto di porsi con forza cercando di rendermi suo alleato dipendeva effettivamente da una certa insicurezza.
3: Come in grande, così in piccolo, spesso è così anche in famiglia, tra i giovani. Chi grida di più cerca sempre di convincere gli altri ad essere dalla sua parte, profilandosi come capo del branco.
1: La parola capo del branco costituisce forse una parola chiave anche per i regnanti di questo mondo. Questo modello di comportamento lo vediamo spesso in ambito pubblico, in vari paesi. Se pensiamo a coloro che hanno a che fare con la popolazione, cosa domina di più tra queste persone? Spesso è il potere, l'aspirazione alla fama, il riuscire a salire sempre di più la scala del successo e venir riconosciuti a livello mondiale. Non sono forse queste le condizioni del mondo in molte parti della Terra, il cui risultato è la ricerca sfrenata di approvazione da parte dei governatori? Quanti paesi vengono governati, si può dire, da despoti? Nella popolazione la maggior parte delle persone pensa poi quella persona non la vogliamo affatto, ma nessuno quasi è in grado o ha il coraggio di esprimere qualcosa, di dire qualcosa. Grandi parti della terra sono sottomesse e in fondo vengono oppresse e manovrate a causa dell'atteggiamento sbagliato di alcuni regnanti della classe governativa. Osservando più da vicino tali sviluppi potremmo dire che è come una vite che viene avvitata all'infinito, ma c'è un passo nel libro che parla di questo tema.
3: Sì, vorrei leggere a pagina 65, per chi vuole poi rileggerlo. Se queste proiezioni vengono effettuate da entrambe le parti, nel senso che l'uno innesta nell'altro parti delle proprie rispondenze e viceversa, nel corso del tempo anche i geni di entrambi verranno influenzati. A causa di questa identificazione quasi totale, entrambi sono attaccati reciprocamente come sanguisughi e sono legati. Per quanto riguarda le successive incarnazioni, ciò significa che essi si incontreranno continuamente, perché ci sono aspetti uguali e simili che li legano. Ciò avviene per esempio in molti rapporti di coppia di questa terra, ma non solo, poiché la proiezione, la dipendenza e l'appoggiarsi agli altri sono molto diffusi. Fino a che ci troviamo nella giungla del nostro ego, non potremo dire di essere liberi.
2: Quindi è sempre l'ego, è continuamente l'ego, e a questo punto non si potrebbe forse in fondo dire che l'ego non è altro che un pallone gonfiato? Infatti l'individuo si gonfia per mettersi in mostra, e più si gonfia, più gli altri intorno a lui divengono remissivi. E perché lo fanno? Perché in fondo tutto il popolo si comporta così? Lo facciamo in fondo perché non siamo in grado di vedere nel profondo della persona, e ci sono abbastanza palloni gonfiati in questo mondo che si mettono in mostra davanti al popolo presentandosi come qualcosa di speciale. Tuttavia in realtà sono i più poveri tra i poveri.
1: Sì, e mi chiedo perché esiste questa povertà spirituale, e questo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, a noi tutti, perché esiste questa povertà spirituale? 2000 anni di cristianesimo, il messaggio di Gesù Cristo, l'etica e la morale elevata non sono state vissute, altrimenti la situazione sarebbe diversa, altrimenti avremmo una forza di carattere e potremmo affrontare in altro modo la nostra mancanza di coscienza della responsabilità, come la vedete voi.
2: Sì, è vero.
3: Se riflettiamo veramente, ad esempio, ora se parliamo dei governi, ci si deve chiedere perché proprio nei cosiddetti paesi occidentali, quindi in Europa, perché ci sono così pochi veri cristiani. Si definiscono cristiani, ma c'è una differenza enorme tra l'essere cristiano e il definirsi cristiano. Essere cristiano significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sull'insegnamento di Gesù di Nazareth.
1: Hai detto di orientarsi sui comandamenti di Dio. I cristiani, alcuni, dicono però tu devi. E se non lo si fa, allora che cosa accade? Si può venire dannati in eterno. È una cosa del tutto assurda e spaventosa per persone di buona volontà. Ma nei 10 comandamenti viene espresso in un altro modo. Infatti lì si legge dovresti. Dio, l'Eterno, trasmise i comandamenti tramite Mosè dicendo non dare falsa testimonianza nei confronti del tuo prossimo. Non viene espresso come un obbligo, ma viene lasciato il libero arbitrio. Quindi si dovrebbe attenersi ai comandamenti così come sono. In queste parole, Egli, l'Eterno, ci consegna la responsabilità per il nostro modo di fare, di pensare, di agire, ma lascia ad ognuno la libertà di decidersi. Quindi, possono aiutarci le istituzioni in questo?
3: Se la gente pensa che una qualche istituzione, per esempio la Chiesa, possa toglierci questa responsabilità, allora si sbaglia di grosso. Prima o poi tutti noi dovremo riconoscere che siamo esseri liberi, creature divine di Dio, libere. E al più tardi, nelle sfere di purificazione nell'aldilà, quando poi l'anima lascerà il corpo, riconosceremo che la frase «avresti dovuto» significa «avevi la responsabilità».
2: Appunto, il nostro comportamento è spesso assurdo e ho trovato un passo nel libro che si adatta bene a questo aspetto e ora lo vorrei leggere, a pagina 73. Spesso noi uomini siamo assurdi. Tuttavia, non appena ci osserviamo un po' e analizziamo gli schemi del nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre i nostri simili con una lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi, di giudicarli, di dare loro spesso la colpa, ci accorgeremo che la legge di semina e raccolta è attiva e che tramite la legge della rispondenza possiamo vedere a fondo in noi stessi e negli altri e riusciamo anche a toglierci le catene di molte proiezioni e manipolazioni che esistono già in parte da secoli.
3: Il testo di questo libro ci invita quindi ad analizzare il nostro modo di pensare e di comportarci invece di osservare sempre il nostro prossimo sotto la lente di ingrandimento, come abbiamo appena letto nel libro. E che cosa disse Gesù a proposito? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo prossimo e non vedi la trave nel tuo occhio? Ciò significa che noi trasmettiamo continuamente i nostri errori sull'altro, ossia li proiettiamo. Eventualmente avviene tutto nel silenzio dei nostri pensieri, nei quali insultiamo e diamo la colpa al nostro prossimo, ma anche in parole con le quali insultiamo e incolpiamo realmente l'altro. Tuttavia noi siamo molto peggio di lui perché noi diamo la colpa. Lui ha forse una pagliuzza, sì, può essere, ma noi siamo quelli che hanno la trave. Ciò significa che fino a che non prenderemo sul serio i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, parleremo sempre in base ai nostri programmi.
2: Vorrei aggiungere qualcosa anch'io. Trovo che l'espressione la lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi sia molto adatta come immagine, perché in fondo vedo effettivamente il mio prossimo, sia l'altro, sempre attraverso le mie rispondenze. Si potrebbe anche dire che lo vedo attraverso gli occhiali delle mie rispondenze, quindi tutti gli aspetti che vedo nell'altro sono condizionati da ciò che sono io stesso, ma invece di esaminare me stesso e dire ciò che vedo sono io stesso e che cosa potrei quindi cambiare? Nel quotidiano succede in genere che do la colpa all'altro, come hai già detto anche tu. E che cosa succede poi? Comincio di nuovo ad avere pregiudizi, a svalutare l'altro, a mettermi al di sopra e a denigrare il prossimo. Avviene quindi di nuovo una proiezione e io impongo di nuovo la mia opinione all'altro. A questo punto però vorrei chiedere da che cosa è costituita veramente questa lente? Come potremo intenderla? Chi ce lo può spiegare?
1: Sì, tu chiedi che cos'è questa lente di ingrandimento. Questa immagine è molto interessante, secondo me, e Gabriele ci ha dato una risposta in merito, dato che si tratta di uno strumento di percezione. Con la lente recepisco qualche cosa e noi percepiamo con i nostri cinque sensi, ossia la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Abbiamo però parlato anche della lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi. Significa che questa lente non è del tutto neutrale, ma è condizionata da ciò con cui l'abbiamo programmata, appunto dai nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. In base a questa programmazione vediamo, sentiamo e percepiamo con il gusto, l'olfatto, il tatto, eccetera.
3: E questa lente si rafforza ancora di più, in particolar modo se non vado d'accordo con le altre persone. In questo caso diamo la colpa a queste persone in modo ancora più veemente. A volte accade così durante la giornata, non è così? In realtà noi stessi siamo ben peggiori di questa persona. Avete fatto anche voi un esempio simile e credo che sia proprio ciò che intendeva Gesù con la sua parabola della trave e della pagliuzza.
1: Questa parabola della trave e della pagliuzza è stata data più di 2000 anni fa. Oggi sappiamo che nessuna energia va perduta e che ogni pensiero è energia. Quindi, se formulo un pensiero, questo può rafforzare aspetti simili in un'altra persona che ha in sé cose simili e può mettere in movimento queste cose. Questa energia quindi non va persa. Ciò può avvenire tramite persone, ma anche tramite anime. Ascoltiamo ora cosa ci ha detto Gabriele a proposito in una tavola rotonda.
4: I negativi pensieri che aussende.
2: I pensieri negativi che trasmetto possono mettere in movimento aspetti simili in un'altra persona, indipendentemente da dove essa viva. Ciò significa quindi che queste energie telepatiche fanno presa nelle cellule cerebrali, dato che altrove non sarebbe possibile, e esattamente nelle cellule cerebrali del conscio e del subconscio. In questo modo vengono rafforzati i miei stessi pensieri, dato che l'altro a livello telepatico rafforza aspetti simili o analoghi in me. Continuo a pensare e così, senza rendermene conto, mi metto in comunicazione con l'altra persona che forse si trova a centinaia di chilometri di distanza. Se l'altro continua a pensare e io continuo ad accogliere questi impulsi a livello telepatico, è possibile che l'altro mi induca a fare determinate cose, un furto o un crimine di altro genere, che io poi eseguo. E così l'altra persona che ha inviato telepaticamente questi pensieri è legata a me e io in fondo sono legato all'altro. Infatti non sono stato abbastanza desto e non mi sono detto non penso in questo modo. Sistemo ciò che continua ad affiorare in me, questi pensieri negativi, poco belli e non buoni, e mi oriento invece sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sui comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Se permetto a questi influssi telepatici di far presa su di me, sono legato e colui che mi ha influenzato telepaticamente è legato a me.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele ci ha spiegato che in questo modo possono crearsi dei legami perché non abbiamo sciolto in tempo i nostri programmi negativi. E dove ci può guidare questo? In un altro libro che porta il titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che non erano in grado di comprenderli, possiamo leggere dove ci può portare il fatto di essere soggetti a influssi estranei che possono essere anche molto forti. Si tratta di una rivelazione data dallo Spirito del Cristo Dio e leggiamo quanto segue su questo tema. I tuoi pensieri e le tue parole non sono sempre i tuoi pensieri e le tue parole. Se per anni o decenni esprimi le parole senza riflettere, allora sei tu che esprimi la parola, ma c'è un altro che parla per mezzo di te. Questi sono influssi estranei che agiscono sul mondo dei tuoi sensi, nel quale poi vivi. Colui che ti programma, colui o ciò che ti determina, agisce poi in modo determinante su altri, servendosi di te. Chi permette che ciò avvenga è schiavo del peccato ed è un peccatore. Si tratta quindi di un forte richiamo, chiaro, che ci indica cosa può avvenire se non cambiamo in tempo i nostri programmi. C'è anche un libro che contiene

0: vivere per mezzo di lui, saranno altri a pensare e a parlare attraverso di lui. Quindi non saranno più i suoi pensieri e le sue parole, bensì il mondo dei desideri di una o più anime. Viene quindi manovrato da influssi estranei. In questo modo l'uomo spreca la propria vita terrena e mette la propria esistenza sulla terra a disposizione di forze invisibili che vivono poi attraverso di lui e lo determinano. In un colloquio su questo tema Gabriele ci ha spiegato anche che questi influssi telepatici possono essere spesso forze invisibili e che possono essere coinvolte anche anime legate alla Terra. E ora vogliamo ascoltare insieme una breve spiegazione in merito.
1: Erdgebundene sind Seelen, die sich...
2: Le anime legate alla Terra sono anime che si intrattengono vicino alla Terra. Parliamo spesso anche dei regni intermedi. Sono anime che non hanno una possibilità di incarnarsi per continuare a vivere i propri desideri in veste umana. Tuttavia, ci sono moltissimi uomini che hanno desideri simili o passioni analoghe a quelle di queste anime legate alla Terra. Quindi, un'anima legata alla Terra che non ha la possibilità di incarnarsi, ma che cerca di esaudire i propri desideri, si cerca poi un soggetto, ossia una persona, che ha gli stessi desideri o perlomeno simili. L'anima influenza questa persona, rafforza i suoi desideri, le sue passioni. Se l'uomo non è abbastanza desto, se continua a pensare in modo conforme a questi influssi telepatici, entrerà in comunicazione con quest'anima legata alla Terra.
0: Gabriele ci ha spiegato in modo molto serio quanto possono essere pericolose le forze telepatiche. Nel caso descritto, tramite la telepatia, l'uomo ha lasciato entrare anime nella sua casa, nel suo corpo. Se quest'anima si trova bene nella sua casa, è possibile che chiami altre due o tre anime. Naturalmente ci si chiede se nella Bibbia c'è scritto qualcosa del genere. E la risposta è sì, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, dove possiamo leggere: quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito. E tornato la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
3: Vediamo quindi che ci sono grandi pericoli nella nostra vita, con i nostri pensieri incontrollati, con le nostre proiezioni, le nostre rispondenze, permettiamo letteralmente che altre persone facciano presa su di noi, ossia che ci contagino con i loro pensieri, con il loro comportamento, e che quindi ci influenzino e ci determinino. Ma si va ancora oltre, fino alle sfere che non riusciamo a percepire con i nostri organi sensoriali, ossia dove le anime possono esercitare il loro influsso su di noi se la loro vibrazione è uguale alla nostra. Anche in questo caso verremo di nuovo influenzati, forse senza nemmeno accorgercene, e faremo poi eventualmente cose o diremo cose che non provengono da noi, ma che corrispondono a ciò che è in noi e veniamo così manovrati da altre anime.
0: Bene, ma qual è il criterio a cui possiamo orientarci quando parli di queste forze che fanno presa su di noi? Come possiamo accorgerne? Molte persone dicono alla leggera: i dieci comandamenti non li accetto, nemmeno il discorso della montagna. Sono stati dati per un'altra epoca idealizzata, forse per l'aldilà, forse dopo il giudizio universale. Sentiamo spesso dire queste cose assurde da tante persone. Ed è anche ciò che insegnano le chiese. Ma quanto sono pericolosi questi pensieri? Se non si osservano i 10 comandamenti, le regole di vita del discorso della montagna, che possono portare pace tra gli uomini,

0: la natura e gli animali, che cosa pensano allora queste persone? Che cosa fanno? Non agiscono forse in continuazione contro le leggi di Dio? Non restano forse sempre più impigliati negli aspetti contrari alla legge, nel peccato? Attirano poi anime simili che possono poi far presa sul nostro cervello e che ci influenzano, come abbiamo appena sentito. È una cosa molto spiacevole da sentire, ma è così. In questo libro così interessante sono contenuti anche altri aspetti.
1: Sì, ci sono molti temi interessanti. Trovo importante che si sentano queste cose perché ci aiutano a fare attenzione. Non sono cose che si sentono dappertutto. E in questo libro così interessante ho trovato un altro passaggio adatto a questo tema che vorrei leggere. Si tratta di coloro che la sanno sempre meglio degli altri. Chiunque pensi di saperla meglio cerca di fare in modo che l'altro accetti la propria opinione e veda le cose come lui. Se si accorge che l'altro gli presta ascolto, presto lo lusinga e lo loda con le proprie parole. In questo modo, consapevolmente o inconsapevolmente, cerca di far sì che il suo prossimo accetti la sua opinione. Se il suo interlocutore è labile, se ha poca stabilità, si lascia influenzare dal più forte e adotta il suo stesso metro di misura. Ora, questa sarà poi la proiezione dalle rispondenze dell'altro.
0: Vorrei continuare a leggere perché questo passaggio mi sembra molto importante. Nel libro sta scritto, ripetiamo ancora una volta, chi assume in sé le opinioni e le idee, il mondo dei desideri e l'egocentrismo del prossimo, diviene una parte di lui. Gli aspetti che sono stati proiettati agiscono poi anche in colui che si è lasciato immettere il metro di misura proprio di colui che ne sa sempre di più. Lo stesso vale anche quando qualcuno cerca consapevolmente di trasmettere dei pensieri ad altri o di spingere il prossimo a compiere determinate azioni. Anche le anime possono influenzare telepaticamente gli uomini se in essi si trovano programmi di rispondenze simili a quelli di tali anime che sono legate alla Terra.
1: In fondo ci sono anche molti modi di dire, potremmo dire saggezze popolari, si potrebbe parlare anche di subconscio del popolo, che ci dicono che ciò che abbiamo appena sentito da questo libro è vero. Per esempio gli dice che cosa gli è preso, oppure si dice è ossessionato da qualcosa, o che qualcuno è fuori di sé dalla rabbia. In fondo queste cose indicano con il linguaggio popolare che se non controlliamo i nostri pensieri, se non siamo padroni di noi stessi, verremo influenzati da altri che faranno il loro gioco con noi. I proverbi popolari affermano quindi che se noi non controlliamo noi stessi con i nostri pensieri, potremmo essere controllati da altri. In merito a questo c'è anche un modo di dire che credo sia molto adatto al nostro tema di oggi, che dice a senso, fai attenzione ai tuoi sentimenti, perché diventano i tuoi pensieri. Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano le tue parole. Presta attenzione alle tue parole, perché saranno le tue azioni, e fai attenzione alle tue azioni, perché diventeranno le tue abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini perché diventeranno il tuo carattere. E quindi fai attenzione al tuo carattere perché sarà il tuo destino.
0: Ciò che hai appena detto dimostra quanto sia importante iniziare già nel piccolo, dalle sensazioni, dai pensieri più sottili. Dopo tutto ciò che abbiamo sentito oggi, qualcuno si chiederà come posso liberarmi da questi influssi, da tutte queste proiezioni, da queste rispondenze, da questi influssi telepatici. Per concludere vorrei ora leggere un altro passaggio tratto da questo libro. Esiste un'unica protezione, impara a conoscere te stesso, il tuo comportamento, il tuo carattere, che è costituito dai tuoi sentimenti personali, dalle tue sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Sistema giorno per giorno, con l'aiuto del Cristo Dio, i peccati che ti si presentano nella giornata e non ripeterli più. In tal modo sviluppi la stabilità nel Cristo e non ti lasci più influenzare dai desideri, dalle passioni, dalle opinioni e dai concetti dei tuoi simili. Se abbiamo trovato il sostegno nel sé divino, non ci appoggeremo più agli altri, ne li imiteremo.
1: Abbiamo sentito la frase «trovare il sostegno nel sé divino». Cari amici all'ascolto, è proprio questa la meta che si sono posti i cristiani delle origini e forse anche voi lo potete fare passo per passo, riflettendo sui pericoli di cui abbiamo parlato e sul fatto che la nostra vita non è poi così semplice come spesso pensiamo e che i nostri pensieri, le parole, le azioni contribuiscono in modo molto determinante a come potrebbe essere il nostro destino, che potremmo anche definire come la sorte che noi stessi ci forgiamo. Questo aspetto degli influssi estranei che ci influenzano è stato un aspetto molto forte. Forse potremmo riproporci tutti insieme di dire che non vogliamo essere influenzati, ma non vogliamo nemmeno manipolare o influenzare gli altri. Abbiamo sentito che la protezione migliore è il Cristo in noi ed affermare che il Cristo è anche nel nostro prossimo. Vogliamo quindi concludere la trasmissione di oggi con questo motto, Cristo in noi, Cristo in voi, un motto che potrebbe accompagnarci e che ci possiamo riproporre ogni giorno. Vi ringraziamo di essere rimasti all'ascolto di questa trasmissione e se avete domande in merito scriveteci. Arrivederci.

0: Cari amici, benvenuti alla nona trasmissione della serie Il Giovane e il Profeta. Il Giovane e il Profeta è un libretto nel quale viene riportata l'intervista che un giovane ha fatto qualche anno fa a Gabriele, la profetessa attraverso la quale oggi Dio parla in modo diretto a tutti gli uomini. In questo libretto il giovane pone a Gabriele le domande più svariate che occupano i giovani di oggi. Si tratta di temi questi che incuriosiscono e toccano ciascuno di noi, ma soprattutto i giovani, coloro che si pongono domande sulla vita, sul futuro e sui valori che sono la base della vita sociale. Uno di questi ragazzi decide di intervistare Gabriele con lo scopo di capire come sia possibile costruire davvero un mondo nuovo, una società etica e morale. Leggiamo ora alcune delle domande che il giovane pone a Gabriele. Gabi, potresti spiegarci in modo semplice e chiaro quali sono i passi concreti nella nostra vita di tutti i giorni per sviluppare grandi valori etici e morali?
1: E Gabriele risponde: volentieri, rivediamoli ancora una volta. Come possiamo allora sviluppare valori etici e morali più elevati passo per passo? Sforzati di ascoltare i tuoi simili e cerca di dare loro una risposta sincera. Non darti tanta importanza nei colloqui. Non essere una persona che vuole sempre saperla meglio, ma rifletti, chiedendoti se sei veramente all'altezza della domanda e se sei in grado di aiutare e servire con una risposta. Mantieni pulito il tuo corpo, sforzati di portare vestiti puliti e ordinati.
0: Gabriele prosegue. Saluta i tuoi simili con pensieri e parole aperti e sii cosciente che anche tu desideri essere salutato nello stesso modo, con un viso chiaro ed aperto. Quando sei a scuola o al lavoro, non prenderti gioco dei tuoi insegnanti o dei tuoi superiori, né dei tuoi compagni o dei tuoi colleghi. Saresti forse contento se essi ridessero di te?
1: Mangia e bevi con buone maniere e sii consapevole che il cibo e le bevande che consumi sono un dono fatto dal Creatore ai suoi figli umani tramite la Madre Terra. Tratta bene gli animali, le piante, tutta la natura, ossia nello stesso modo in cui vorresti essere trattato anche tu. Infatti, tutte le forme di vita della natura hanno sentimenti e sensazioni, poiché portano in sé la vita, la facoltà di sentire e percepire. Sii consapevole che la Madre Terra ti ha donato il tuo corpo fisico. Chi rispetta se stesso e mantiene pulito il proprio corpo, apprezza e rispetta anche la Madre Terra. Non farà volutamente alcun male né agli animali né alle piante. Rispetterà anche i minerali e non li sfrutterà.
0: Cari amici, sono suggerimenti molto semplici di vita insieme quelli che dà Gabriele in questa intervista. Suggerimenti che partono dalla cura e dal rispetto di se stessi, per abbracciare anche gli altri, coloro che vivono e lavorano vicino a noi, ma non solo, anche gli animali, le piante, le pietre. Cuore di tutto, la preziosa regola d'oro di Gesù di Nazareth, che dice di comportarsi con gli altri come vorremmo che gli altri si comportassero con noi. Regola d'oro questa che ci porta alla libertà e a lasciare la libertà agli altri. E su questo aspetto Gabriele prosegue l'intervista con queste parole. Quando incontri una persona, non giudicarla, sia che tu la conosca, sia che ti sia estranea, poiché la sua condizione attuale corrisponde al suo attuale livello di coscienza e la sua individualità. Ogni uomo pensa e vive come è al momento. È la sua immagine personale, che egli determina con i suoi pensieri e con i suoi desideri, e così si presenta a te e ai suoi simili. Si veste anche in modo corrispondente e arreda la propria dimora allo stesso modo. Vive e si comporta in modo corrispondente anche dentro di essa.
1: Ogni uomo è quindi diverso dall'altro, e questa diversità Gabriele la definisce il livello di coscienza del singolo. Prosegui dicendo: anche tu sei diverso dai tuoi simili. Tu hai il tuo livello di coscienza, gli altri hanno il loro. Quale dei due è quello giusto? Secondo la legge divina, nessuno dei due, poiché ognuno mette più o meno in mostra le proprie tendenze negative, ossia ciò che è proprio, ciò che lui è. Pertanto, ognuno parla, giudica e condanna solo in base ai propri errori, divenendo così il giudice di se stesso. Gesù disse in merito, non giudicate per non essere giudicati. Infatti, col criterio con cui giudicate, sarete giudicati voi stessi, e con il metro con cui misurate, sarete misurati voi stessi.
0: Non inviare ai tuoi simili pensieri carichi di odio e di invidia, poiché nemmeno tu vuoi che gli altri lo facciano con te. Lascia la libertà ai tuoi simili. Non costringerli a fare ciò che vorresti o che potresti fare tu stesso.
1: Aiuta il tuo prossimo quando riconosci che ha bisogno di aiuto e ti chiede di farlo. Tuttavia, non metterti in mostra per questo. Fallo con umiltà e non pretendere da lui nemmeno un ringraziamento. Non entrare nel tempio, nella sfera personale del tuo prossimo, cercando di cambiarlo come tu credi che sarebbe bene per lui. Cambia tu te stesso e impara a rispettare la tua vita. In tal modo avrai anche rispetto per i tuoi simili.
0: Parole interessanti quelle di Gabi sul rispetto della libertà degli altri e del loro modo di pensare e di essere, che parte in fondo dal rispetto della vita stessa, in noi e nel nostro prossimo. Gabriele con spontaneità e chiarezza approfondisce poi questo tema, spiegando in cosa consista una buona e sincera amicizia e in particolare quella tra un ragazzo e una ragazza. Sentiamo cosa suggerisce Gabi in merito. Quando conosci un ragazzo o una ragazza, chiediti per quale scopo. E forse la sessualità? Per soddisfare i tuoi desideri assillanti? Allora chiediti come ti sentiresti se tu venissi usato per lo stesso scopo. Un buon amico, una buona amica, sono persone che non pretendono nulla per se stesse, ma danno invece ciò che si aspettano per sé. Questi sono amici di cui ti puoi fidare. Tuttavia tu stesso devi divenire un tale amico, una tale amica. Le amicizie basate sulla sessualità, senza rispetto reciproco, possono dare origine a un breve rapporto, ma mai a un buon matrimonio duraturo.
1: Che cos'è quindi essenziale per coltivare un matrimonio duraturo? Gabriele prosegue. Chiediti continuamente su che cosa è basata la tua amicizia, sulla sessualità oppure sul valore etico del rispetto reciproco. Per un buon rapporto di coppia è necessaria la fedeltà. Sei veramente in grado di essere fedele al tuo prossimo? Dirai, non lo so, perché non posso dire oggi che cosa mi capiterà domani. Da numerosi colloqui avuti con coniugi ti posso dire, aggiunge Gabriele, se non perdi mai il rispetto di te stesso e anche il tuo partner si comporta nello stesso modo, sai già oggi come ti comporterai domani, qualsiasi cosa si presenti.
0: Per un buon rapporto di coppia e un matrimonio è quindi necessaria la vera fedeltà. E Gabriele dice al giovane e a tutti noi, da questa vera fedeltà dovrebbe svilupparsi l'amore più elevato, ossia l'amore reciproco e non l'amore egoistico che si serve del prossimo come di un oggetto per darsi importanza o per mettersi in mostra, per i propri desideri, per comodità e così via. Cari amici, sicuramente ciascuno di noi sente che è così. Un buon rapporto di coppia, un matrimonio solido, può basarsi solamente sulla vera fedeltà, sul rispetto reciproco e sull'affetto l'uno per l'altra. Quello che è difficile è che tutto ciò perduri, che non si spenga con il tempo. Gabriele prosegue la sua intervista raccontando al giovane cosa sia questo amore elevato e duraturo e come si possa alimentare giorno per giorno nella propria vita quotidiana. Sentiamo ora quali sono questi spunti e suggerimenti concreti. Gabriele prosegue dicendo al giovane: L'amore elevato è la gioia nel vedere il compagno o la compagna che, grazie al rispetto per se stessi, non si lasceranno mai andare, né per quanto riguarda l'aspetto fisico, né nel vestire, né nei colloqui che si tengono insieme, né in società.
1: Gabriele continua. Abbiamo sentito che ognuno ha una propria immagine che corrisponde al proprio livello di coscienza. Se questa immagine assume un aspetto curato, ordinato e piacevole, e se entrambi i partner lo fanno, essa può diventare un'immagine amata. Entrambi vedono volentieri l'altro, gli vogliono bene e desiderano essere con lui. Da ciò derivano la fedeltà e l'amore.
0: La base per un buon matrimonio è sempre l'affetto, dal quale deriva il collegamento e non il legame. Un buon collegamento nel matrimonio si manifesta anche nel fatto che si può parlare insieme di ogni cosa e che si organizza insieme la vita nel matrimonio e nella famiglia. In tal modo si può anche parlare ad altri del proprio matrimonio e della propria famiglia, dato che non esistono segreti, non c'è nulla che separi o leghi, non esiste nulla che gli altri non possano sapere.
1: Gabriele ci spiega che in un buon matrimonio regna la libertà e che la libertà può nascere solamente dalla fedeltà, grazie alla quale ognuno può fidarsi dell'altro. Prosegue dicendo: è un rapporto costante che non è stato ottenuto e non viene mantenuto con la sessualità, ma nel quale si aspira insieme a raggiungere i valori superiori che ci sono stati insegnati da Gesù e che egli ha vissuto come esempio per noi.
0: Da ciò deriva, tra l'altro, uno scambio positivo in buoni colloqui, nell'essere l'uno con l'altra e per gli altri. I due partner immettono nella comunità i valori interiori che portano in sé, i quali sono sempre caratterizzati dall'altruismo, cioè sono disinteressati. Pertanto, essi si impegnano in modo attivo non solo in famiglia, ma nella comunità di vita e nel proprio ambiente, ma anche nel grande tutto per il bene di tutti.
1: Essi conducono una vita che porta frutti, che li appaga e li rende felici. Anche se si uniscono fisicamente, ciò non è determinante, perché non usano il rapporto fisico per trattenere e legare il partner, per rilassarsi o per altri scopi. Un tale matrimonio è aperto per una grande famiglia, nella quale vivono ed operano insieme persone dagli stessi intenti, come in cielo, così in terra. Sì, cari amici, Gabriele ci trasmette un'ampia visione del matrimonio, che non si limita quindi a coltivare un piccolo nucleo familiare, ma che opera e si attiva anche per la grande famiglia, ossia per il bene di tutti.
0: Voi giovani, dice Gabriele, tenete presente che entrambi, sia l'uomo che la donna, hanno un livello di coscienza diverso. Ogni livello di coscienza, anche i valori etici e morali più elevati, ossia i principi della nostra vita, si esprimono sempre in immagini. In molti colloqui ho fatto l'esperienza, dice Gabriele, che non è bene vivere il matrimonio in uno spazio molto ristretto. Sarebbe molto meglio, se fosse possibile, che ogni partner avesse il proprio regno, ossia la propria stanza, o addirittura diverse stanze, che può arredare in modo personale. Se è possibile, poi ognuno dovrebbe anche avere il proprio bagno. Certo, per molti di noi forse non è possibile avere una stanza tutta per sé, ma potrebbe anche trattarsi di un angolo della casa, di un garage con i propri attrezzi, di una poltrona o di una scrivania che possiamo tenere secondo la nostra mentalità e la nostra coscienza.
1: Gabriele dice che all'interno della famiglia anche i bambini dovrebbero avere il proprio piccolo regno e aggiunge: ognuno di noi, anche i bambini, ha una propria immagine individuale, costituita dal proprio modo di sentire, pensare, parlare, agire e volere. Portiamo questa immagine personale anche nel nostro appartamento, dandogli forma, ossia dandogli un'impronta.
0: Sicuramente molti di noi sanno che le differenze tra uomo e donna nel modo di vivere e di arredare la casa non sono poche. Sentiamo ora cosa dice Gabriele in merito. La donna, quale principio femminile della creazione, per propria natura ha un'immagine di comportamento, abbigliamento e arredamento diversa da quella dell'uomo. La donna, la madre che in base alle proprie qualità, arreda in genere di più la casa o si intrattiene nell'appartamento più spesso e più a lungo, per esempio del marito che lavora fuori, arrederà le stanze e l'appartamento in base alla propria immagine, della propria coscienza. Per quanto un rapporto di coppia o un matrimonio possa essere buono, quindi, se la moglie crea la propria immagine nell'appartamento e il marito venendo a casa immette la propria immagine in quella della donna, appoggiando una certa cosa in un determinato posto oppure spostando qualcosa che non corrisponde più quindi all'immagine della donna, tutto ciò sembra sempre una piccola ferita per la donna.
1: Forse qualcuno affermerà che tali eventi siano insignificanti. Tuttavia Gabriele ci dice che nel corso del tempo essi possono essere causa di dissidi e in seguito di gravi litigi. In tal caso, continua Gabriele, uno rifiuta l'altro e si può eventualmente arrivare ad una separazione. Ciò può essere evitato se ognuno ha il proprio regno, nel quale si può esprimere individualmente. Chi ha rispetto per se stesso rispetterà anche il regno dell'altro.
0: Se l'uomo e la donna hanno sviluppato prima valori etici e morali più piccoli e in seguito quelli più elevati, come per esempio la fedeltà e un amore più elevato, che portano l'uomo ad amare l'immagine di sua moglie e la donna quella del marito, entrambi hanno gioia l'uno con l'altro, poiché il loro comportamento è dettato da norme etiche e morali ad alto livello. Da ciò risulta anche il senso di responsabilità per i figli.
1: Gabriele ci spiega inoltre che chi coltiva questa consapevolezza di un'etica e di una morale superiori non porta responsabilità solo per la propria famiglia, ma è un buon responsabile anche nel campo del lavoro e ci si può fidare di lui. Tali persone, prosegue Gabriele, non si isolano dalla società, hanno veri amici e coltivano queste amicizie. Sono persone competenti e che portano nella società una consapevolezza basata su valori interiori, che la società odierna non conosce più.
0: Coloro che hanno valori e ideali elevati non diranno mai: mia moglie è invecchiata o mio marito è invecchiato, quindi mi cerco un partner più giovane. Chi ha l'impronta di norme etiche e morali elevate trova una nuova conquista in ogni stagione della vita. Dipende solo dal modo in cui si sfruttano le stagioni della vita. Nell'autunno della nostra vita possiamo conquistare tante cose positive, come un tempo nell'estate della nostra esistenza. Dipende solo da come sfruttiamo le giornate, da ciò che facciamo con le stagioni della nostra vita. Chi ha rispetto di se stesso non rimpiange né la primavera né l'estate della vita, poiché, dice Gabi, ha vissuto in modo appagato tutte e due le fasi di vita. Le persone che hanno questi valori mantengono la fedeltà.
1: Se gli uomini di Stato fossero di buon esempio in questo senso, i giovani ne potrebbero trarre un vantaggio. Lo Stato non avrebbe più bisogno di esigere la protezione dei matrimoni e delle famiglie, ma gli uomini di Stato saprebbero in che modo i matrimoni e le famiglie possono divenire stabili e come potrebbero essere protetti in tutti i campi della vita. Il giovane si rivolge ora a Gabriele con le seguenti parole. Gabi, ciò che hai detto in merito alle amicizie, ai rapporti di coppia, matrimoni, famiglie e sesso mi sembra estremamente importante per non ingannare se stessi. Per fortuna c'è qualcuno che può dire a noi giovani come vanno le cose e cosa conta veramente.
0: Cari amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione che speriamo sia stata di vostro interesse. Dalle parole chiare e semplici di Gabriele si evince che la base per una società pacifica, dove regna la giustizia, una società dove gli uomini e le donne vivono liberi e in armonia tra loro, ma anche con la natura e gli animali, si può costruire non tanto, come direbbero molti, con rivoluzioni di piazza, ma solo passo per passo, partendo da un cambiamento rivoluzionario di noi stessi, delle nostre abitudini e del nostro modo di rapportarci agli altri, alla natura e agli animali. Partendo quindi dal costruire rapporti aperti e sinceri con gli altri, fondati sul rispetto reciproco, provando a portare concretamente noi stessi nella nostra vita, nella famiglia e nel lavoro, quegli ideali che ci aspetteremmo di trovare nella società stessa in cui viviamo. Cari amici, proviamoci e forse ci stupiremo nel vedere come piano piano il mondo intorno a noi comincia a cambiare e come questo possa in fondo contagiare non solo i nostri amici e i colleghi, ma tutti coloro che vivono intorno a noi. Se lo desiderate, scriveteci le vostre esperienze. Arrivederci alla prossima puntata.
2: Arrivederci.

0: Herzlich willkommen.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari amici all'ascolto. Vi salutiamo per questa terza puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. I testi che ci sono stati tramandati riportano soltanto pochi frammenti sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù. Fino a poco tempo fa non si conoscevano le istruzioni approfondite che egli diede già allora a una piccola cerchia dei suoi discepoli. Nella nostra epoca ci sono stati rivelati per la prima volta in ogni dettaglio gli insegnamenti universali della libertà dati da Gesù di Nazaret. Infatti, all'inizio degli anni 90, Gesù, il Cristo, per mezzo della sua parola profetica, data tramite Gabriele, la grande profetessa, istruttrice e messaggera, ha rivelato i suoi grandi insegnamenti cosmici all'umanità. In questi insegnamenti non ci sono misteri, ma essi ci permettono invece di gettare uno sguardo nel profondo del senso e dello scopo della nostra vita terrena e di comprendere ciò che si trova ben al di là dell'orizzonte limitato della nostra esistenza terrena. In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato spiegazioni dettagliate per aiutarci a comprendere in profondità i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste spiegazioni sono raccolte insieme agli insegnamenti del Cristo Dio in un'opera che comprende 5 volumi, dalla quale oggi leggeremo di nuovo alcuni brani insieme a Gabriele, che è qui con noi nello studio. Chi ha avuto la possibilità di seguire le trasmissioni precedenti probabilmente ha già fatto l'esperienza che questi grandi insegnamenti cosmici sono aiuti pratici con i quali si può imparare molto per la vita quotidiana, rivolti a tutti, giovani o anziani, e per tutti i campi della vita, sia nel lavoro, in famiglia o con gli amici. Se lo desiderate, fate anche voi le vostre esperienze, provando a metterle in pratica. Nella trasmissione di oggi continueremo a leggere dal testo, proseguendo dal primo volume a pagina 51.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: tutti risorgeranno in me. Io troverò tutti coloro che credono di essere perduti. E i deboli diverranno forti in me, dato che io sono la gloria nel Padre. Sentiamo ora cosa ci ha spiegato in merito Gabriele. Questo paragrafo dovrebbe infonderci coraggio, darci fiducia, poiché Dio è. E noi risorgeremo nel Cristo, poiché il Cristo è la luce della resurrezione in noi. Ogni giorno Egli ci porge la mano, mostrandoci ciò che dovremmo mettere in pratica, ossia realizzare, in modo che la luce del Cristo, possa crescere in noi e noi possiamo risorgere nel Cristo.
1: Io ritroverò tutti coloro che credono di essere perduti. Così dice il Cristo Dio. Cari amici, cosa ci vogliono dire queste parole? Nulla può andare perduto, nessun essere, nessun granello di polvere può andare perso, dato che nel granello di polvere c'è Dio. Se andasse perso un solo granello, l'infinito non sarebbe perfetto. Nessuna energia va persa, e Dio è energia positiva, eterna, splendente. Egli risplende nel granello di polvere, nel granello di sabbia, e questa piccola forma, spesso insignificante per noi, racchiude in sé, a sua volta, la divinità. Quindi, se questa piccola cosa andasse persa, non esisterebbe più una parte della creazione. Questo è impossibile, poiché Dio è. Sì, già la particella più piccola è sorretta e protetta dalla cura di Dio, quanto più il Cristo seguirà ogni essere, ogni uomo. Infatti, l'essere spirituale insito nell'uomo possiede tutte le forze dell'universo. Il più piccolo è nel grande e il grande nel più piccolo. E nulla può andare perso, perché Dio è. Egli è nella particella più piccola come nel grande.
0: Continuo a leggere. In Dio non esiste niente che passi, niente che si perda nel nulla. Quando diciamo che il mondo passerà, intendiamo che crollerà tutto ciò che è egocentrico, in modo che possa sprigionarsi ciò che è altruistico, la forza divina insita in noi. Quando diciamo che l'uomo, la parte umana, ossia ciò che è peccato, l'involucro dell'ego, passerà, che dovrà morire, questo significa che l'involucro deve trasformarsi affinché la parte pura, fine, nobile dell'eterno essere spirituale possa venire alla luce. Essa si trasforma poiché Dio, la vita interiore, è imperituro. Cari amici all'ascolto, Gabriele ci spiega in modo più profondo anche le parole del Cristo Dio e i deboli diverranno forti in me. Potremo trasformarci in senso divino per ridivenire forti nel divino solo se aspiriamo a farlo. Dal mondo dei nostri pensieri possiamo dedurre se intendiamo farlo seriamente. Se ruotiamo ancora molto attorno a noi stessi, nutriamo il nostro ego umano. E se nutriamo il nostro ego umano, come vogliamo giungere a Dio? Dio non nutre il nostro ego umano. Siamo noi stessi che lo nutriamo, rafforziamo ed ingigantiamo, facendo cattivo uso delle forze di Dio che ci vengono donate ogni giorno. Le trasformiamo in energia negativa con il nostro modo di percepire, pensare, parlare ed agire egocentrico. Oppure sottraiamo forze al nostro prossimo, rendendolo dipendente da noi, in modo che faccia ciò che vogliamo. In tal modo ci appropriamo della sua energia, che impieghiamo poi per noi, e in fondo ne abusiamo.
3: Ogni attimo abbiamo l'opportunità di riconoscere, di afferrare nel negativo, nella debolezza, il positivo, il divino, la forza, e di scegliere quest'ultima costruendo su di essa. Le negatività che abbiamo accantonato verranno poi trasformate gradualmente nel Cristo. La debolezza diviene forza. Abbiamo sempre la possibilità di realizzare, di impegnarci a trasformare i nostri aspetti del tutto umani, le nostre debolezze umane. Dipende solo se lo facciamo veramente. Ciò che conta è che lo facciamo.
0: Il Cristo dice, e i deboli diverranno forti in me, poiché io sono la gloria nel Padre. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele che ci aiuta a comprendere in modo più profondo questa frase. Che cosa succede se, riferendoci a questa affermazione, diciamo, Bene, allora restiamo deboli. Nella debolezza c'è la forza e prima o poi verrà alla luce.
4: Irgendwann wird die Stärke zum Vorschein kommen.
0: Anche se restiamo passivi, se continuiamo a far passare le giornate senza sfruttarle, la forza verrà alla luce. Tuttavia, attraverso la sofferenza, la malattia, le pene, attraverso l'espiazione. Un giorno, anche se sarà solo dopo varie incarnazioni, oppure nei regni delle anime, ci renderemo conto che dobbiamo percorrere la via del pentimento, del chiedere perdono, del perdonare, e che non possiamo più ripetere gli errori umani che abbiamo riconosciuto. Non possiamo fare a meno di riconoscere le nostre debolezze, affinché in esse si possa risvegliare la forza. Quindi se consideriamo le nostre debolezze gli aspetti umani, e con questo si intendono gli aspetti umani più bassi, la parte debole in noi, allora la forza, la luce del Signore, si irradierà a noi. Se stiamo solo ad aspettare che ci venga data la forza, non la raggiungeremo. Siamo noi che dobbiamo riconoscere noi stessi. Infatti, se non riconosciamo i nostri errori e le nostre debolezze, continueremo a ripeterli. Siamo noi che li dobbiamo riconoscere, che dobbiamo percorrere la via della purificazione e non ripetere più gli errori. In questo modo si risveglia la forza, che è in fondo lo Spirito del Cristo Dio in noi, e poi giungiamo insieme a Lui nella gloria del Padre, dove si trova Lui, il Cristo.
1: E questo non è difficile sulla via che conduce a Dio, ci dice Gabriele per incoraggiarci, e ci spiega ancora, diviene difficile solo se non abbiamo fede in Dio, nostro Padre, e nel Cristo, nostro Redentore. Se non ci affidiamo a Dio, diviene difficile solo se non vogliamo accettare

0: Dobbiamo giungere a Dio attraverso l'uomo oppure attraverso l'animale o la pianta che noi rifiutiamo. Divenire puri significa dischiudere la nostra eredità eterna che racchiude in sé le forze di tutte le forme di esistenza dell'intero universo. Non possiamo quindi escludere nulla dal nostro cuore, altrimenti non dischiuderemo la nostra eredità celeste.
1: Liebe Mitmenschen, cari amici, dalle spiegazioni date da Gabriele impariamo quanto segue. Tutto ciò che percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è importante. Infatti, ogni pensiero, ogni sensazione ed ogni sentimento sono un aspetto della legge divina oppure della legge causale. La legge causale, la legge di causa ed effetto, è il termine globale. Noi siamo registrati con le nostre colpe nella legge di causa ed effetto. Ognuno di noi è una legge personale nella legge causale. La nostra legge personale è il nostro ego umano, con tutte le sue varianti. Questo ego umano deve essere smantellato, ossia trasformato, affinché possiamo giungere nella legge impersonale a Dio. Rendiamoci conto ancora una volta del fatto che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola ed ogni azione sono un aspetto della legge. Chiediamoci, ciò che sentiamo, percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è divino o è contrario al divino? Ciò che è divino ci eleva e ci rende liberi, felici e sani. Ciò che non è divino, invece, è contro la libertà, contro la felicità, contro la salute. Per questo ci porta a malattia, sofferenza, infermità e mancanza di pace. Così, ogni attimo, sia che ne siamo consapevoli oppure no, decidiamo di ingrandire la nostra legge personale, cioè le nostre colpe, oppure di divenire divini. Anche nel nostro subconscio avviene continuamente uno scambio, ossia una comunicazione con forze corrispondenti. Noi siamo responsabili anche per queste sottocomunicazioni.
2: Il senso e lo scopo della nostra vita terrena sono di giungere dagli aspetti umani, ossia dai nostri peccati, a quelli divini, dall'egocentrismo al collegamento con Dio, alla vita interiore. Ogni anima ed ogni uomo conoscono i criteri su cui orientarsi per vivere in modo conforme alla legge. Essi sono formulati nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se adempiamo passo per passo i 10 comandamenti e il discorso della montagna, giungiamo dal conscio al subconscio. Diveniamo improvvisamente coscienti di cose di cui non eravamo consapevoli e in tal modo le possiamo sistemare. Dobbiamo quindi elaborare uno strato dopo l'altro. Se lo facciamo seriamente insieme al Cristo, potremo risparmiarci molte cose. È solo l'azione che conta, la realizzazione dei comandamenti di Dio. Se li realizziamo giorno per giorno, la grazia e l'aiuto di Dio interverranno continuamente. Possiamo essere consapevoli

0: della grazia e dell'aiuto di Dio, tuttavia dobbiamo fare i nostri passi per sviluppare l'anelito di avvicinarci a Dio, nostro Padre, e quindi alla nostra eredità divina. Questo vale per tutti gli uomini e per tutte le anime.
1: Egli, il grande unico universale, mi ha affidato, quindi ha affidato al Cristo, il compito di ricondurre nell'eterno essere tutto ciò che sembrava essere perduto. Cari amici, sono parole del nostro Redentore, il Cristo, che ci confortano. La redenzione è data a tutti per divenire liberi e per trovare se stessi in Dio. Per questo dovranno scomparire anche tutte le religioni e tutte le istituzioni. In Dio non esistono né religioni né istituzioni. La religione interiore è il Cristo Dio, è la vita dell'uomo nel Cristo. Se dischiudiamo la nostra eredità divina attraverso la fede, la fiducia e la realizzazione della legge di Dio, facciamo risplendere in noi la scintilla redentrice.
2: Zum Leuchten gebracht.
1: Per far questo non abbiamo bisogno né di religioni esteriori né di istituzioni. Se abbiamo dischiuso il regno interiore dentro di noi, siamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, e quindi con tutte le forze dell'infinito, dato che siamo divenuti nuovamente divini.
3: Cari amici, continuiamo a leggere nel nostro libro i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E ascoltiamo un altro insegnamento del Cristo Dio. Il Cristo dice: quale Gesù di Nazaret parlai della legge della vita a coloro che erano in grado di comprendermi, senza servirmi di similitudini. Le sacre parole erano dei segreti per coloro che non erano in grado di comprendermi. Per tale motivo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, in modo che abbiano a trovarmi. Infatti, io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
0: Come possiamo imparare a comprendere le parole dello Spirito del Cristo Dio? Gabriele lo spiega a tutti noi. Dobbiamo imparare ad ascoltare e a percepire nel profondo delle parole, per afferrarne il profondo significato, altrimenti non riusciremo ad interpretare le parole. Tutto ciò che viene detto resta per noi un segreto. Possiamo comprendere la legge di Dio solo se impariamo a conoscerci. Chi non conosce se stesso non comprende se stesso, e chi non comprende se stesso non si conosce. Chi non si conosce non può nemmeno guardare nel profondo delle parole dello Spirito di Dio, ed esse restano segreti per lui. È per questo che esiste la via interiore. Chi percorre la via interiore con coerenza purifica la propria anima. Purificando l'anima, la coscienza si dilata e nell'anima e nel corpo dell'uomo scorrono sempre più luce e forza. L'uomo vede le cose più chiaramente e con una visione più ampia e più profonda, afferra e percepisce di più. Perché? Perché ha più energia. Quanto meno energia divina abbiamo, tanto meno comprendiamo, perché non comprendiamo nemmeno noi stessi, dato che non vogliamo vedere come siamo.
4: Il Signore disse, ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita. Perché? Chiede Gabriele. E ci dà subito anche una risposta. Perché viviamo in una potente epoca di sconvolgimenti, in un'epoca mai esistita prima d'ora. Tutte le vecchie strutture scompariranno. In nessun paese, in nessun continente sopravviveranno le vecchie cose. Esse verranno spazzate via. E questo segna la venuta del Cristo. Il Cristo dice, io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. E Gabriele ci dice in merito, il suo regno dovrebbe essere anche il nostro regno, dato che noi siamo eredi di questo regno, poiché il regno del bene, della purezza, si trova in noi, è la nostra eredità spirituale. Non dovremmo accontentarci di sapere queste cose. Mettiamoci in cammino. Dobbiamo dischiudere di nuovo la nostra eredità spirituale per giungere nel regno interiore, per essere abitanti del regno di Dio, nel regno della pace di Gesù Cristo, in cielo o sulla terra. Quindi non possiamo fare a meno di dischiudere il regno interiore, la legge assoluta.
0: Il Signore dice, chi ha orecchi per intendere, intenda. Gabriele ci spiega il significato di queste parole. Se impariamo a sentire cosa c'è nel profondo delle parole, non avremo più bisogno del linguaggio delle immagini, costituito dai nostri concetti, da proiezioni del nostro ego umano, e vedremo in profondità l'immagine di Dio nella parola e in fondo noi stessi quali esseri divini. Il linguaggio si esprime in immagini. Se sono immagini umane, abbiamo bisogno di similitudini, delle immagini della legge causale. Se giungiamo alle immagini di Dio, afferriamo plasticamente le leggi di Dio e guardiamo più a fondo. Quindi se sciogliamo ciò che è legato, si svelano anche i cosiddetti segreti di Dio. Dio non ha segreti. Con i nostri peccati che non vogliamo rendere palesi, ci precludiamo l'accesso alla vita interiore. In tal modo non guardiamo in profondità e definiamo tutto come segreto di Dio. Se sciogliamo le catene del nostro ego umano, ci sciogliamo dai nostri pensieri segreti, da ciò che vorremmo ancora nascondere, e così sveleremo anche i cosiddetti segreti di Dio.
1: Quindi in Dio non ci sono segreti. Noi stessi siamo un nostro segreto per noi. Siamo noi stessi che abbiamo offuscato l'eterna legge, la nostra eredità spirituale, con il nostro errato modo di pensare, con i nostri peccati. Quindi dobbiamo scoprirla di nuovo noi, dato che siamo eredi dell'eterna verità, esseri di luce. Sappiamo che percorrendo la via interiore giungiamo nella legge assoluta, alla nostra eredità spirituale. Tuttavia, non vi giungiamo se ci limitiamo a parlare della via interiore. In tal caso ne parliamo solamente, mentre invece dovremmo mettere in pratica. Non limitiamoci quindi a parlare, ma facciamo. Percorreremo così la via interiore seriamente. Solo se la percorriamo seriamente, ossia con coerenza, usciremo dal pantano dei peccati. Riflettiamo su quante belle parole sono state dette in merito al Cristo e su quanto è stato scritto sulla legge causale. Non serve a nulla se ascoltiamo e leggiamo soltanto le parole. Non serve a nulla se solo ne parliamo. Dobbiamo compiere le cose noi stessi e quindi metterle in pratica.
3: Cari amici all'ascolto, nella trasmissione abbiamo sentito come un filo conduttore l'indicazione che ciò che conta sono solo le azioni concrete. I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth sono quindi insegnamenti pratici, da mettere in pratica in modo concreto, che ci indicano la via per giungere nel regno interiore. Oggi abbiamo sentito tanti aiuti e indicazioni e chi lo desidera può provare a metterli in pratica. Se desiderate rileggere ciò che avete ascoltato oggi, potete trovare il testo nel primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro lo potete richiedere in libreria. Nelle prossime trasmissioni continueremo a leggere dal testo dei grandi insegnamenti cosmici e nella prossima puntata parleremo tra le altre cose dei seguenti aspetti: come possiamo nobilitarci, come possiamo affinarci e come sviluppiamo il senso della comunità. Ci farà piacere se vi rimetterete di nuovo in ascolto per continuare a imparare insieme con noi. Vi auguriamo ogni bene, tante buone esperienze, arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.
5: Gott zum Gruß.

buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e anche la natura sta diventando più silenziosa. Prima che anche tu ti ritiri nel tuo lettino, ascolteremo, se vuoi, alcune parole di Lio Banì, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Lio Banì dice: il nostro eterno Padre Celeste emana il grande e potente amore, la sua legge, e ci dona tutta la sua forza e la sua pace. L'amore di nostro Padre pervade tutte le stelle, si irradia in ogni bambino, in tutte le persone, così anche nei tuoi genitori, nei tuoi nonni, nei tuoi fratelli e sorelle, nei tuoi compagni di gioco ed amici. La grande luce, l'amore del nostro eterno Padre, scorre anche attraverso tutti gli animali, le piante e le pietre. Il potente amore di nostro Padre Celeste non conosce limiti, permea ogni cosa. L'amore di Dio compenetra tutto l'universo. Nell'infinito, nell'amore di Dio, siamo tutti al sicuro, perché siamo scaturiti da Lui, dall'amore di nostro Padre.

cari bambini, questi erano i buoni pensieri di Liobanì per una buona notte. E già da ora vogliamo augurare a tutti una buona notte. Dormite bene.

0: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla 19ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, che inizia col grado dell'ordine. Sulla via interiore che conduce a Dio in noi, la via del Cristo Dio, impariamo che non siamo di questo mondo. Siamo esseri cosmici, creati dall'unico eterno Dio, nostro Padre, a sua immagine. Questo buon Padre, che è amore e che è sempre fedele ai suoi figli, ci chiama tramite il Cristo, suo Figlio, il nostro Redentore, a percorrere la via di ritorno alla nostra vera patria. Il Cristo Dio chiama in tutto il mondo. Non temete, poiché Dio è in voi. Venite tutti a me, desidero aiutarvi e guidarvi al Padre, poiché io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Le sue pecore, che conoscono la sua voce, seguono questa chiamata che conduce alla vera pace e libertà, alla protezione e alla sicurezza in Dio, e percorrono la via nell'epoca sofianica e messianica. È la via di ritorno al nostro vero essere, che i profeti di Dio in tutte le epoche portarono continuamente agli uomini e che oggi viene insegnata dalla sapienza divina. I compiti e le spiegazioni sulla via interiore, a partire dal grado dell'ordine, ci sono stati dati dal regno di Dio. Il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, che chiamiamo Fratello Emanuele, li ha rivelati tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, che ci ha dato ulteriori aiuti. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Lisa, vi leggiamo dal testo di istruzioni quali allieve tra allievi. Se volete potete preparare carta e penna per annotarvi le spiegazioni che ascolteremo oggi. Se desiderate rileggerle, trovate tutti i compiti, gli esercizi e le spiegazioni nel libro con il testo di istruzione della via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi iniziamo con un bellissimo esercizio che ci ha dato il nostro insegnante spirituale Fratello Emanuele. Gabriele ci spiegò: questo compito è sempre valido sulla via interiore, dato che contribuisce a nobilitarci. Il seguente compito non dovrebbe essere considerato un esercizio da fare una volta sola. Ci sarà utile ogni volta che non riusciremo a superare pensieri, difficoltà o preoccupazioni. Gli allievi del grado dell'ordine che hanno eseguito questo compito ne sono stati entusiasti. Hanno applicato questo esercizio ogni volta che non riuscivano a superare immediatamente qualche cosa.
1: Leggiamo dal libro le spiegazioni di Fratello Emanuele su questo compito. Alcuni di voi sono ancora oppressi da preoccupazioni, difficoltà e problemi. Finché vivete nel mezzo di questi complessi che vibrano, ritenete che siano importanti e che non possano essere superati e rimessi facilmente. Fratello Emanuele ci ha perciò consigliato di fare il seguente esercizio. Con le vostre sensazioni immaginate di essere nel cosmo, nel mezzo dell'universo. Chiudete gli occhi, interiorizzatevi e vedetevi librare o in piedi nel mezzo dell'infinito, nell'universo. Lasciate le vostre difficoltà e i vostri problemi sulla Terra, dove li avete messi in moto o dove hanno avuto origine. Con le sensazioni elevatevi quindi verso l'alto ed esprimete le seguenti parole ad alta vibrazione che vi metteranno le ali, facilitandovi la riuscita del compito. Esprimete in parole queste forze positive, immettendole nel vostro interiore. Io sono un essere cosmico. La mia patria è l'universo, il cosmo. Mi libro verso i soli e i mondi dell'infinito. I miei problemi e le mie difficoltà rimangono sulla terra. Queste parole dovrebbero essere tutt'uno con il mondo delle vostre sensazioni e dei vostri pensieri. In tal modo vi sarà possibile fare bene questo esercizio. Caro fratello, cara sorella, con le tue sensazioni ti trovi ora nell'universo. Guarda ora le difficoltà e i problemi che hai lasciato sulla terra, nella dimensione temporale, sulla materia. Gabriele disse: solamente se stiamo al di sopra delle nostre difficoltà e dei nostri problemi, riconosciamo che essi sono futili e poco importanti e che non dovremmo dare loro troppo peso. Vedendoli dall'universo, ossia prendendo più distanza dalle nostre difficoltà e dai nostri problemi, ci accorgiamo di quanto essi siano superflui ed effimeri. Da lì, dall'universo, riconosciamo improvvisamente quanto sia stolto occuparci continuamente di cose prive di importanza. Nell'universo, lontano da problemi e difficoltà, presagiamo che cosa significhi la coscienza cosmica, che cosa sia la vita in unità con l'Eterno. Nell'infinito presagiamo cosa significhi vivere in unità con ogni essere. Dunque, se riusciamo a librarci con le sensazioni nell'universo, nell'infinito, percepiamo di essere come soli, che splendono e brillano in modo molto più luminoso degli innumerevoli soli della totalità.
2: Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni su questo esercizio. Caro fratello, cara sorella, questo compito è meraviglioso. Esercitati ed eseguilo con gioia e riuscirai così a superare più rapidamente le infimità, le difficoltà e i problemi. Inoltre, fratello Emanuele ci ammonì a vedere il bello e il bene in ogni cosa. Anche nel negativo, ci ha detto, si trova il germe del positivo. Guarda coscientemente nel profondo e non vedrai solo il negativo, ma anche il positivo. Affermalo e diverrai a poco un uomo orientato in modo positivo. La vita è in tutto. Comunica con le forze positive nei cespugli verdeggianti, negli arbusti e negli alberi, nella natura in fiore, in tutto ciò che esiste. Ogni stagione ha la propria bellezza. Ovunque puoi trovare la forza di Dio, il positivo, nella pioggia, nella neve, nella tempesta e nel vento, nel freddo, nel caldo e nella calura. Fratello Emanuele ci disse: non lamentarti, ma accetta tutto ciò che la giornata ti porta e vedi il positivo in ogni cosa. Così ogni giornata diverrà per te un giorno ricco di avvenimenti, vissuto in Dio. Gabriele spiegò: se ci esercitiamo quindi a vedere il bene in ogni cosa e a comunicare con le forze dell'amore, diverremo coscientemente una parte del grande tutto. Se siamo disposti a staccarci dalle nostre difficoltà, dai nostri problemi e dalle nostre miserie umane, avanzeremo più rapidamente sul sentiero interiore, dato che anche i nostri 5 sensi si affineranno più rapidamente e le antenne, ossia i sensi, si orienteranno verso l'interiore, verso il nucleo centrale della nostra anima. Ciò che si irradierà poi dall'interiore verso l'esteriore sarà la purezza dell'essere, l'anima luminosa, la grazia dell'essere spirituale. Gabriele disse: fratello Emanuele ci ricorda che la via interiore dovrebbe essere una gioia. Lieti e grati verso Dio, dovremmo sconfiggere il nostro ego per ottenere forza divina. La via interiore, se percorsa con successo, porta dinamismo interiore e altruismo. Caro fratello, cara sorella, Le parole di fratello Emanuele ci hanno dato nuova forza. Percorriamo quindi la via interiore animati dalla gioia interiore, nella coscienza che il Cristo, la luce della redenzione, ci è così vicino e che possiamo avvicinarci a Lui, adornati dalla gemma della virtù e con la certezza che nel regno di Dio non ci sentiremo degli estranei.
0: Alla fine del sesto capitolo, Gabriele riassume ancora una volta i compiti e le spiegazioni per la nobilitazione dei sensi, soprattutto della scuola del senso del tatto. Il senso del tatto, di cui abbiamo parlato in questa lezione, fa parte dei cinque sensi dell'uomo. I compiti precedenti che ci sono stati trasmessi dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, sono serviti a mettere sotto controllo gli altri quattro sensi. Se prendiamo i cinque sensi nel loro insieme e li consideriamo dal punto di vista dello spirito, ci rendiamo conto che spesso la mano desidera toccare ciò che gli occhi vedono e che gli occhi desiderano vedere la fonte degli odori e dei profumi che giungono all'olfatto. Allo stesso tempo reagisce il tatto. Per esempio, l'uomo prende la bottiglietta che contiene il profumo e la avvicina al naso. Oppure, attratto dagli odori che provengono dalla cucina, si avvicina al fornello, solleva il coperchio della pentola e inspira pienamente il profumo del cibo che sta cuocendo. Un altro esempio. Una persona vede una bella stoffa e si avvicina per toccarla. Oppure vede dei mobili di varie forme e colori e si avvicina per toccarli, per esaminarli e per rendersi conto di come sono. Vede, per esempio, dei bei fiori in giardino, in un campo o nel bosco. Spinto dal senso della vista, dell'olfatto e del tatto, si avvicina per toccarli, per sentirne il profumo o addirittura per coglierli.

0: I sensi incontrollati stimolano i nostri desideri e le nostre idee che vogliono realizzarsi. I desideri assillanti stimolano maggiormente i pensieri in merito al voler possedere, essere e avere. Da ciò possono sorgere sentimenti di invidia, inimicizia e gelosia. Se il nostro vicino ha ciò che noi non abbiamo e se noi desideriamo le stesse o simili cose.
1: Continuiamo a leggere dal riassunto. Se i cinque sensi dell'uomo sono rivolti verso il mondo materiale, l'uomo desidera, per quanto possibile, vedere e ascoltare tutto, odorare profumi piacevoli, assaggiare buoni cibi e bevande e toccare tutto ciò che può afferrare. Questi tratti umani dell'ego non condurranno mai al silenzio interiore. I nostri cinque sensi sono nel contempo le cinque antenne dell'uomo. I cinque sensi, ossia le antenne, cercano continuamente di trasmettere alla ricevente uomo tutte le curiosità, i desideri e le esigenze insite in lui. I nostri cinque sensi ci afferrano e fanno di noi una marionetta in balia di forze terrene o di influssi provenienti dal regno delle anime. Spesso, senza che ce ne accorgiamo, siamo come un oggetto privo di volontà che si lascia spingere dai sensi indomiti. Il gioco che i sensi fanno con l'uomo può provocare ulteriori colpe karmiche, dato che l'uomo lascia libero corso ai propri sensi. Così facendo, assorbe tutte le vibrazioni che i sensi gli trasmettono. L'uomo resta quindi in balia dei propri sensi finché non riesce a metterli sotto controllo. Se la nostra coscienza è orientata al punto che possiamo compiere molte cose con la forza di Dio, subordinando i nostri pensieri, i nostri sentimenti e il nostro volere alla volontà eterna, non solo saremo protetti dagli stimoli dei sensi, ma in gran parte anche da numerose vibrazioni negative, anche dai virus e dai batteri nocivi, a meno che questi non vengano attirati da una causa dell'anima divenuta attiva, che vibra allo stesso livello di vibrazione di un agente patogeno.
2: Nella sua rivelazione per il grado dell'ordine, fratello Emanuele ci ha spiegato: gli uomini toccano mobili, stoffe, vestiti e molti altri oggetti. Lasciano ovunque le loro impronte, ossia le loro vibrazioni. Vibrazioni di ogni tipo aderiscono a tutti gli oggetti. Quindi, chi non riesce a dominare il proprio senso del tatto, perché non ha ancora affinato ampiamente i propri sensi, dato che vive ancora proiettato verso la materia e non nella coscienza universale, assorbe molte vibrazioni che vibrano al suo stesso livello di coscienza. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Cara sorella, caro fratello, abbiamo quindi sentito che la nostra aura assorbe tutte le vibrazioni che corrispondono al livello di vibrazione delle rispondenze esistenti in noi o che si stanno formando. Le forze che assorbiamo influiscono a loro volta sul mondo dei nostri pensieri. Se si continua a pensare sempre nello stesso modo, si forma un complesso di pensieri. Un complesso di pensieri è più o meno una rispondenza, grande o piccola. La rispondenza che si sta formando può trovarsi nel conscio o nel subconscio. La rispondenza è un campo magnetico che attira tutto ciò che vibra sulla stessa lunghezza d'onda. Una rispondenza, un complesso di pensieri, funge perciò da bersaglio per i più disparati campi energetici, sia per quelli che si trovano nell'atmosfera o nelle sfere di purificazione, sia per quelli delle anime che hanno una vibrazione simile a quella del complesso di pensieri, ossia simile alla rispondenza. Le forze negative che ci influenzano provocano un logoramento e una contrazione del sistema nervoso, causano nervosismo e con il passare del tempo possono dare origine a malattie.

0: Le forze positive, invece, stimolano il sistema nervoso, rilassano il corpo e fanno sì che l'anima e l'uomo giungano a vibrazioni più elevate e più fini. Perciò dovremmo fare tutto coscientemente. Dovremmo pertanto pensare e vivere in modo concentrato, orientando sempre più i nostri sensi, ossia le antenne, su cose belle, nobili, buone e pure, sul divino.
1: Nel riassunto, Gabriele ci ricorda l'esercizio delle giornate esteriori e interiori per nobilitare il senso del tatto. Leggiamo. Vi ricordo ancora una volta gli esercizi. Ci esercitiamo nel nobilitare il nostro tatto. Per 2 giorni viviamo dall'interiore verso l'esteriore, in modo completamente cosciente, affinando così il nostro senso del tatto. Poi, per 2 giorni, viviamo come abbiamo sempre fatto, ossia senza controllarci. In tal modo stimoliamo le nostre piccole o grandi rispondenze che vengono così alla luce, mostrandoci poi a quale livello di coscienza ci troviamo. Se eseguiamo questo esercizio senza fanatismo e soltanto una volta ogni 3 settimane circa, dal nostro interiore emergerà soltanto ciò che siamo anche in grado di superare con l'aiuto del Cristo. Durante le 2 giornate interiori tocchiamo o afferriamo gli oggetti dall'interiore e lo facciamo quindi con armonia. Non afferreremo gli oggetti e le cose bruscamente, né eserciteremo eccessiva pressione su di essi. Ciò che si compie dall'interiore avviene quindi con armonia, con leggerezza, agilità e scioltezza. Durante le 2 giornate esteriori afferriamo gli oggetti come siamo soliti fare, senza riflettere, esercitando pressione come in precedenza. Tocchiamo tutto ciò che ci viene in mente, che vediamo e che il senso del tatto desidera toccare. Tuttavia, non lo facciamo con fanatismo, ma lasciamo che ciò avvenga come eravamo soliti fare quando non eravamo ancora coscienti dei nostri sensi. Caro fratello, cara sorella, non dimenticare di annotare nel tuo diario mistico ciò che hai riconosciuto, sia durante le giornate interiori, sia durante quelle esteriori. Dato che il diario ti mostra ciò che hai superato e ciò che devi ancora superare, dopo un certo periodo ti renderai conto dei progressi che hai fatto sulla via interiore. Inoltre, esso ti rivela i tuoi lati umani, nonché gli aspetti della tua vita che hai già affinato.
0: Ulteriori compiti e spiegazioni importanti che abbiamo imparato nel 6° capitolo sul grado dell'ordine sono il ritmo del corpo e il portamento. Gabriele ci ricorda: non dovremmo nemmeno appoggiarci e aggrapparci ovunque. Quando stiamo in piedi o seduti, dovremmo mantenere una posizione eretta. Avrai certamente già trascritto nel tuo diario la seguente frase che dice: gli uomini dello spirito hanno un portamento eretto sia seduti che in piedi o mentre camminano, dato che il loro animo è eretto. Abbiamo imparato ad osservare il ritmo del nostro corpo. Con questo esercizio sperimentiamo anche che gesticolare in modo eccessivo è segno di inquietudine interiore, un segno degli aspetti del nostro ego che non abbiamo ancora superato. Quando parlano, le persone in armonia, orientate sul divino, accompagneranno le proprie parole solo con gesti aggraziati, ossia con movimenti armoniosi delle mani. Tuttavia, possiamo anche stare con le mani appoggiate l'una sull'altra davanti al corpo, all'altezza del centro dell'ordine. Possiamo anche stare in piedi così ed ascoltare coscientemente quanto ci viene detto, senza divagare coi pensieri. Quando stiamo in piedi, le braccia scendono lungo il corpo in modo rilassato e armonioso, e quando camminiamo, esse iniziano a muoversi ritmicamente. Così facendo, il corpo assume un portamento ancora più eretto. L'uomo non guarda più solo verso il basso, ma anche in lontananza, abbracciando l'infinito, la forza, in tutto l'essere. Il movimento ritmico delle braccia apporta maggiore energia a tutto l'organismo. Ci rendiamo conto che l'uomo ha una struttura e una conformazione meravigliosa e che compiendo determinati movimenti ritmici ha la possibilità di apportare energia vitale al suo corpo dall'esterno. Quando siamo seduti non dovremmo incrociare le braccia o accavallare le gambe, né sostenere la testa con le mani. Questo atteggiamento, dice fratello Emanuele, è indice di pessimismo, rifiuto e indolenza. Inoltre esso disturba il nostro sistema nervoso e agisce in modo negativo sul campo energetico della nostra anima. Rifletti anche sul tuo abbigliamento, sui colori e le forme. Tutto è energia. Colori, forme e suoni agiscono su di noi, ci stimolano e provocano depressioni e aggressività a seconda di ciò che giace in noi. Non dimenticare di osservare l'armonia e la sinfonia della natura e includiti, quale essere divino, nella sinfonia e nell'armonia, nelle forme e nei colori della natura.
2: Gabriele conclude questo capitolo con parole che ci incoraggiano a percorrere la via interiore verso la coscienza cosmica, verso la grande meta dell'unità con il nostro prossimo, verso Dio in noi. Caro fratello, cara sorella, la via interiore è il sentiero dell'amore. Noi, fratelli e sorelle in vita universale, lo percorriamo con te. Anche noi abbiamo le nostre difficoltà e i nostri problemi, che superiamo grazie all'aiuto del Cristo. Sulla via interiore non sei solo, neppure se tu sei in un luogo e noi in un altro. Chi ama Dio e il prossimo è collegato con tutti, ovunque si trovi. La vera vita non conosce confini, non è limitata dal tempo e dallo spazio. Il vero amore congiunge di luogo in luogo, di eone in eone, e senza tempo, eternamente fluente. Vogliamo entrare in questa corrente. Ci diamo le mani e ci sosteniamo a vicenda. Dio ci aiuta ad avanzare per ritornare all'origine della fonte. Tutti coloro che hanno la tua stessa meta e che lottano insieme a te per liberarsi dall'ego umano, ti augurano l'unità con loro e la pace dei cieli. Con queste parole meravigliose di Gabriele, giungiamo al termine della puntata di oggi, nella consapevolezza che tutti noi, in tutto il mondo, siamo collegati interiormente sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, la via che conduce in una nuova epoca, nell'epoca sofianica e messianica. In questo collegamento interiore ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema La felicità e la salute sono nelle tue mani. Vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio. In fondo, noi tutti desideriamo la felicità e la salute, ma se si osservano la società odierna e le condizioni in cui si trova la Terra, si deve constatare che questo antichissimo desiderio dell'umanità finora non si è ancora realizzato. Perché è così? Da dove ci aspettiamo felicità e salute? Chi può donarcele? E se non le riceviamo, chi riteniamo ne sia responsabile? Per trovare risposte a queste e a molte altre domande che riguardano la nostra vita, nella nostra epoca Dio, il nostro Padre dei Cieli, ha inviato a noi uomini la sua messaggera dal Regno Eterno. È Gabriele, la grande profetessa istruttrice di Dio per la nuova epoca, che da quasi 50 anni dona all'umanità, dalla pienezza della sapienza divina, insegnamenti, aiuti e indicazioni per orientare la nostra vita sul bene, su Dio, e trovare quindi la felicità, la libertà e la salute. In queste istruzioni Gabriele dà risposte alle domande più importanti che riguardano la nostra vita. E oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, possiamo leggere quello che Gabriele ha spiegato riguardo al tema «La felicità e la salute sono nelle tue mani».
2: Riguardo a questo tema, Gabriele spiega correlazioni di cui solo pochi si rendono conto. Ascoltiamo le sue spiegazioni. Il nostro modo di pensare e di parlare, tutto il nostro comportamento nel suo insieme, determinano la nostra esistenza terrena. Di conseguenza, noi stessi siamo responsabili per quello che ci accade. Dovremmo renderci conto più spesso che i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni sono energie che penetrano nel nostro cervello e da lì determinano, come onde energetiche, tutti i processi che avvengono nel nostro corpo e il nostro stesso comportamento. Continuando a pensare nello stesso modo o in modo analogo, costruiamo e pianifichiamo in fondo il nostro futuro. Forse creiamo anche i progetti di costruzione per una o più ulteriori vite terrene o per l'espiazione nell'aldilà. È possibile che già in questa vita ci si presentino aspetti del futuro che ci siamo creati noi stessi, poiché le onde del nostro cervello trasmettono incessantemente engrammi di immagini attivi che possono attirare dal progetto per il futuro alcuni aspetti che ci accadono già in questa esistenza. Quando presagiamo che potrebbe colpirci qualcosa, è la nostra coscienza che si fa sentire. Chi non le presta ascolto o non vuole ascoltare, la ricopre con la paura.
3: Gabriele spricht weiter.
4: Gabriele continua. Rendiamoci conto che dal nostro cervello, che è una centrale di memorizzazione, parte una bobina energetica che scorre attraverso il nostro corpo e sulla quale sono registrati come immagini tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Finché non diventiamo consapevoli che noi stessi siamo responsabili per il nostro comportamento, non diventeremo nemmeno il regista del nostro film personale della vita. Continueremo a dare agli altri la colpa per la nostra sorte e andremo da un medico all'altro. Qualcuno definisce poi il miglioramento che sperimenta già come una guarigione. Tuttavia, nonostante crediamo nella guarigione del corpo, rimane la preoccupazione che, per esempio, il cancro possa insorgere di nuovo o che si presentino altri sintomi. La paura non è altro che il presagio che in noi si trova qualcosa che potrebbe colpirci, anche dopo che i disturbi fisici sono stati ampiamente eliminati. Esiste un unico guaritore globale, è lo spirito dell'infinito, lo spirito dell'amore e della misericordia. Il medico umano può aiutare, ma il medico interiore guarisce in modo globale se ci rivolgiamo a lui. Cosa dobbiamo fare per entrare in contatto con il guaritore globale, con il Cristo Dio? Per prima cosa dobbiamo porci una meta come immagine e non lasciarla più dalla nostra coscienza. Dobbiamo alimentarla e farla diventare viva, quindi attiva, affermandola in modo sincero e caricandola quindi con il nostro modo di pensare positivo per farla diventare un forte magnete che trasmette verso di noi in ogni situazione, qualsiasi cosa pensiamo o facciamo. E ci fa presente come dovremmo comportarci in modo conforme alla nostra meta positiva.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni sull'immagine della meta. Non possiamo crearci dall'oggi al domani un'immagine della meta che è un'immagine che ci attira. Si tratta di un processo. Per prima cosa, dobbiamo renderci conto se vogliamo utilizzare le nostre giornate per esaminare a fondo le onde del nostro cervello che si possono riconoscere nei sentimenti e nei pensieri di oggi. Se vogliamo raggiungere la nostra meta, salute e felicità, dobbiamo analizzare le onde del nostro cervello che, come già detto, si manifestano in molti modi. Se non esercitiamo il nostro cervello e il nostro corpo, non attiveremo la nostra meta, né la raggiungeremo. Esercitare il cervello e il corpo significa disciplina. Disciplina spirituale significa vivere in modo consapevole, in modo che, attraverso l'introspezione ed esaminando in modo coerente il nostro comportamento e correggendolo, possiamo diventare una persona retta, sincera, attenta e spiritualmente dinamica e quindi attiva, creativa, sana e felice. La domanda perché è la chiave per trovare le cause del nostro comportamento indisciplinato. Perché il nostro comportamento è così? Dovremmo esaminarci per scoprire cosa ci segnalano le onde di pensieri che provengono dal conscio e dal subconscio. Cosa ci appesantisce quando camminiamo trascinandoci incurvati e a testa bassa? Quali sentimenti e pensieri si insinuano in noi? Oppure riguardo alle nostre abitudini nel mangiare e nel bere? Perché, per esempio, mangiamo troppo in fretta? Perché ci riempiamo la bocca di cibo prima di aver masticato bene il boccone e averlo ingerito nel corpo? O perché parliamo con la bocca piena? Perché leggiamo il giornale mentre mangiamo? Oppure perché beviamo in fretta e versiamo eventualmente la bevanda nella bocca ancora piena di cibo?
2: Gabriele ci parla ancora della disciplina e continua dicendo: chiediamoci inoltre, perché parliamo anche senza essere interpellati? E perché parliamo così tanto? Perché crediamo di saperne sempre di più? E molto, molto altro ancora. Il nostro comportamento indisciplinato si manifesta in tutti i campi della vita. Chi non si esercita nella disciplina per esaminare se stesso, vive in modo pericoloso, poiché lascia libero corso ai suoi pensieri negativi, che sono eventualmente altamente esplosivi. Diventiamo invece persone che osservano bene se stesse e rendiamoci conto ancora una volta che il nostro cervello e anche i nostri sensi possono essere una centrale per osservare e dare ordini al nostro comportamento. Per esempio, se ci accorgiamo che stiamo camminando incurvati, chiediamoci: perché non cammino con un portamento ben diritto? Dove rivolgo i miei sguardi? Dalla centrale di comando arriva l'ordine di raddrizzare il nostro corpo, di fare dei passi più corti e di guardare più spesso in lontananza. Dopo aver esaminato i nostri comportamenti e aver sistemato le cause come ci è stato possibile, immettiamo nel nostro cervello, nella centrale di comando, gli aspetti positivi che derivano da quello che abbiamo sistemato. Per esempio, cammino con un portamento eretto. Cammino consapevolmente. Assumo un portamento disciplinato. Penso in modo coerente. I miei sguardi si alzano continuamente da terra verso l'orizzonte. Sono flessibile nel mio modo di pensare, perché sono silenzioso e concentrato su ciò che è essenziale. Il mio modo di parlare è equilibrato, chiaro e corretto. Il mio carattere è sincero e umile. I miei sensi sono come un cristallo. Recepiscono l'ambiente in modo obiettivo e quindi impersonale. Quello che affermiamo viene registrato dal cervello come un nuovo aspetto che emettiamo. Il programma di comportamento positivo acquisisce forza.
4: Gabriele ha spiegato ancora quanto segue. Rendiamoci conto che qualsiasi portamento assumiamo deriva da un'azione del cervello. La reazione si manifesta sul corpo. Allo stesso tempo reagiscono i nostri sensi e il nostro respiro, perché pensiamo o ci sono dei sentimenti che ci occupano. Se ci controlliamo, riconosceremo presto in noi stessi che un portamento indisciplinato ci ostacola, per esempio, nelle conversazioni e nello sviluppo di pensieri produttivi. Non siamo concentrati perché siamo indisciplinati. Invece di affrontare in modo mirato una situazione, un punto, un processo, saltiamo da un punto all'altro, da un'onda di pensiero all'altra. Di conseguenza, ci risulterà difficile parlare di un argomento in modo concentrato e costruttivo. Continueremo a intervenire nella conversazione con parole che non contribuiscono a risolvere la questione, ma che distolgono piuttosto dal filo conduttore e interrompono il flusso. Questo indica che non abbiamo il controllo su noi stessi e che la nostra centrale di comando è in disordine. Così come il portamento del nostro corpo è anche l'attività del nostro cervello. Come sappiamo, essa può essere altamente esplosiva per il nostro corpo se immettiamo i nostri pensieri negativi e sconnessi nelle cellule e nei processi del nostro corpo.
1: Gabriele aggiunge altri aspetti riguardo alla disciplina. La disciplina dovrebbe compenetrare tutta la nostra vita, tutti i processi della nostra esistenza. La disciplina inizia già dal mattino presto. Dovremmo alzarci in tempo per non essere sotto stress. Al risveglio dovremmo rivolgere una breve preghiera al nostro allenatore divino, al Cristo Dio, che ci aiuta in ogni situazione, in ogni colloquio. Facciamo colazione consapevolmente, senza leggere, per esempio, il giornale mentre mangiamo. Non ingoiamo la colazione nel nostro corpo, mangiamo in modo consapevole. Controlliamo come mangiamo. Esaminiamo se i nostri pensieri sono mirati o se sono altamente esplosivi, se saltano da una situazione, da un punto o da un colloquio all'altro, e analizziamo subito i loro contenuti. Alla sera dovremmo concludere coscienziosamente la giornata e sistemare tutto quello che non è stato sistemato e che ci occupa ancora nei nostri pensieri. La serata appartiene a noi, la notte a Dio e a noi. Dovremmo andare a dormire con una preghiera nel cuore, non solo sulle labbra. Se il giorno seguente dobbiamo risolvere una questione difficile o tenere un colloquio importante, alla sera, prima di andare a dormire, sarebbe opportuno affidare la questione o il colloquio a colui che conosce ogni cosa, a Dio, allo spirito dell'amore e della sapienza.
2: Gabriele spiega quanto segue. Ripeto, ogni portamento del nostro corpo, ogni reazione del nostro corpo, anche il suono delle nostre parole e il nostro modo di parlare, ci danno indicazioni su noi stessi. Tutte le reazioni disarmoniche del corpo, come movimenti affrettati, bruschi, spigolosi, o quando accavaliamo le gambe, ci muoviamo qua e là sulla sedia, o gesticoliamo in modo frenetico, indicano, per esempio, che non siamo all'altezza di una situazione o che non abbiamo il controllo sulla nostra vita. Ne possono derivare rabbia, odio, passionalità, fino ad arrivare alla violenza. Chi si controlla per essere disciplinato dirà se stesso: fermo, voglio vedere cosa mi trasmettono le onde del cervello. Per questo dovremmo prenderci anche il tempo per guardare nella nostra bobina energetica, nel nostro film della vita, che partendo dal cervello pervade tutto il nostro corpo. In questo film della vita vediamo in immagini il complesso energetico che potrebbe manifestarsi nel nostro corpo, o in un altro modo, come colpo del destino, nel momento in cui in esso inizia a vibrare un cosiddetto punto culminante che viene stimolato dagli astri. Di qualsiasi cosa ci rendiamo conto, non lasciamo che il nostro corpo si incurvi in avanti nella rassegnazione. Assumiamo un portamento ben diritto, sia interiormente che esteriormente, e affrontiamo le cose per sistemare le carenze che conosciamo nel nostro carattere. E il nostro allenatore spirituale, il Cristo Dio, ci aiuta a farlo. Disciplina significa osservare costantemente noi stessi per non ricadere nelle stesse negatività. L'introspezione, per esercitarsi nella disciplina, è necessaria affinché il nostro cervello non avrà accolto e non irradierà gli aspetti positivi che immettiamo e finché la nostra meta non sarà il magnete corrispondente che ci ammonisce in continuazione e ci indica i passi successivi da compiere verso la meta che ci siamo posti. Un punto essenziale della disciplina è di bloccare i dialoghi improduttivi che teniamo con noi stessi, di esaminarli, sistemarli e poi smettere di tenerli. Infatti, i dialoghi che teniamo con noi stessi, che avvengono in genere a livello di pensieri, sottraggono tanta energia al corpo e all'anima.
3: Und Gabriele führt weiter aus.
4: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Non dobbiamo lasciare che l'immagine della nostra meta esca dalla nostra mente. Per esempio, diventare sani o rimanere sani ed essere felici. In particolare, l'essere sani e felici sono aspetti essenziali nella nostra vita, che ci portano gioia interiore e un dinamismo spirituale, dai quali si sviluppa un'attività positiva e costruttiva del cervello. Qualsiasi cosa facciamo, sia che siamo seduti alla scrivania a lavorare o a una macchina, sia che teniamo dei colloqui o risolviamo dei problemi, sia che ci troviamo insieme ad amici o interlocutori o che trascorriamo il nostro tempo libero, dovremmo sempre tenere un portamento disciplinato, quindi esercitarci nella disciplina. Questa disciplina del corpo purifica anche il nostro cervello e con il tempo riusciremo a pensare in modo più chiaro e consapevole e nel nostro cervello potremo trovare buone soluzioni riguardo ai nostri compiti, a colloqui e altro ancora. Un principio fondamentale di una persona disciplinata è anche di non dire mai no. Non dovremmo mai dire no nei colloqui, indipendentemente dalla loro qualità. Chi esprime un no irrevocabile è sempre dalla parte del perdente. In tutto c'è una soluzione. Se non la si trova o se l'interlocutore vuole imporre le proprie idee, dovremmo esprimere chiaramente il nostro modo di vedere le cose, ma ammettere allo stesso tempo che in ogni punto di vista ci sono buone indicazioni e osservazioni che entrambi gli interlocutori dovrebbero tenere presenti. Dovremmo anche aggiungere che sarebbe sicuramente bene riconsiderare ancora una volta la questione per eliminare eventuali pregiudizi. Comportandoci in questo modo non facciamo compromessi, ma restiamo aperti nel colloquio e per trovare la soluzione. Porgendo la mano in questo modo o analogamente, restiamo dalla parte del vincitore. Anche questo fa parte della disciplina, poiché chi non dice no, ma resta sempre aperto al colloquio, rimane equilibrato nell'anima e nel corpo. Questo apporta equilibrio interiore e ulteriore chiarezza nel modo di pensare e di comportarsi.
2: Gabriele ripete, non lasciamo che la nostra meta, per esempio, di essere sani e felici, si allontani dalla nostra coscienza. Per continuare a disciplinarci ed esercitare il nostro cervello, vale quanto segue. Non mentire e non fare compromessi. Ogni compromesso nei nostri confronti o con altre persone non è altro che una menzogna. Ci lega a persone e promesse e in questo modo diventiamo dipendenti. Anche una musica che ci piace può aiutarci a liberare il nostro cervello da schemi di pensieri e da dialoghi che teniamo con noi stessi. Scegliamo la musica che ci attira oggi e il suono della nostra giornata. Questi suoni agiscono sulle onde del nostro cervello, rischiarano il nostro stato d'animo e ci portano ad analizzare il nostro modo di pensare errato. Dopo aver trovato i contenuti, per esempio, dei dialoghi che teniamo con noi stessi e averli sistemati, anche le reazioni del nostro corpo e il nostro respiro diventeranno più tranquilli. Le immagini che si sono accumulate nel corpo si dissolvono in energia positiva ed armoniosa. Questi aspetti dell'armonia risuonano insieme e costituiscono una parte del suono del nostro corpo.
5: Haben wir
2: Se abbiamo sistemato alcuni pensieri disarmonici e assillanti, forse altamente esplosivi, dovremmo guardare di tanto in tanto nella nostra bobina energetica e osservare le immagini. Riconosceremo ben presto che stiamo purificando la nostra bobina e che le nostre immagini energetiche diventano più armoniose e più equilibrate. Disciplinarsi per pensare in modo creativo e quindi positivo significa: basta con gli schemi di pensiero negativi e altamente esplosivi. Ci rivolgiamo invece verso un modo di pensare positivo, creativo e mirato che ci rende o ci mantiene sani e ci fa diventare felici.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Non diamo nulla per scontato. Pensiamo ed esaminiamo le cose in base alla nostra meta. Dovremmo prendere una decisione solo dopo averlo fatto. In questo modo risvegliamo forze e talenti positivi latenti. I nostri pensieri non dovrebbero quindi essere meccanici, ma un processo consapevole con cui scindiamo. Chi continua a farlo in modo coerente riuscirà a percorrere vie più elevate e raggiungere la meta che si è posto. La maggior parte delle persone pensa in modo superficiale e altamente esplosivo. Vegetano alla giornata, vanno da un medico all'altro e alla fine devono riconoscere che il medico non è in grado di liberarle dalla paura di restare ammalate o di ammalarsi di nuovo. Come già detto, i medici possono aiutare, ma la guarigione globale è data da colui che è il Cristo in noi. Lasciamoci allenare dall'allenatore spirituale, dal Cristo Dio. Egli conosce la via che ci conduce a Lui, al medico e guaritore interiore, che è il nostro Redentore, e ci prepara la via che conduce al nostro vero essere. Se ci capita di pensare di nuovo ai nostri disturbi, alle nostre malattie, ai nostri colpi del destino e alla nostra infelicità, potrebbe aiutarci la seguente frase. Tutto quello che pensiamo e portiamo in noi è il risultato dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Ripeto, così dice Gabriele, tutto quello che pensiamo e portiamo in noi è il risultato dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questo sostegno di coscienza siamo arrivati al termine della lettura di un'istruzione molto profonda di Gabriele. Ora possiamo riflettere sui contenuti di questi insegnamenti di Gabriele nel nostro interiore e, se lo desideriamo, fare le nostre esperienze nella vita quotidiana. Sicuramente in questo modo la nostra vita diventerà interessante. Infatti, come abbiamo sentito, tutte le nostre sensazioni, i sentimenti, i pensieri, le parole e le azioni hanno un influsso sulla nostra felicità e sulla nostra salute. Con questo ci congediamo e auguriamo a voi e a noi tutti giornate colme di felicità e salute. Ci farà piacere se seguirete anche la prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gottes
1: Zentrum. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza.
0: Die auch in der inneren Heilung gibt.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce. La forza guarisce.
0: Die Kraft ist
1: la forza è presente. Il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns.
1: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo

0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che Egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità. Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo

0: una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
1: Eine feine Beziehung baut sich auf.
0: Si sviluppa un rapporto fine.
1: Es ist nicht mehr der Gedanke.
0: Non è più il pensiero.
1: Es ist das feine Gefühl.
0: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
1: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
0: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
1: Haben einen feinen Kontakt.
0: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
1: Spürt in diese Verbindung.
0: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
1: Jetzt ist unser Körper.
0: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
1: ein energetisches Feld,
0: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
1: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
0: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
1: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
0: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda, chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il Tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire. Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la Sua presenza.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Gentili spettatrici, cari spettatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione del solstizio d'inverno, dal titolo La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Cari amici, in tutto il mondo si festeggia di nuovo per commemorare la nascita del Figlio di Dio nelle vesti di Gesù di Nazareth. Tuttavia, raramente gli uomini sono consapevoli della dimensione cosmica in cui è inserita la vita terrena del Figlio di Dio. Per preparargli le vie, quale Gesù di Nazareth, esseri elevati, principi della legge del Regno Eterno, si sono caricati davanti al trono di Dio il giogo di incarnarsi come esseri umani e il compito profetico. Vennero su questa terra quali messaggeri dell'Eterno per portare a noi uomini la libertà, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Essi vennero tutti rifiutati e insieme a loro il messaggio dei cieli proveniente dal Regno Eterno. Così fu prima di Gesù di Nazareth e così fu dopo la sua vita terrena. Esseri del Regno Eterno passarono in continuazione attraverso i regni della caduta del cosmo di materia non del tutto sottile, fino ad arrivare alla materia grossolana, per ammonire noi uomini a cambiare, a tornare a casa. Come persone semplici che hanno vissuto nelle stesse condizioni di vita dei loro fratelli e sorelle, i messaggeri hanno vissuto e vivono come esempio cosa significhi adempiere e trasmettere ad altri la legge della vita. Si tratta di un'unica corrente, di un unico operato, di un'unica fonte, Dio, da Abramo a Gabriele. Tutti loro non portarono la spada, la lotta che hanno portato e portano le religioni, ma insegnarono e insegnano la legge della vita, che è amore, unità e pace, perché rappresentano il principio della creazione dell'infinito, l'amore originario e la sapienza originaria. Cari amici, la luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca, poiché il Figlio di Dio ha annunciato: «Io vengo presto». Il Cristo Dio ci ha rivelato la similitudine delle vergini sagge. L'uomo desto, che è in attesa del suo Signore, può essere paragonato alle vergini sagge. Esse portarono con sé nei loro recipienti anche una riserva d'olio per le loro lampade. Questo significa esse portarono la luce in sé grazie alla realizzazione delle leggi di Dio. L'uomo desto, che fa attenzione a realizzare le leggi dell'amore, avrà la luce interiore. È il segno sulla fronte. Questo significa per noi, l'uomo ha il compito di aprirsi a Lui, allo Spirito del Cristo Dio, che dimora in ogni anima e in ogni uomo che ha un'anima. Ed è più facile farlo proprio nel momento del solstizio. Come già detto, a Natale le religioni commemorano la nascita di Gesù di Nazareth quale bambinello nel presepe. Perché è così? Egli è in realtà risorto ed è il corregnante del Regno di Dio. Perché quindi minimizzare e ridicolizzare il grande spirito a un rito che si ripete tutti gli anni, in cui il Figlio di Dio, il nostro Redentore, viene adorato come una statuina nel presepe? Già i popoli dell'antichità avevano armadi pieni di statue di legno degli dèi che non avevano alcun potere. Cari amici, invece di pensare al bambinello nella mangiatoia, pensate al Cristo Dio risorto, alla sua venuta che è stata annunciata nella gloria e nella pace. Anche se ci vorrà ancora un po' di tempo, la sua luce precede la sua venuta ed è già qui. Il principe della pace annuncia la sua venuta spirituale. Io vengo presto. E se ci apriamo a questo pensiero, non si pone forse automaticamente anche la domanda: perché non dovremmo fare e mantenere la pace anche noi? Fare la pace e mantenere la pace significa vivere in modo pacifico. Questa sarebbe la vita che ci ha insegnato Gesù di Nazareth: fare pace e mantenere la pace.
2: Dov'è la sacra notte santa nel cuore degli uomini? E che aspetto ha? Ha forse qualche contenuto? Le parole vuote, i sentimentalismi sono ben lontani dal cristianesimo vissuto. Ognuno ovviamente è libero di realizzare le proprie idee del Natale. Ma tutto questo non ha niente a che fare con il Cristo Dio risorto. Il Natale è una festa per Cesare. Proprio così. È stato tramandato: da Cesare quello che spetta a Cesare e a Dio quello che spetta a Dio. Cosa sono tutti i regali pagani e il cosiddetto luccichio natalizio in confronto a una casa in cui si è fatta varco la pace, perché i suoi abitanti si vengono incontro e si perdonano a vicenda? Abbiamo fatto spesso l'esperienza di come la disponibilità a fare pace dia una nuova direzione alla vita di intere famiglie in cui subentrano gioia e pace. La riconciliazione può essere un primo passo per dare nuovo spazio all'amore impersonale nella nostra vita. L'amore perdona, l'amore sostiene. Subentra la pace e la pace ci conduce all'amore per Dio e per il prossimo. E in questo ci aiuta il Cristo Dio, il risorto. Il suo messaggio, io vengo presto, è la promessa della pace e dell'essere pacifici, dell'amore per Dio e per il prossimo. Se si osserva tutto quello che avviene nell'epoca odierna, quasi non si riesce a credere a questo messaggio «Io vengo presto». Tutto va sempre peggio. Ovunque regnano mancanza di pace e la freddezza del cuore. Ma dove le cose vanno male, c'è anche una risalita, forse non per questo mondo, ma in noi, per ognuno di noi, perché questo è quanto ci viene chiesto: sviluppare la luce interiore e portarla. Dobbiamo divenire portatori di luce interiore e non portare il mondo freddo e ingannevole. Dovremmo finalmente averne abbastanza e dire no per una nuova epoca. Cari amici, chiediamoci: cosa deve ancora succedere affinché ci ricordiamo della nostra origine divina, che siamo esseri incarnati provenienti dall'eterno essere? Cosa deve succedere ancora su questa terra per farci risvegliare da una letargia e dall'essere soddisfatti di noi stessi che ci spingono direttamente verso il collasso climatico e ci lasciano indifferenti nei confronti del messaggio di Dio proveniente dal Regno Eterno? Anche se Dio, l'Eterno, parla nuovamente tramite la parola profetica da 45 anni e ci dice: «Io sono colui che sono, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Io sono il Dio di tutti i veri profeti. Sì, e in quest'epoca di svolta, egli parla in modo possente tramite la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. Dio, l'Eterno, rivela tramite la parola profetica a cosa stia andando incontro l'umanità e ammonisce a cambiare. Tuttavia, la massa degli uomini preferisce riempirsi del sudiciume e della manipolazione di gruppi industriali giganteschi dall'impronta religiosa e di strutture statali dello stesso genere, piuttosto che ascoltare la vera parola di Dio. Non è forse più che mai ora di svegliarsi, poiché gli effetti delle emissioni mortali di oggi ricadranno sul clima solo fra decenni. Quello che oggi sperimentiamo come cambiamento climatico sono i nostri peccati di circa 40 anni fa. Non è abbastanza il fatto che interi ecosistemi stiano collassando? Non è abbastanza che a causa dell'estinzione delle specie si interrompono intere catene alimentari con conseguenze apocalittiche per le piante, gli animali e gli uomini? Non è abbastanza che ogni giorno muoiano di fame decine di migliaia di bambini? Non è abbastanza che più di 2 miliardi di persone non abbiano accesso all'acqua potabile pulita, considerando che l'acqua potabile rimarrà la prima causa di potenziali conflitti. Fino ad arrivare all'estinzione dell'umanità odierna, non è abbastanza che giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, milioni di animali debbano consumare la loro vita in condizioni terribili fino a che verranno poi uccisi in modo brutale per soddisfare i piaceri del palato degli uomini. Proprio le cosiddette festività cristiane sono ancora feste sacrificali che hanno le loro radici nel più profondo paganesimo, nelle barbarie. In tutti i tempi, l'Eterno Dio ha rivelato tramite la parola profetica, per esempio tramite il profeta Isaia. «Cosa mi importa dei vostri sacrifici senza numero?» dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi, il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco». «Quando venite a presentarvi a me, chi vi chiede che veniate a calpestare i miei atri?» «Smettete di presentarmi offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto. Sono un peso per me. Sono stanco di sopportarli». «Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova».
1: Cosa ne è stato fatto di tutti i moniti e gli avvertimenti dati nel corso dei millenni da profeti di Dio che si sono caricati del pesante giogo della loro esistenza terrena? Cosa deve ancora avvenire affinché accettiamo il messaggio di pace del Principe della Pace, il Cristo, lo accogliamo e iniziamo a metterlo in pratica nella nostra vita? Non ne abbiamo ancora abbastanza delle lotte, delle guerre e dei fratricidi? Di arsenali di armi con l'etichetta di cristiano? E chiediamoci anche, cosa ha a che fare tutto questo con il Natale, con l'incarnazione del Cristo Dio in Gesù di Nazareth? Niente, assolutamente niente, così come le parole vuote dei predicatori delle religioni e di chi vuole confondere nelle strutture statali e l'ebbrezza del consumo delle masse. Il Natale come usanza attuale coniata dalle istituzioni è una festa familiare del consumismo, celebrata in tutto il mondo a spese dei più poveri tra i poveri. È una festa sacrificale abbellita dalle religioni sacerdotali pagane che uccide miliardi di animali, che sono creature provenienti dalle sfere di evoluzione dell'eterno essere e che sono state affidate a noi uomini per servirle con amore e umiltà davanti a Dio, che è la vita. Questo mondo sta per soccombere. È abbastanza. Basta con i profitti ottenuti a spese dei più poveri. La Madre Terra non sta più al gioco. Essa non soccomberà, ma si libererà da tutto il sudiciume di cui l'ha gravata l'umanità nel corso di tutte le generazioni fino ad oggi. Basta con questo Natale. Basta con gli atteggiamenti ipocriti a spese dei più piccoli di questo mondo. Basta con i riti cruenti perpetrati a miliardi in occasione delle principali festività dei sacerdoti di Baal nelle chiese e nello Stato. La terra indica già ora quello che viene represso ovunque, quello che chi detiene il potere cerca di tenere ancora nascosto per quanto possibile. Sì, nell'Occidente ecclesiastico è scesa l'oscurità, perché la cultura dominante ecclesiastica, che determina da secoli l'umanità, ha ricusato e tradito gli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
2: E ciò nonostante, cari amici, tenendo presenti questi retroscena così seri, consideriamo l'affermazione «La luce sorge, Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Il Cristo Dio ci annuncia, io vengo presto». La nuova epoca è annunciata, l'epoca del Giglio, nell'era messianica e sofianica. La luce del Regno Eterno si irradia sempre di più nell'atmosfera della Terra e trova una risonanza nelle persone dello Spirito che portano in sé il palpito della vita nel suo Spirito. La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Lo splendore della nuova epoca è l'adempimento, passo per passo, dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto il resto verrà spazzato via dalla legge di causa ed effetto. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Cari amici, sono parole serie e tuttavia sostenute dall'amore eterno che ci chiama dicendo «Venite a casa». Anche se può sembrare che l'odio, l'invidia, l'inimicizia, i crimini assassini di fratello contro fratello, sorella contro sorella, ma anche dell'uomo contro la natura e gli animali abbiano posto il loro segno di vittoria, il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, annuncia l'epoca del Giglio, l'aurora per la nuova epoca, nella quale avverrà quello che è stato annunciato dai profeti. Il regno della pace di Gesù Cristo, la costruzione della nuova Gerusalemme. Quando ne avremo abbastanza di questo mondo e ci rivolgeremo al regno eterno, la cui legge della vita bussa nel profondo della nostra anima e desidera guidarci già in questa vita, conducendoci verso più luce, verso l'amore, la pace e l'unità con tutti gli uomini e con gli animali e la natura? Dio in noi. Mettiamoci in cammino, portiamo la sua luce in questo mondo, poiché il mondo diviene sempre più freddo, sempre più povero di valori interiori, e alcuni cercano la sua luce e non riescono ancora a trovarla, perché la cercano ancora in questo mondo con le sue religioni. Cari amici, non è forse confortante sapere che il Cristo Dio ha avverato la sua promessa e che nella nostra epoca si compie tutto tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele? Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre invierà nel nome mio, vi insegnerà e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà quello che sente e annuncerà quello che avverrà.
1: Cosa vuole il regno eterno del quale sentiamo parlare così spesso? Che facciamo ritorno, quali figli e figlie di Dio, a casa, nel regno eterno, nella nostra patria eterna, dalla quale siamo provenuti. Il regno eterno di Dio è il regno della pace, il regno dell'amore. Dio è spirito, è forza, è energia. Perché quindi si dovrebbe adorare la statuetta di legno di un bambinello? Perché è quello che pretendono le religioni sacerdotali, che vogliono che il Cristo Dio taccia. Il bambinello non è ancora in grado di parlare e Gesù di Nazareth fu messo a tacere sulla croce del martirio. La parola di Dio data tramite i suoi profeti è pericolosa per la casta sacerdotale, perché la smaschera. Rendiamoci conto di quanto segue. Si commemora il bambinello Gesù ed eventualmente sua madre Maria e suo padre Giuseppe. Ma a quei tempi chi ha accolto il figlio di Dio con Giuseppe e Maria? Persone semplici hanno offerto loro un rifugio tra gli animali. La luce proveniente dal santuario del regno di Dio si è ingenerata tra gli animali. Perché? Perché gli animali vivono nell'unità e perché il Cristo Dio venne anche per liberare gli animali dall'asservimento e dalla brutalità degli uomini. Come la maggior parte degli uomini non ha accettato il Cristo Dio, così non ha compreso l'unità che Egli ci ha portato, l'unità dell'essere in ogni forma di vita, che si rispecchia anche nella natura e negli animali. Cosa sono in fondo le cosiddette festività cristiane? Sono feste del consumismo e del macello, in cui si mettono in primo piano culti, i piaceri e i piatti che deliziano il palato. Da dove provengono queste feste del macello o culti del sacrificio, i riti delle cosiddette giornate di Natale? Il Regno Eterno non macella animali. Perché noi uomini macelliamo gli animali? Ancora una volta, perché vogliono così le religioni e perché la massa degli uomini ha seguito le religioni, con i loro culti del sacrificio che sono stati e sono contrari al Cristo Dio, contrari alla luce dell'Eterno Essere. Noi ci impegniamo per le leggi dei cieli, dell'essere eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, adempiendoli passo per passo, anche se abbiamo ancora errori e debolezze. Fare la pace e mantenere la pace significa, non per ultimo, esaminarsi personalmente, esaminare il proprio ego personale e farlo in continuazione per sistemare i peccati e sperimentare poi dentro di sé l'unità di tutte le forme di vita. Chi fa la pace e mantiene la pace andrà incontro consapevolmente anche agli animali, considerandoli nostri fratelli e sorelle minori, donando loro amore e prendendosi cura di loro, rispettando la natura nella sua varietà di forme di vita, senza sfruttarla e sterminarla, ma restando in unità con essa, rispettando e comprendendo l'essenza delle piante, che è il soffio vitale dell'Eterno che agisce anche nel mondo degli animali e delle piante. Questo è un passo nella vita dell'unità.
2: Cari amici, l'amore per Dio e per il prossimo collega. L'amore per Dio e per il prossimo unisce. Uniamoci nel suo spirito. Iniziamo noi a farlo passo per passo e diventiamo consapevoli che il regno eterno è vita eterna. La morte non esiste più. Non esistono più né sofferenze né infermità. Noi tutti siamo portatori di pace. Siamo i portatori del regno eterno. Gabriele dice sempre, vivere in questa consapevolezza significa morire per l'ultima volta e fare ritorno a casa, nella pace eterna, nella luce eterna. Nel libro L'epoca del giglio, Gabriele descrive: l'umanità si trova alle porte di un'epoca possente. È l'inizio che porta a una nuova epoca, all'epoca del giglio, senza religioni, senza sacerdoti e parroci. L'epoca del giglio prepara la venuta del Messia spirituale, del Cristo Dio. Dio è libertà, non conosce alcuna costrizione. Il Cristo Dio, il Figlio di Dio, non venne riconosciuto dalla massa degli uomini quale Messia in Gesù di Nazareth e fu consegnato alla casta sacerdotale della sua epoca, che fece assassinare il Figlio di Dio tramite il potere di Stato. Anche se nelle religioni e nelle strutture di Stato il suo cadavere è ancora appeso alla croce dell'infamia del suo assassinio, quale simbolo della fine delle religioni, quale crocifisso, il Cristo Dio prepara la sua venuta nello Spirito, quale Messia spirituale. Rendiamoci conto ancora una volta che non sono necessarie religioni, né culti o cerimonie, né sacerdoti né parroci per giungere nell'essere eterno. È necessario unicamente seguire passo per passo Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, adempiendo i suoi insegnamenti, le leggi della vita, dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza, che significa giustizia. Se percorriamo passo per passo la via dell'amore per Dio e per il prossimo, se adempiamo sempre di più le indicazioni che Egli ci ha portato nei Suoi insegnamenti, anche nell'esteriore diventerà a poco visibile quello che è contenuto nel Suo messaggio di pace, pace e unità. Cari amici, il tempo corre, le ore sfuggono agli uomini. Per questo desideriamo riportare alcune parole del Cristo Dio. E il Cristo rivela nell'opera: questa è la mia parola, Alfa e Omega. La svolta dei tempi nella quale io mi avvicino sempre più ai miei può essere paragonata alla tarda estate e all'autunno, poiché l'epoca della svolta dal vecchio mondo peccaminoso alla nuova epoca è un periodo del raccolto. Coloro che vivono in me portano buoni frutti, e coloro che hanno abusato e abusano del mio nome per i propri scopi mostrano ora i loro frutti malvagi. La svolta dei tempi fa riconoscere molto chiaramente i buoni frutti e quelli malvagi. Riconoscete. La tarda estate e l'autunno sono già iniziati per l'epoca peccaminosa. I frutti divengono visibili. Il raccolto è in corso. Quello che è stato preannunciato è già iniziato. Quanto predetto avviene con la precisione di un meccanismo, di un orologio. Le catastrofi e le sciagure si susseguono a catena. Da questo si riconoscono i mutamenti dei tempi. Il mondo peccaminoso declina. In esso si profila già la nascita della nuova epoca. Si delineano le generazioni risvegliate nello spirito, dalle quali scaturirà l'umanità spirituale della nuova epoca. L'epoca attuale è simile ai tempi di Noè o ai tempi della distruzione di Pompei. La maggior parte degli uomini si possiede, si fa possedere. Pur sentendo parlare dei segni dei tempi, continuano a vivere nel peccato. Sono affondati e affondano con la loro ricchezza e con il loro potere esteriore. Quello che l'Eterno rivelò in tutti i tempi agli uomini tramite i profeti è ora imminente. Anche se gli ammonimenti e le indicazioni dell'Eterno non trovano ascolto presso la maggior parte degli uomini, è iniziata questa grande svolta dei tempi. Chi si preoccupa ancora delle proprie cose esteriori e le vuole mantenere e moltiplicare, non solo vi resta legato, ma si inabisserà con tutti i suoi beni e averi. Nonostante le afflizioni e le pene, il regno di Dio sorge gradualmente sulla terra nella misura in cui il mondo sprofonda. Se riconoscete che il mondo si sta scardinando, non tornate indietro e non fermatevi per andare a prendere o sistemare questo o quello. Andate nel luogo di Dio che è in voi e fatevi guidare da colui che dimora in voi.
1: Cari amici, le parole del Cristo Dio rivelate tramite la sua profetessa possono indurci a riflettere e viene chiesto a ognuno di riflettere su se stesso. Ci si ripropone così tante cose per il nuovo anno. Cosa potremmo riproporci? Dovremmo averne abbastanza di questo vecchio mondo che ha gettato al vento qualsiasi principio etico e morale ed è segnato da crimini perpetrati in continuazione e riproporci di fare la pace e di mantenere la pace e di portare la pace in questo mondo. E anche se sono solo pochi a farlo, ma questi pochi sono per lui, essi sono il fuoco della giustizia. Siamo chiamati. Chiunque prega il Cristo Dio e crede nel Padre Eterno, nel Dio Padre e Madre, e adempie passo per passo le sue eterne leggi dell'amore per Dio e per il prossimo, è un portatore di luce e porta la luce in questo mondo. Vogliamo essere persone che raccolgono la luce per un'epoca che chiamiamo la nuova epoca, ma la nuova epoca ha bisogno di pace. La nuova epoca ha bisogno di persone che prendano sul serio le leggi della vita e che iniziano a vivere in base ad esse. Se siete anche voi una persona che raccoglie la luce, allora il mondo diventerà più luminoso, diventerà più pacifico e cominceremo a portare nel mondo quello che significa Betlemme, la pace. E quando la cosiddetta vita quotidiana cerca di sopraffarci, ricordiamoci in continuazione la sua chiamata. Seguitemi, i suoi insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, per superare i nostri errori e le nostre debolezze con il suo aiuto. E così a poco si farà più luce in noi e la sua promessa non ci sarà più estranea. Io vengo presto. Il suo messaggio rivolto a noi dice fare la pace e mantenere la pace, poiché Egli è il principe della pace. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ovunque vi troviate, permetteteci di inviarvi in questo senso il saluto della vita. Pace. Restiamo collegati nel suo spirito e nella sua pace sboccerà la nuova epoca sotto il segno del giglio. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo, mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono, che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, se osserviamo, E sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo. Per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente. E quindi espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio. che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende,
1: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit,
1: lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Si atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite. Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Voi respirate e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate. Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole. Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig
1: sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza, di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
2: Ewiger Geist.
1: Eterno Spirito.
0: Der du das Licht in mir bist.
1: Tu che sei la luce in me.
0: Ich komme zu dir.
1: Io vengo a te.
0: Als dein Sohn.
1: Quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
0: Ich rufe dich an.
1: Io ti chiamo.
0: Dich, den Geist,
1: Spirito del mio eterno Padre.
0: Ich rufe zu dir.
1: Io ti chiamo.
0: Und bitte dich.
1: E ti prego.
0: Gib mir Kraft.
1: Dammi la forza.
0: Mach mich stark.
1: Rinforzami.
0: Und fülle mich.
1: E ricolmami.
0: Mit deiner Liebe.
1: Del tuo amore.
0: Du bist
1: tu. Der Frieden. Sei la pace. In me.
0: Du bist die
1: tu
0: Harmonie,
1: sei l'armonia
0: die meine Seele
1: che inonda la mia anima.
0: Die meinem Körper
1: che dona calma al mio corpo.
0: Tu,
1: spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und längst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle. Nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione, Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gott
1: con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche
1: All-Intelligenz. È l'intelligenza universale
0: Gott
1: infinita.
0: Gott
1: Dio è la corrente.
0: Gott
1: Dio è la vita.
0: Der
1: Dio è la legge dell'amore.
0: Wir Menschen atmen.
1: Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima. È quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge Egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama, che il grande amore è sempre presente, che il grande amore
0: uns immer nahe ist.
1: Ci è sempre vicino.
0: Warum spüren wir so wenig?
1: Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura, a meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori, hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist
1: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?
0: Dein Wille geschieht.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
1: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
0: Wie im Himmel,
1: come in cielo,
0: so auf Erden,
1: così in terra.
0: Warum?
1: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
0: Unser täglich Brot.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.

e rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

0: Unser ist das Reich.
1: Poiché nostro è il regno
0: und die Kraft.
1: E la forza
0: und die Herrlichkeit.
1: E la magnificenza
0: von
1: di eternità
0: zu
1: in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura.

ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana, eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti. Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia. Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi. Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace, lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo. Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro. Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.

0: diesen Minuten kurzer Besinnung,
1: in questi minuti di riflessione, siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist.
1: Affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.

0: la forza dell'amore che aiuta in noi.
1: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
0: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
1: Es strömt die Liebe.
0: L'amore fluisce.
1: Die helfende und heilende Kraft.
0: È la forza che aiuta e guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus steht uns in jeder Situation bei.
0: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
1: Habe Geduld.
0: Abbi pazienza.
1: Und baue die
0: e costruisci il ponte.
1: Christus hilft uns zu lernen.
0: Il Cristo ci aiuta a imparare.
1: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
0: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
1: Über die Brücke strömt
0: attraverso il ponte fluisce la luce
1: und wir begleiten
0: e noi accompagniamo la luce
1: zu den Menschen,
0: verso le persone alle quali ora pensiamo.
1: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
0: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
0: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: heilendes, helfendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

Helfendes Licht strömt über Christus. Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: helfende Licht.
1: La luce che aiuta fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren.
1: Dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt.
1: E aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento, c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Un cordiale saluto a tutti, benvenuti a questo spazio televisivo dedicato all'Associazione Vita Universale di Milano. Oggi parleremo del fatto che Dio, che molti considerano come il creatore o il padre di tutti gli uomini, sia al di sopra di ogni religione. Ma prima di cominciare, due parole su Vita Universale.
1: Sì, non si tratta di una nuova religione, ma di un movimento spirituale diffuso oggi in tutto il mondo, che si basa sui principi etici e morali del primo cristianesimo, che troviamo in sintesi nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna del Cristo. Non si tratta di un'utopia, ma dei valori etici e morali più elevati che conosciamo e che ognuno di noi può mettere in pratica nella propria vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro, nella società.
2: Vita Universale è sorta circa 40 anni fa sulla base della parola profetica della nostra epoca, data per mezzo di una donna tedesca di nome Gabriele. Molte persone in tutto il mondo conoscono Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, anche per i suoi numerosi scritti di una elevatezza unica, che sono stati tradotti in molte lingue. Essi contengono un grande tesoro spirituale inestimabile che tutti dovrebbero conoscere. Questi scritti sono disponibili a tutti presso la Biblioteca Sofia, in Germania.
0: Cosa vogliamo intendere dicendo che Dio non appartiene, o meglio, è al di sopra di ogni religione?
1: Dio, sia che lo chiamiamo Padre o Spirito Universale o in altri modi, esiste da sempre. Egli è Spirito, è eterno, infinito ed universale. Possiamo dire che è la vita stessa, lo spirito fluente che permea la vita in ogni forma, non solo nell'uomo, ma anche nella natura, negli animali, negli elementi, nel cosmo. Noi siamo convinti che dopo la nostra vita terrena, l'anima continuerà a vivere anche in altre dimensioni spirituali di sostanza più sottile, in base alla propria evoluzione. E crediamo anche nella reincarnazione, un insegnamento già presente nel primo cristianesimo. Oggi sempre più persone si pongono domande su questi temi e mettono in discussione la vecchia immagine di Dio portata dalla Chiesa tradizionale. Questa tradizione ha sempre dato spiegazioni troppo generiche e misteriose sul senso e lo scopo della vita terrena. Chi si pone domande più profonde e si rende conto che la sola fede non basta, cerca la verità. E la verità non si può rinchiudere in concetti e dogmi religiosi. La verità è una per tutti e uguale per tutti e ci avvicina a colui che possiamo chiamare anche Dio o Padre, che è amore e che si trova dentro ognuno di noi.
0: Se riflettiamo sulle dimensioni cosmiche della vita, è chiaro che Dio non può essere buddista o ebreo o cristiano o musulmano. Egli era ed è sempre colui che è, il padre di ogni forma vivente, l'io sono, che è sempre stato, prima della nostra stessa esistenza. Le religioni sono state fatte da uomini e certamente ognuna contiene dei frammenti della verità, delle leggi eterne cosmiche ed universali. Ma nessuno dei grandi profeti di Dio e nemmeno il Cristo hanno mai voluto fondare una religione.
2: Certamente dicendo questo vogliamo rispettare le convinzioni religiose di ciascuno, anche di coloro che si dichiarano atei o agnostici. Si tratta semplicemente di un invito a metterci alla ricerca della verità e a porci delle domande sulla nostra esistenza. La verità, l'assoluto, è sempre qualcosa che possiamo anche chiamare Dio, ma è la religione che secondo me ne limita la grande portata, soprattutto attraverso i suoi dogmi, le cerimonie e riti che, se per esempio prendiamo in considerazione il cristianesimo, Cristo stesso non ha mai insegnato. E quando una religione pretende di essere l'unica a possedere la verità, possono insorgere divisioni tra gli uomini, fanatismi, fino a guerre di religione fatte nel nome stesso di Dio, un popolo contro l'altro.
1: Una religione con principi etici elevati potrebbe anche indicare una delle vie per avvicinarsi a Dio, per migliorare se stessi e imparare ad amare il prossimo in modo altruistico, come voleva Cristo. Ma quando una religione diventa un sistema assolutistico, crea divisioni tra coloro che si credono giusti, gli eletti, e tutti gli altri, per i quali le porte dei cieli restano chiuse per l'eternità. Penso ad esempio al dogma della dannazione eterna, che divide non solo tra paradiso e inferno, ma anche tra dannati e salvati. Cristo, al contrario, portò la redenzione a tutti gli uomini e a tutte le anime, senza alcuna distinzione. La nostra evoluzione non è legata all'appartenenza ad una religione, bensì dalla messa in pratica di valori etici e morali nella vita quotidiana, dando l'esempio concreto e non predicando.
0: Allora, se Dio non è cattolico o protestante o buddista, che si chiami Geova o con un altro nome, che differenza fa? Chi è colui al quale si rivolgono in preghiera moltitudini di persone nelle diverse religioni in tutto il mondo? E dove si vedono gli effetti di queste preghiere, dato che invece della pace abbiamo sempre più guerre? Sono forse le cause del passato che ci ritornano indietro?
1: Se osserviamo i fatti cruenti dei nostri giorni in molti paesi, potremmo chiederci, in nome di quale Dio si può giungere ad uccidere e ad usare violenza e brutalità fino alla guerra? E Dio da che parte dovrebbe stare? Può essere solo la controparte di Dio che vuole il caos, ciò che sta all'opposto dell'ordine divino, della pace e dell'amore altruistico, che incita all'odio, a cattiveria e brutalità, alla cui origine si trova grande ignoranza spirituale. L'insegnamento più elevato è invece l'amore per il prossimo e per il cosiddetto nemico, il perdono e la riconciliazione. È l'insegnamento del Cristo, in sintesi, il suo discorso della montagna.
2: Questo ci riporta direttamente alla realtà che siamo tutti i figli dello stesso unico Dio. Quindi fratelli e sorelle, con culture diverse, anche con opinioni diverse, ma spiritualmente siamo un unico popolo. Ma allora mi chiedo, se le autorità religiose siano poi veramente pacifiste come il Cristo ha insegnato, o forse in contraddizione con lui, cosa dicono le autorità sul mercato delle armi e su chi ci guadagna sopra?
0: Si sentono sempre posizioni molto contraddittorie in merito, ma io guarderei piuttosto cosa disse il Cristo. Egli disse chiaramente, chi uccide di spada perirà di spada. Quindi insegnò la legge di causa ed effetto, che dice che tutto quello che noi facciamo agli altri, prima o poi ci ritorna, sia in positivo che in negativo. E anche nella Bibbia si legge che dovremmo trasformare le spade in aratri, e questa è la via per superare i problemi di ogni società.
1: Cristo ci ha insegnato che Dio si trova dentro ognuno di noi, e non in un tabernacolo o in cieli lontani. Dio è spirito e ha sempre parlato agli uomini tramite profeti e uomini e donne illuminate, in tutte le epoche, indicando la via interiore come la strada verso Dio. Negli insegnamenti fondamentali che il mondo ha ricevuto, nei 10 comandamenti di Dio, ad esempio, sta scritto chiaramente non uccidere. O nel discorso della montagna, fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti non sono stati messi in pratica dalla cristianità, perché considerati dalla Chiesa come un'utopia. Noi siamo convinti che il Cristo invece li abbia portati perché venissero messi in pratica, secondo la parabola dell'uomo saggio che costruisce la sua casa sulla roccia.
0: A molti manca dunque la consapevolezza che Dio si trova in noi e che noi tutti siamo figli di uno stesso Padre, quindi fratelli e sorelle, e questo è un principio fondamentale del rispetto reciproco. Non abbiamo dunque bisogno di appartenere ad una religione né di intermediari o di pratiche esteriori per avvicinarci a Dio, ma di comprendere e mettere in pratica le leggi cosmiche della vita e dell'amore e del rispetto per tutte le forme di vita. Questo significa essere artefici della propria vita e prendere la responsabilità per ogni nostra parola ed azione.
2: Proprio nella nostra vita di ogni giorno possiamo cominciare subito a mettere in pratica questi valori morali ed imparare di più sul senso e lo scopo della vita terrena, osservando noi stessi e il nostro modo di comportarci. Proviamo a mettere in pratica il motto del Cristo. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in un altro modo, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. È una regola d'oro e chi comincia a metterla in pratica si accorgerà presto che non riuscirà più a far del male a nessuno, nemmeno ad una piccola creatura, nemmeno agli animali, e rifletterà quindi anche sul consumo della carne. Anche in questo siamo infatti noi stessi responsabili della vita degli esseri che condividono con noi la vita su questo pianeta. Anche gli animali sono nostri amici e sono esseri intelligenti e senzienti, la cui vita va rispettata e protetta, la vita di tutti gli animali e non solo di alcune specie.
1: E questo è anche il messaggio dell'unità cosmica di tutte le forme di vita, che ci viene dato anche oggi tramite la parola profetica di Gabriele. Solo la verità rende liberi, e la verità esiste, e proviene solo da un Dio dell'amore, e non da un Dio della guerra, da un Dio che ama tutti i suoi figli senza distinzione e dei quali nessuno andrà perduto.
0: Cari ascoltatori, se qualcuno volesse approfondire il tema dello spirito libero, possiamo invitarvi a chiedere informazioni gratuite e senza impegno al numero di telefono di Vita Universale 02 670 6058. È un libro fondamentale che dovrebbero conoscere tutti coloro che sono alla ricerca della verità. Si chiama Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù. Un Vangelo di oltre 1000 pagine nel quale troverete molte risposte alle vostre domande e che potete trovare anche in internet nel sito www.questaelamiaparola.it. Grazie per l'ascolto e arrivederci.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gott
1: con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche All.
1: È l'intelligenza universale infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio è la legge dell'amore. Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima. È quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge, egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama. Che il grande amore è sempre presente. Che il grande amore ci è sempre vicino. Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura. A meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori. Hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura, perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist
1: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?
0: Dein Wille geschieht.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
1: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
0: Wie im Himmel,
1: come in cielo,
0: so auf Erden,
1: così in terra.
0: Warum?
1: Perché il cielo non è ancora sulla terra? Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
0: Unser täglich Brot.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
0: Und vergibst uns unsere Schuld.
1: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

Ascoltiamo una meditazione per imparare a respirare in modo profondo. Cari amici, nella nostra epoca lo stress aumenta sempre più e per questo tante persone diventano sempre più nervose. Al posto di lavoro viene richiesto sempre di più, tanto che si riesce a eseguire il lavoro nei tempi prefissati solo con grandi sforzi. Anche coloro che non sono più inseriti nel clima lavorativo trovano sempre meno calma. È come se il tempo corresse più in fretta. Spesso non si riesce quasi più a richiamare all'ordine i propri pensieri e anche il passato influenza alcuni, li occupa. Le cose che non siamo riusciti a fare e a portare a termine nei giorni trascorsi ci premono a farle oppure influenzano.